Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: It's a ritual.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
1: Radio Rock. Tutta una

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
1: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Radio Rock. Back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in una stanza poco illuminata. Qualche candela, persone sedute attorno a un tavolo, le mani appoggiate su una tavoletta di legno. Un silenzio teatrale. E poi una domanda. Sei qui? Chi sei? Per qualche secondo non accade nulla e poi, lentamente, la tavoletta inizia a muoversi. Una lettera, poi un'altra ancora. Qualcuno sta rispondendo. Anche chi non ha mai partecipato a una seduta spiritica conosce questa immagine. È entrata nei film, nei romanzi, nei fumetti, nelle serie. È diventata uno dei simboli più riconoscibili del paranormale. E gran parte di questa immagine ha un nome preciso. Quella tavoletta con cui tutti giocano per poi pentirsene amaramente perché ormai hanno invitato il demone ad entrare. La tavola Ouija. Il vero e proprio simbolo dello spiritismo un tanto archilo.

cos'è questa famosa tavola Ouija? È un qualcosa che nasce negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, proprio nel periodo in cui lo spiritismo stava vivendo il suo momento di massimo successo. Molti pensano sia un antico strumento esoterico. In realtà nacque come prodotto commerciale, letteralmente come gioco da tavolo. Veniva venduta nelle scatole, pubblicizzata sui giornali, acquisita da famiglie borghesi come forma di intrattenimento. La struttura era semplicissima, un business da paura. Una tavola con lettere, numeri e parole come sì, no. Sopra, una piccola plancia mobile sulla quale i partecipanti appoggiavano le dita. A quel punto si ponevano domande e la plancia sembrava muoversi da sola. Ora, il punto interessante è che nella maggior parte dei casi, intervistando anche persone molto sincere e in buona fede, nessuno stava deliberatamente spingendo. Le persone percepivano davvero che la tavoletta si stesse muovendo autonomamente. È qui che entra in scena uno dei fenomeni psicologici più affascinanti che conosciamo, l'effetto ideomotorio.

Il nome sembra complicato, ma il concetto è sorprendentemente semplice. Il cervello può generare piccoli movimenti muscolari senza che noi ne diventiamo consapevoli. Movimenti reali, misurabili, ma talmente piccoli da sembrare involontari. Banalità. Quando ascoltiamo una canzone, il piede inizia a battere il tempo da solo. Quando stiamo cercando una parola, la bocca comincia a muoversi prima ancora di aver identificato qual è quella parola. L'effetto ideomotorio porta questo meccanismo un passettino più avanti. Un'aspettativa, un desiderio, un'idea possono produrre movimenti inconsci che il soggetto non percepisce come propri. La mano si muove davvero, solo che il cervello non attribuisce quel movimento a qualcosa di autoriferito, ma a qualcosa di esterno. È lo stesso principio che ritroviamo nelle bacchette dei rabdomanti, nei pendolini, nella scrittura automatica e naturalmente nelle tavole Ouija. La cosa straordinaria è proprio questa, che chi partecipa non sta necessariamente, attenzione, necessariamente fingendo. Magari sta vivendo un'esperienza autentica, percepisce la tavoletta muoversi davvero, semplicemente il motore del movimento è il cervello stesso, ma non ne è consapevole.

Lo spiritismo infatti si sviluppa all'incrocio fra due mondi molto diversi. Da una parte troviamo fenomeni psicologici assolutamente reali, autosuggestione, aspettative, movimenti inconsci, percezioni distorte, e dall'altro però, man mano che passa il tempo, troviamo sempre più persone che iniziano a percepire quanto tutto questo possa essere redditizio. Nel corso dell'8 e del 900 comparvero medium capaci di produrre fenomeni sempre più spettacolari. Tavoli che levitavano, campanelli che suonavano nel buio, mani fantasma, voci provenienti dall'aldilà, persino la comparsa dal nulla del famoso ectoplasma, che non è stato imitato dagli acchiappa fantasmi, ma risale ai primi del Novecento, sarebbe una sostanza biancastra che avrebbe dovuto materializzarsi durante le sedute, a riprova che qualcosa stava avvenendo. Quando però alcuni investigatori iniziarono a osservare questi fenomeni in condizioni controllate, scoprirono che spesso l'ectoplasma era fatto di garza, cartavelina, stoffa o altri materiali nascosti negli abiti, le mani degli spiriti appartenevano frequentemente ai medium stessi, i tavoli si muovevano grazie a tecniche da illusionista e corde nascoste, e molte apparizioni sfruttavano semplicemente il fatto che una stanza buia è il luogo meraviglioso per nascondere dei trucchi.

Oltretutto, probabilmente alcuni medium si trovavano davvero in una sorta di zona grigia, a metà strada fra l'autosuggestione, la convinzione personale e l'amore per lo spettacolo. Ma altri trasformarono il paranormale in un vero e proprio business. Ancora oggi esistono figure che costruiscono intere carriere su presunti contatti con l'aldilà. Negli Stati Uniti, una delle coppie più celebri associate al mondo delle infestazioni e dei fantasmi è quella meravigliosa coppia formata da Ed e Lorraine Warren, due che hanno veramente capito l'America, secondo me. Le loro vicende hanno ispirato film, serie televisive, un intero universo cinematografico, The Conjuring, e ancora oggi il dibattito intorno alle loro indagini è, per qualche strano ragione, acceso. Quando invece credo sia sufficiente ascoltare circa 10 minuti delle loro interviste per capire perfettamente che più che le percezioni ultraterrene, i due sentivano molto bene la percezione di un autotrasferimento bancario. E mi fermo qui. Ma la loro popolarità dimostra quanto l'immaginario spiritico continui a esercitare un'enorme attrazione. Perché alla fine il punto non è capire solo se il tavolo si muove da solo davvero. Non si muove da solo. Il punto è che gli esseri umani sono dei narratori della realtà. Cerchiamo significati, connessioni, cerchiamo qualcuno dall'altra parte della porta. Harry Potter avrebbe detto dall'altro lato del velo. Quando abbiamo tanta voglia, tanto bisogno di questa connessione, la tavoletta inizia a scorrere lentamente sotto le nostre dita. E il cervello non può far altro che assecondare la storia.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio
3: Rock. Buongiorno! Buongiorno a tutti, signori. Martedì 30 giugno 2026, le 6, 1 minuto e 38 secondi. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
3: Come va, Maurizio? Tutto bene?
4: Bene, bene.
3: Tutto ok?
4: Sì, va bene.
3: Meno caldo stamattina, eh? Devi essere sincero, per venire
4: meno.
3: Qua meno caldo.
4: Poco
3: tant'è
4: meno.
3: Che sembra che nei prossimi giorni dovrebbe esserci, come dire, una leggera inversione di tendenza e ammorbidirsi.
4: Vediamo
3: un po' le temperature. Staremo a vedere. Intanto voi fateci sapere cosa state facendo al 3899 106 600. WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Noi partiamo con i Kiss 7's on Fire. Radio Rock.

0: Dollar Bill Jack White, se la volete votare la trovate sul sito radiorock.it, la sezione novità per l'appunto, è da 3 settimane dentro, per cui segno evidente che vi sta piacendo. Intanto ci saluta subito il nostro Rob Cuoco Ciclista. Buongiorno a voi, appena lasciata la mia amata bici si va in hotel dove purtroppo non vi posso sentire, dannazione. Ciao e buon lavoro, sempre più vicini ai concerti dei Florence and the Machine e dei System of a Down. Sempre più felice il nostro amico di andare al concerto. Fabio dalle Marche, buongiorno giovani. A questo punto mi chiedo, meglio non partecipare al mondiale o partecipare e fare una figuraccia come ha fatto ieri la Germania? Vabbè, la Germania, figuraccia, è uscita ai calci di rigore col Paraguay. Mi dirai che contro il Paraguay, sai, ai ai ai, che guai contro il Paraguay.
1: Non è che si può andare ai mondiali e sperare che giochi solamente te.
0: No, nel senso, Fabio, perché io non ho visto la partita, non so se tu l'hai vista. Non ho visto la partita, quindi non so come hanno giocato. Certo, Germania-Paraguay, uno si aspetta che passi da Germania. Però, come dire, ce lo diciamo spesso, no? È bello che ogni tanto ci siano delle sorprese. È bello, infatti, che ogni tanto i livelli siano un po' più equilibrati, quindi. E poi è uscita ai rigori, quindi sì, può capitare, purtroppo, anche perché siamo entrati nella fase finale, per cui oggi...
1: Io dico che peggio della figuraccia che ha fatto l'Italia, non è che...
0: Cioè, noi tre edizioni che ci andiamo, ragazzi, di che parliamo? Su, noi non possiamo, credo che non siamo nelle condizioni di poter giudicare nessuno. Diciamo che è la prima vera sorpresa questa della Germania, che esce ai rigori, perché dall'altra parte del tabellone alla fine è passato il Brasile contro il Giappone, per quanto il Giappone sia ormai una nazionale in rampa di lancio, però insomma fosse passato ai danni del Brasile avrebbe fatto il colpaccio. Da quest'altro lato l'altra qualificata era il Canada agli ottavi, ma è un Canada-Sudafrica, quindi era, come dire, il Canada era ampiamente nelle possibilità di farlo. E poi arriveranno nei prossimi giorni tutte le altre qualificate agli ottavi. Intanto salutiamo il nostro Alessandro da Livorno. E poi chi c'è? Fabrizio, buongiorno.
2: Buongiorno belli. Buongiorno. Io leggevo una notizia, non so se sia vera, che il Cicciabum nordcoreano praticamente sta facendo vedere i mondiali ai nordcoreani tramite un certo pezzotto, una sorta di pezzotto.
0: Bello.
2: Chissà se gli faranno la multa.
0: Allora, attenzione, anche l'Olanda poco fa contro il Marocco, uscita l'Olanda, perché
1: adesso vediamo.
0: Fatto che subito. Sono tutte, diciamo, in orari un po' particolari, ragazzi. Io sto proprio seguendo di ricasco, come dire. Sì, perché c'era Olanda-Marocco, Olanda-Marocco nella notte ai rigori, ok. Quindi è uscita l'Olanda o è passata l'Olanda? Caterina, forza, andiamo, specifica, andiamo, forza, andiamo.
3: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
1: Buongiorno.
3: Mi sono fatto a besti 3 giorni, sabato, domenica e lunedì.
0: Iziatello.
3: Sto venendo a Roma, oggi una giornata di pittura, a me mi piace tanto fare la pittura. Vabbè, e resto, buona giornata,
0: resto,
3: speriamo
0: mancia.
3: Che rinfresca. Ciao ragazzi.
4: Ciao. È uscita, ho sentito il telegiornale, il radiogiornale, è uscita, ha sbagliato 3 rigori.
0: Ai.
4: Il Marocco solo 2. Sì, perché ieri sera al Brasile ho visto il secondo gol, palo dentro, c'ha avuto.
0: Quindi Olanda Marocco, fuori Olanda, un'altra, diciamo, come dire, delle favorite, insomma, un'altra nazionale storica a svantaggio del Marocco, che comunque ormai è qualche anno che gioca molto.
5: Buongiorno, ragazzi di Milano, qui tutto tranquillo, qui tutto sereno, si sta andando al lavoro come tutti i giorni, giustamente. E niente, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, vabbè. Ve lo devo dire? Che siete due zozzoni?
0: No, grazie.
5: Lo dico, va.
0: Grazie, zozzoni. Grazie.
4: Venga a specificare per sbaglio se ti ho se notizia. Sapete, io li boicotto. Ne li guardo, hanno a capire per sbaglio.
0: Caterina, boicotta i mondiali.

0: banale, Little Dreamer. Intanto arriva Fabio, me l'aspettavo, bravo Fabio. La battuta su Malen della Roma, meno Malen che è uscita all'Olanda, perché così almeno si preserva un po', tu dici, chi lo sa, boh. Allora, sentiamo però, scusate, perché signori, a un certo punto poi arriva quello che dovrebbe arrivare con una grande sorpresa. Maurizio, c'è un piccolo editoriale, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, che sto facendo? Cercando di tenere gli occhi aperti mentre faccio 300 e passa chilometri per andare a lavorare a Napoli. Siccome la mattina mi sveglio molto presto, tipo le 2:30 massimo, a una certa si fa sentire.
0: E certo.
1: Soprattutto quando devi andare tranquillo sull'autostrada, o te culla, che te lo dica tu? Però dai, una bella giornata e dai, è così.
0: Andiamo, su, sveglia. Alessandro, scusa, perdonami però, ma tu stai andando a Napoli tutti i giorni al lavoro? Cioè, ti alzi alle 2 tutti i giorni, vado a Napoli, bella botta, eh? Comunque ci siamo noi, tu alza il volume e ti svegliamo noi. Sveglia! Stai sveglio! Allora, signori, ci sono un bel po' di notiziuole, molto, molto, molto carine. Ce n'è una, aspetta un po', perché su quella, secondo me, andremo un po' a discutere tutti quanti insieme. Intanto arriva a Roma la serata dove a mezzanotte si regala la pizza, eh? Ieri però era, quindi abbiamo detto tante.
2: Abbiamo di domani.
0: Sì, è un posto, il format è We Are Karaoke al Satirus. C'è questa roba, insomma, che sta prendendo piede, perché a un certo punto a mezzanotte Michele, un'antica pizzeria, che Michele è un pizzaiolo e un proprietario di pizzerie di Napoli, chiaramente, che ha aperto un po' sedi in tutta Italia e da poco anche a Roma, insomma, Michele offre questa pizza fino alle 2 di notte, ovviamente chiaramente è un'operazione di marketing, però insomma, se c'è state, un bel pezzo di pizza non fa mai male. Nel frattempo il congresso blocca il licenziamento della dirigente della Fed negli Stati Uniti. Trump voleva, come dire, sbarazzarsene per sistemare un po' le cose, invece la banca centrale è stata, come dire, è stata conservata l'autonomia, impedendo appunto di ricorrere al licenziamento. Inoltre Trump dovrà risarcire la giornalista Carol con 5 milioni di dollari per aggressione sessuale, a decisione della Corte Suprema. La sentenza, che era stata emessa nel maggio 2023 da una giuria che aveva ritenuto Donald Trump colpevole di abusi sessuali e diffamazione nei confronti della scrittrice Elizabeth Jane Carroll, resta valida. La Corte più alta degli Stati Uniti ha di fatto respinto la richiesta del presidente di riesaminare la sentenza civile da 5 milioni di dollari emessa nei suoi confronti, quindi ha riconosciuto, tra virgolette, la prima sentenza. Quindi diciamo che la Corte Suprema ha detto che la prima sentenza era assolutamente valida, per cui deve dare sti soldi, per cui si conferma il fatto che c'è stata c'è stata diffamazione e abusi sessuali nei confronti di... Ora, mo, mi chiedo, cos'altro? No, dico, cos'altro?
2: Di che?
0: No, dico, ma un presidente in carica, ma può avere una condanna per abusi sessuali?
2: No, non
0: abusi?
2: Può averla.
0: No, sai, dici, boh, non lo so, abusi sessuali, diffamazioni.
2: Ma il mondo si è rivoltato, eh? Cioè, il mondo si è completamente rivoltato.

0: Noi Genius, Satanist, 6, 21 e 22, martedì 30 giugno 2026. Buongiorno signori, questo è Rock Show, Rock Show, tiruriruriru, Rock Show, Rickesha. Dunque allora, c'è un'altra notiziola da leggere insieme, nel frattempo che cosa vuoi?
1: Ciao Alessandro, ma che altro deve fare per levarlo dalla... Deve ammazzare qualcuno in diretta?
2: Ma già l'ha fatto poi alla fine, perché... ha armato una rivolta nel
1: poi
2: contro
1: dicono
2: il Senato.
1: Che assassini in bando galera, c'è le altre parti, vedi quando fai fare delle cose orrende e fai i presidenti e decidere le sorti quasi del mondo.
3: Eh sì, Maurizio, c'ha ragione, ormai siamo un po' assuefatti a tutto, cioè tutto quello che ci propinano è... ormai abbiamo fatto tipo la bocca, cioè tutto quello che ci succede intorno, la cosa è... non va bene.
0: E sarebbe forse il caso di tornare, come dire, a stupirsi e un filino anche ad indignarsi. Dicevamo appunto di questo flash di notizie sugli esteri. Ieri invece avevamo fatto sentire quella, no, diciamo, la notizia, quel video che era diventato virale dal Milano Pride, il carro e il Lorenzo Pezzotti, performer e art director di Botox Matinè, che aveva lanciato delle accuse al microfono abbastanza, come dire, tranchant su Salvini. Faceva insomma, come dire, delle situazioni alle trans nei bagni chimici, mentre io presentavo la festa della birra, sono qui, ci metto la faccia, sono pronto a... Ieri è arrivato il video di scuse.
2: Sì, ma infatti c'è una
0: cosa. Allora, diciamo che al primo ascolto, al di là del fatto che era molto, come dire, no? Cazzo, una cosa molto forte. Al primo ascolto, mo, per carità, può succedere un po' tutto. Mo addirittura immaginarmi Salvini in un bagno chimico, insomma, mi sembrava un po'
2: no,
0: forte come
2: ricostruzione
0: e anche poco carina,
2: diciamo, al di là di tutto anche poco carina. Salvini mi sta molto poco simpatico,
0: no però sembrava anche molto poco carina come
2: qualcosa, la dico, però insomma,
0: però detto questo, che comunque troppo, sono arrivate le scuse di,
2: certo,
0: di Lorenzo Pezzotti dicendo che non era vero. Che non era vero niente, non capisco cosa mi sia successo. Dice il caldo, lo spritz. Ho capito,
2: no, è che
0: mio, però...
2: hai voluto fare lo splendido. Che in
0: sì,
2: quel
0: però,
2: momento
0: tra l'altro, in un modo,
2: a casa tua, e
0: però
2: volevi
0: in un
2: fare...
0: modo anche abbastanza. Cioè, voglio dire, nel senso, anche in un modo abbastanza ingenuo, un po' stupido. Cioè, nel senso,
2: stupido, ma
0: oggi
2: anche violento.
0: Mille persone
2: pensi,
0: che ti riprendono, che pensi te fa?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: se dici una cazzata, io questo che.
2: Allora,
0: oggi come oggi, se uno pensa di voler dire una cazzata, secondo voi quanto ci mettono a scoprirla? Cioè,
2: tra l'altro, per delegittimare un politico o una persona che è filo omofoba, diciamo così, ma perché poi anche usare questo tipo di armi? Basterebbe usare l'arma del diritto, essere se stessi, portare avanti quello in cui si crede, portare avanti la propria vita come si crede, deve essere un diritto, e forse quella dovrebbe essere la lotta. Questo è lo stesso discorso per cui per Vannacci, poi però dice così, ma fondamentalmente gli piace il cazzo. Al di là di questo, cioè,
0: se anche fosse so affari suoi,
2: non serve questo, cioè, anche perché poi sembra sempre un modo per dire dicono così perché poi fondamentalmente gli piace. No, dicono così perché sono stronzi, punto. Perché non credono nel diritto uguale per tutti, punto. Dovrebbe essere quello il discorso. Non si può delegittimare le persone, poi in fattispecie politici, perché si presume che. Ma sti cavoli di quello.

Hepburn, back in the game. Signori, torniamo tra poco, dopo il break, dopo gli edit, Search Attack, andiamo in break delle 6:30 e parliamo di una robina inerente le vacanze estive dei ragazzi, chiaramente non del mondo degli adulti, eh.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Bravi, questo dovete far ascoltare il Rock Show di Radio Rock. Riprendiamo la musica. Qui the stage, go with the flow. Radio

firmata Weezer, We Might As Well Be Strangers, e potete votarla sul sito radiorock.it alla sezione novità. Però, signori, Radio Rock Promotion, luglio nel chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 di luglio, al chiostro del Buon Pastore a via di Bravetta 383, Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Amy Drake, Room, Javier Girotto, Aires Tango, Moreno Viglione e Isterre. 21 e 22 chiostro d'autore tra Cantautorato e Nuove Voci Italiane con Giulia May, Fabian Nutt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opere, concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e le sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° Municipio di Roma. Media partner, come sempre, quando ci sono bellissimi eventi, è Radio Rock.

0: Kid Drew, yes, Gone Wild, 6:43, buongiorno, sentiamo subito Fabio.
1: Vabbè ragazzi, ma non è che perché sei trans o omosessuale vuol dire che stai dalla parte della ragione a prescindere, ci stanno omosessuali come tutte le persone normali di questo mondo che sono intelligenti e altre che diciamo non sono vuote formiche di guerra.
0: No, no, ma assolutamente, no, non è una questione di appartenenza, è proprio una questione però di... come dire, se vogliamo combattere, lo diciamo spesso noi qui, se vogliamo combattere determinate cose che riteniamo, come dire, un po' borderline, errate, figlie di una società che non vorremmo, molto probabilmente non dobbiamo combattere con le stesse armi. Primo, perché è come dire, no, quando uno ti dice non parla con uno stupido perché perdi, cioè nel senso, se tu vuoi combattere con delle armi che una certa parte invece conosce da tempo, perderai perché le sanno usare meglio. Secondo, ma devi combattere con altre armi su un altro territorio proprio perché non vuoi quel mondo lì.
2: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno,
2: troppo presto al lavoro.
0: Troppo presto al lavoro. Prendi un caffè.
2: Devo salire, è 8, ma manca ancora un'ora e un quarto perché lo sto a lavorare, ci abitano e tocca aspettare almeno le 8. E vabbè, vi ascolto.
0: Bravo, ciao, ascoltaci ragazzi.
3: Cioè, Skid Row mentre sto andando al lavoro.
0: Che succede?
3: Grazie, vi voglio veramente bene.
4: Ma non lo sapevamo, grazie, non grazie, lo facciamo grazie. Apposta perché
3: buongiorno,
4: ti vogliamo bene
3: e grazie.
0: Fabrizio, ma noi lo sapevamo che tu stavi là e volevi questo, perché anche noi dunque come dire, dei risultati del mondiale abbiamo parlato, abbiamo saputo insomma nelle ultime ore che anche l'Olanda è uscita dai rigori, quindi ci sono due vittime eccellenti, Germania e Olanda, a vantaggio di Paraguay e Marocco. Ma veniamo a un articolo che ho trovato che sta facendo discutere e che non lo so, nel senso magari probabilmente ci dividiamo, però è una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, avendo io anche avendo maturato un'esperienza negli ultimi 6 anni in un laboratorio che ho di recitazione dei ragazzi, diciamo, adolescenti a tutti gli effetti, perché la fascia è 14, 15, 18, 19, quindi insomma diciamo, no? Tecnicamente quella adolescente dovrebbe essere adolescenza,
4: sì.
0: Insomma. Allora, Fanpage apre questo servizio con 3 mesi senza scuola, ha ancora senso? Allora, che è una roba che è in dibattito da qualche tempo nel nostro paese. Dunque, la pausa estiva è necessaria, ma 12 settimane come ci sono qui in Italia senza scuola, che sono le 4 di luglio totali, le 4 di agosto totali sono 8, diciamo 2 o 3 di giugno sono 11, e 1 o 2 di settembre a seconda di quando rinizia, sì, siamo a 12 o 13. E queste 12 settimane però, scrive Fanpage, senza scuola. Un momento signore, ci citofono, che sarà un alunno?
4: No, non penso. Alunni a quest'ora, insomma, soprattutto di questo periodo.
0: Non sono alunni. 12 settimane senza scuola non pesano su tutti allo stesso modo. Per alcuni ragazzi l'estate è fatta di sport, viaggi, centri estivi, libri, relazioni, esperienze nuove. Per altri invece significa restare a casa, famiglie che lavorano, non ci sono molti soldi per le attività private, città sempre più calde, poche occasioni educative accessibili. Così una pausa molto lunga può diventare un moltiplicatore di diseguaglianze. Durante l'anno, pur con tutti i limiti, la scuola rimane uno spazio comune, quindi offre routine, relazioni, apprendimento, adulti di riferimento. In estate tutto questo si interrompe, la qualità del tempo dei ragazzi dipende molto più dalle risorse delle famiglie. Da anni si discute di ridurre la pausa estiva, redistribuire le vacanze durante l'anno, anche perché 3 mesi senza scuola non coincidono quasi mai con le ferie dei genitori. Molte famiglie, insomma, il problema è quello. Ora, io vi dico quello che penso, poi per carità, io penso che siano polemiche tutte un pochino sterili. Innanzitutto la polemica che verte sul anche perché 3 mesi senza scuola non coincidono quasi mai con le ferie dei genitori è di nuovo un problema, seppur vogliamo considerarlo un problema dei ragazzi in base alle esigenze degli adulti, no? E là, buongiorno. Quindi il problema che stanno in vacanza si riflette sul fatto che i genitori non hanno le ferie e quindi è di nuovo una roba legata alla, come dire,
4: al discorso dei genitori, degli adulti, certo.
0: Poi mi viene da contestare, non so che ne pensate, magari insomma sarò un senza cuore, sul discorso delle diseguaglianze. Sì, può succedere, però io mi chiedo, no? Per carità, è vero che noi dobbiamo andare avanti e risolvere, come dire, e cercare di disegnare la società ideale, ma mi chiedo, ma sta diseguaglianza non c'è sempre stata? Cioè, perché viene visto come anche quello come un frutto dei tempi moderni? Non è tempi moderni, è una diseguaglianza che io ripeto, ho 50 anni, Maurizio qualcuno di più, qualcuno che ce n'avrà 40 è all'ascolto, chi ce n'ha 30 pure, mi chiedo, questa diseguaglianza non c'è sempre. Cioè, io mi ricordo che anche io, parliamo dei primi anni 90, c'erano le famiglie che avevano magari la seconda casa al mare, che potevano stare 3 mesi al mare. C'erano i miei cugini, per esempio, non c'avevano la seconda casa al mare, i genitori dovevano lavorare e passavano l'estate a Roma, a parte quando partivano con i genitori. C'erano i centri estivi? Bah, sì e no. C'erano tante altre cose, tipo il sottocasa, qualcuno più grandicello, compreso il sottoscritto, magari il mese di luglio andava a fare un piccolo lavoretto. Cioè, mi chiedo, non è che noi anche in questo modo stiamo, come dire, contribuendo a voler creare un mondo tutto ovattato, che poi un bel momento sti ragazzi adolescenti, che ha finito il percorso scolastico, si troveranno in un mondo che non corrisponde a quello con cui sono cresciuti? Cioè, la diseguaglianza sociale nella vita esiste nel mondo degli adulti?
4: Ma tu dici che questo fatto del proporre questi 3 mesi di vacanza sia legato a questa diseguaglianza sociale?
0: No, io sto partendo da questo. Io osservo questo.
4: No, perché secondo me mi sembra un'ulteriore cosa per normalizzare un qualcosa che, però, il problema credo che non sia la differenza.
0: Sì, però io vorrei
4: sociale.
0: Partire da questo.
4: Poi
0: io vorrei partire da questo assunto.
4: Ogni, certo.
0: Ok, l'assunto è troppo tempo, troppe vacanze. E tra i motivi c'è anche il fatto che, siccome oggi tutti lavorano in qua e là, si possono creare diseguaglianze sociali, perché
4: ma quelle ci sono sempre.
0: Però quello è il problema, cioè, nel senso, e allora che lo Stato faccia di più, apre centri estivi, metta più centri estivi a costo ridotto.
4: Dovrebbe essere.
0: Oppure, se ci stanno le diseguaglianze sociali, ma non sarà forse il caso che un ragazzo deve cominciare a capire che la diseguaglianza sociale ci sarà quando sarà adulto?
4: Tra l'altro, anche questo concetto del parcheggiare figli da qualche parte per risolvere un problema, non lo so.
0: Non so che
4: poi sono problemi oggettivi, perché
0: assolutamente,
4: il discorso dei centri estivi sono effettivamente dei problemi oggettivi che incidono su quella che è proprio l'economia domestica. Però, insomma, niente.
0: Shine down, safe and sound.

0: Shine Down, Safe and Sound, 6:52:52, martedì 30 giugno 2026. No, perché no, parlavamo di questo articolo, diciamo, di Fanpage, 3 mesi di senza scuola, ha ancora senso? Non lo so, a me...
1: ma perché adesso non avrebbe senso? Perché?
0: No, io non riesco... Siccome... lo sento prepotentemente tornare questo argomento almeno sì, da 2-3 anni, no?
1: Discorso sta politico,
0: proprio,
1: certo,
0: come dire, montando. Io penso una cosa, e proprio non mi riguarda, no? Non c'ho figli, ho 50 anni, per cui sti cazzi, fate un po' quello che vi pare. Io penso proprio che sia la voglia di chiudere delle persone che ancora possono, come dire, diciamo, fino alla maturità più o meno, c'hai una gestione del tempo ancora abbastanza, come dire, c'hai una libertà anche di possibilità, di esperienze, di vita, di noia, anche di noia che non avrai mai più. Io prendevo per il culo scherzosamente mia nipote, che non mi capiva chiaramente, perché c'ha 6 anni, perché è felicissima di andare in prima elementare. L'altro giorno gli ho detto: sei contenta? Gli ho detto: beh, ricordati, beh, che certo, tornerai libera, ce n'hai 6 tra circa 60
1: amore,
0: anni
1: piccola, ma
0: lei mi guarda, dice: non ho capito,
1: cosa?
0: Zio, dico: capirai perché no? Tu dici, entri a scuola, diciamo, come dire, parliamo del prima elementare, no? Però entri, se ci pensi, è il primo approccio con una serie di regole, scadenze, obblighi che hai, no? Ecco, ora mi chiedo che fretta c'è di immetterli in un meccanismo che mi sembra che a noi adulti ci abbia devastato, no? Perché la vita che abbiamo noi adulti, che è fatta di scadenze, di lavoro, lavorare un anno per 2 settimane di vacanze, pulciare de merda, che vengono fatte passare come, beh, oh, hai fatto 2 settimane quest'anno, cioè è proprio sbagliato il concetto. Ecco, noi agiamo ancora prima, quindi li devastiamo ancora prima. Poi se la motivazione è che però c'è la diseguaglianza sociale, a me mi sembra una grande scusa di nuovo per sistemare la vita ai genitori. Ora, questo che significa? I genitori hanno un sacco di problematiche giustamente legate al fatto che bisogna lavorare,
1: certo.
0: Però spostiamo l'attenzione, e cioè la società civile che si rispetti si prende cura dei giovani e degli anziani. Dei giovani ti prendi cura come? Fornendo in città quello che alcune famiglie non si possono pagare, quindi più centri estivi gratis, gratuiti,
1: dovrebbe essere,
0: e quindi a disposizione di chi non li può pagare quelle cifre lì, ma forse anche riabituando pure sti ragazzi al fatto che magari si può stare sotto casa, anche semplicemente a vivere, ad annoiarsi, a fare esperienze di vita che può essere nascondersi per darsi un bacio, andare a fare una cazzata là per farsi riprendere da un altro adulto, cioè dico, no? Tutte piccole cose che sono formative quanto la scuola.
1: Però qui si parla di altro, si parla di un periodo di vacanza troppo lungo.
0: Ma perché è troppo lungo? Perché io vorrei sapere una cosa, ma perché non lo chiediamo ai ragazzi?
1: Ma infatti,
0: ma perché non lo chiediamo ai ragazzi se si sentono socialmente diseguali? Perché se c'è un gruppo che non va al mare perché non c'ha la seconda casa, ma sono in 10 che non c'hanno la seconda casa, non si avvertirà quella diseguaglianza sociale. E seppure si avvertisse, perché invece non spieghiamo ai ragazzi che nella vita purtroppo delle diseguaglianze ci sono, e quando saranno grandi c'è chi guadagnerà 10.000 euro al mese e chi guadagnerà poco e dovrà lottare per arrivare a fine mese? È così, è sempre stato così e sempre sarà così, pure se noi mettessimo il salario minimo. Come vi pare a voi, la diseguaglianza ci sarà, perché tra il salario minimo garantito, che quello è un altro discorso, e chi invece guadagna altre cifre e quindi si potrà permettere di cambiare la macchina, di avere una casa migliore, questa cosa esiste. Non si può nascondere. Perché no? Non lo so. Che dici?
1: Che dico? No, che dico?
0: Ah, no, lo devi risolvere.
1: Non lo
0: tu,
1: so, non lo so. Dovrei capire bene perché negli ultimi tempi c'è questo attacco ostinato nei confronti delle vacanze scolastiche. Io ti ripeto, secondo me è un po' un discorso che si fa, che si gira intorno per far sì che ricada un po' sugli insegnanti.
0: Non lo so, non so voi che cosa,
1: che sui ragazzi,
0: che cosa ne pensate. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. 3 mesi di vacanze per ragazzi sono troppi? Si aumentano così le diseguaglianze sociali? Ma intanto Interrupters, Take Back the Power.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è il morning show di Radio Rock.
9: Yes! E noi rientriamo alle 7:03 di martedì 30 giugno 2026 con il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo sino alle 10 con voi e con me questa mattina abbiamo, prego,
10: buongiorno Maurizio Paniconi.
11: Buongiorno, abbiamo Alessandro Tirocchi.
9: Benissimo, e poi
12: buongiorno.
9: Ottimo, buongiorno chi?
12: Buongiorno, molto bene.
9: Tra pochissimo, ragazzi, ci sarà l'argomento del giorno, qualcosa di veramente molto molto importante e clamoroso, ma prima arriva John Jett.
13: Radio Rock, back in time.

0: Eggman, inizio energico con John Jett e la sua Bad Reputation su Radio Rock alle 7-6 minuti. Intanto, ragazzi, dopo dobbiamo dare un'occhiata alle grandi casini nei mondiali, grandi sorprese con l'eliminazione di. Non vi faccio spoiler perché non credo che abbiate registrato la partita.
1: No, sì, abbiamo
0: però
1: detto stamattina.
0: La classifica rimane più o meno la nostra interna.
2: Invariata.
0: Martina Caronna.
2: Continua a perdere.
0: Sale un pochino.
1: Scala.
0: Però insomma le posizioni rimangono pressoché invariate. Dopo vi daremo il resoconto della situazione, però che è la cosa che più attendono tutti, no?
2: Certo.
0: Poi vabbè, c'è il resoconto
2: ovvio.
0: Delle partite, quello vabbè, insomma, le partite c'è
1: sì,
0: stata
1: fino a un certo punto.
0: L'eliminazione della Germania, che era una delle titolate per arrivare in fondo, si parlava di Argentina, Francia, Germania, un gradino più in basso il Brasile. Brasile stenta, ma ce la fa alla fine con il Giappone in rimonta, quindi aveva preso il gol, poi pareggia e segna poi il 2-1 allo scadere, poi la vittoria a sorpresa del Marocco sull'Olanda e la vittoria assolutamente a sorpresa ai rigori del Paraguay contro il Messico. Siamo entrati nella fase proprio più vitale, più viva dell'eliminazione diretta, in cui non si sbaglia e se si sbaglia
1: si
0: paga, e se si paga si sbaglia, e se si muore si paga, e se si sbaglia
1: se si sbaglia si paga
0: morendo. Se si sbaglia si può sempre recuperare, però
2: si
0: può sempre recuperare in un'altra edizione dei mondiali.
3: Se sbagli,
0: muori in senso sportivo,
2: dipende.
0: Senso che c'entrerebbe nulla altrimenti, no Maurizio? No, altrimenti sarebbe assolutamente una cosa da evitare clamorosamente.
2: Direi sì.
0: Allora
1: avremo un ospite
0: al fronte, una recluta russa signori, non sopravvive oltre i 20/35 minuti. Cioè, se tu vai al fronte, Maurizio, non sopravvivi più di 20/35 minuti. Lo dice non io, non uno di qua dietro del signore
2: Pippo.
0: Pippo, ma lo dice un altro signore. Peter Frankopan. Peter Pan detto Franco Pippo. Docente a Oxford, che avremo più tardi in collegamento telefonico via Zoom. Perché questo, tutto questo? Perché lo dice su Foreign Policy e lo riporta Cremonesi sul Corriere da Sera di oggi. E signori, se una regola russa va al fronte, diciamo, del conflitto russo-ucraino o di qualsiasi altro conflitto, naturalmente può sopravvivere quanti minuti? Minuti numero 20/35 minuti. Questo è il clamoroso di Anteprima News.
1: Tu dici perché in Russia, ma in genere pure in Ucraina, cercano di scappare dal reclutamento anche coatto?
0: Scappano tutti perché tendenzialmente in guerra non vuole morire nessuno.
1: Ma 20 minuti però sono pochi.
0: In terremoto in Venezuela, morti 11 italiani nel frattempo. Tra loro una famiglia di 3 e una di 5 persone. Il bilancio al momento è ancora provvisorio, si parla di 1719 morti, ma insomma ci sono tantissimi dispersi. Quindi purtroppo il conto è destinato ad aumentare. Dopo 5 giorni sono state estratte vive dalle macerie 4 persone. A Nicola Porro Meloni ha detto che vuole portare la destra al colle e che siano gli elettori a scegliere il premier. Ha anche fatto sapere che non vede la differenza fra Vannacci e la sinistra. Dice Vannacci, dice Giorgia Meloni, è come la sinistra, vota come loro.
1: A Nicola
0: Porro
1: a Meloni
0: è un comunista.
2: Di sinistra.
3: C'è un problema serio se non riesce a vedere differenze.
2: Io penso che non ci riesca a vedere differenze.
3: Gli fa comodo non vederle.
0: Allora, Trump non può mandare via la Cook, dovrà risarcire Carroll e si dovrà tenere il voto per posta. Però potrà licenziare a suo piacimento i vertici delle aziende indipendenti federali. Questo è il resoconto di tutte le decisioni che ha dovuto prendere la Corte Suprema in questi ultimi giorni. Witkoff e Kushner sono a Doha, non è chiaro se incontreranno gli iraniani. Al centro dei colloqui il controllo dello stato di Hormuz, dello stretto di Hormuz. Tra l'altro su questi c'è un'intelligence molto forte, sta lavorando, ci sono, Maurizio, dei negoziatori che fanno molto bene il loro lavoro, si trova ogni volta l'accordo e poi sul campo frana tutto, perché arriva qualche stronzo che dice no, vabbè, allora vaffanculo, e si riapre tutto quanto, no? E si riapre Intanto Israele ha ucciso un capo della brigata Rafah, dice che anche che Hamas si sta preparando per una nuova guerra, quindi bisogna intervenire preventivamente.
2: Sì, attaccato
0: subito
2: di nuovo Gaza,
0: ammazzare un po' di bambini. Poi in Germania un uomo di 45 anni che voleva l'affido della figlia di 3 mesi ha fatto irruzione nella casa famiglia dove la piccola stava con la mamma e ha ucciso 6 dipendenti. C'è stato un attentato nel Principato di Monaco. Feriti gravemente l'oligarca ucraino Ermolaev e sua moglie, ricoverato ma non in pericolo di vita, il figlio di 13 anni. Intanto ripartirà in autunno il processo Rubiterra. I giudici della seconda sezione della Corte di Milano ancora hanno ammesso 39 testimoni richiesti dalle difese. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
3: Niente, ma
0: disperso nel lago di Vico. Tra l'altro in un punto del lago dove leggevo sono morte tipo 11 persone. Sì. E quindi è anche il fondale limaccioso è anche molto difficile, difficile, quindi sarà difficile. Le città con il bollino rosso oggi salgono a numero 25.
2: Oh, bene così.
3: Ma dice che faceva più fresco, ma no, che allora che dici?
2: No, stamattina sì. Stamattina
3: oggi era qua la mattina dice oggi fa più fresco.
1: No, non era bene in macchina, sono entrato erano 22 rispetto ai 25 di ieri.
0: Ieri è stata forse la giornata record, ma oggi farà caldo ugualmente lo stesso.
1: Bene così, vai.
0: Ci sarà probabilmente, leggevo, una perturbazione giovedì che porterà un abbassamento delle temperature che da assolutamente tossiche e pericolose e invivibili arriverà a temperature estive, cioè non è che andremo a 27.
3: No, ho capito, estate,
0: andremo a 34.
3: Vabbè, per carità, deve fare il tempo suo, ma
0: diciamo,
3: manco
0: Maurizio,
3: che ci deve cuocere.
0: No, scenderà di 3-4 gradi probabilmente, quindi
1: tanto 3-4
0: non è sarebbe cioè, la massima anziché essere 37-38 sarà magari 34.
3: Io me ne vado.
0: 33-34.
3: Io me ne vado.
0: No, ma non te ne puoi andare, ma adesso
3: me
0: ne vai. Che arriva il bello.
3: Vado in Scozia,
0: altri 5 morti di caldo in Italia. In Francia 2 gemelle sono morte per disidratazione, loro 4 fratelli sono finiti in ospedale e i genitori sono stati arrestati. Valditara lancia il liceo matematico con laboratori, geometrie non euclidee. Voi sapete cosa sono le geometrie? Come definireste le geometrie non euclidee in 2 parole?
1: Che euclidee,
2: non
1: 2 parole.
2: Euclidee,
0: bravissima
2: no?
0: Martina.
1: Vattene euclidee.
0: Non euclidee. Allora attenzione, leggo questa cosa interessante, mappe geografiche, origami giapponesi nel prossimo liceo matematico lanciato da Valditara, si faranno gli origami giapponesi, le geometrie non euclidee, le mappe geografiche, ma anche AI e gioco d'azzardo, via.
2: Forza. Ah, bel poker.
0: Giocare d'azzardo con i ragazzini, vai,
1: gioco
0: forza.
1: D'azzardo.
0: Gioco d'azzardo, certo. Allora, forza, puntare su qualcosa. Quanto punti tu, ragazzino? Allora, vediamo
1: 3
0: un po'.
1: Euro.
0: Altobelli c'è? Quanto punto Altobelli?
1: 3.
0: Ma io veramente non ho soldi, non ho i soldi, via, bocciato.
1: Vergogna,
0: allora,
1: sono.
0: Forza, no, avanti. Scusi, Balelli, quanto punta Balelli?
1: Chi passa? Balelli, chi passa?
0: Allora,
1: Germania
0: metto
1: o Paraguay?
0: 100 euro sopra, professore. 100 euro sopra, benissimo, te li rubo.
1: Bravo,
2: Balelli.
3: Io comunque dico, adesso, quando sei ministro non è che devi per forza fare qualcosa per far vedere che stai facendo
1: calma,
3: qualcosa.
1: Maurizio, calma,
0: allora,
1: subito.
0: Cipilini, c'è Cipilini? Benissimo, Cipilini. Quanto punti tu?
2: 7,50 euro.
0: Professore, 7 euro. Sono pochi Cipilini, rimandato.
2: Ma Cipilini già si sente il
0: allora,
2: cognome.
0: Cipilini, Dododdi, Dododdi, quanto punti tu?
1: Certo che classe di merda
2: snob.
1: Però,
2: No, Dododdi.
1: C'è cioè, una classe di cognomi
0: esperti,
1: di merda proprio.
0: Esperti, quanto metti tu?
1: Dololli, Cipirilli.
0: Esperti.
2: Esperti.
0: Franco
2: Esperti. Gianni Esperti.
1: Gianni Esperti.
0: No, Gianni Esperti.
1: Vieni qui.
0: Poi Porto chi c'è?
2: Porto.
0: Vieni qua. Portoli. Vieni qua. Forza,
1: porta i soldi. Portoli.
0: Quanto punti? Tu quanto metti sopra? Ma io professore non gioco d'azzardo. Giochi d'azzardo? Via, bocciato anche tu. Via, forza, fai i coglioni.
1: Brand new music right.

0: Molto bene, Crying Fire, loro sono gli Avatar. Attenzione perché c'ho notizie dell'ultima ora. Radio Rock News. Bene, notizie dell'ultima ora. WhatsApp introdurrà questa settimana la possibilità di creare un proprio username con la chiocciolina, permettendo quindi di condividere il proprio contatto mantenendo privato il numero di telefono. Una cosa che Telegram offriva, un servizio che Telegram offriva praticamente da decenni.
1: Sì, è vero.
0: Da credo un secolo circa.
1: Sì, credo da quando è nato.
0: Però WhatsApp ha tutta birra. A tutta birra.
1: Sono arrivati.
2: Attenzione, WhatsApp vi farà scambiare dei messaggi vocali. Pensate, signori.
0: Signori, Meloni. Meloni su Rete 4. Si può rompere tabù di un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra per una volta.
3: Che sia fascista, dai.
0: Modo per affermare che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Ha gli stessi diritti degli altri. Nessuna differenza fra movimento Vannacci e opposizione. Parlano solo contro di noi tutto il giorno, come fa la sinistra. Votano come loro. Ne prendo atto. Molto bene. Ancora, molto approssimativo, signor Rutte. Molto approssimativo, signor Rutte. Ha autorizzato tutto ciò che era previsto da accordi e ciò non comporta azioni offensive. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Credo che l'Occidente sia più forte unito e l'Italia sia più forte se in Occidente. La sinistra è da qualche decennio che non si occupa di lavoratori. Col salario minimo lo Stato impone dall'alto una cosa a tutti, mentre il salario giusto è molto più liberale,
1: certo,
0: ed efficace. Attenzione, attenzione. Vai. Abbiamo detto, il Paraguay ha clamorosamente eliminato la Germania, 16esimi di finale, 4-3 rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Il presidente Peña, a questo punto, Santiago Peña, presidente non della Paga Germania,
2: Peña,
0: ma del Paraguay, come immaginerete, attenzione, ha proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale.
1: Ma dai, addirittura.
0: Di festa nazionale. Per celebrare la storica impresa dell'Abiroja.
2: No, invece no. Di lutto perché lui ti fava Germania.
0: Nel frattempo il Marocco ha sconfitto i Paesi Bassi ai rigori.
2: Paesi Assini.
0: 3-2 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ciò vuol dire
2: cosa
0: che
2: vuol
0: anche
2: dire?
0: Il Marocco stabilirà quest'oggi una giornata di festa nazionale. Festa nazionale.
2: Dice il presidente
0: Brasile vince con il Giappone e stabilisce una giornata di festa nazionale
2: della vittoria.
0: Ogni anno diminuiscono i figli ma aumentano i licei. L'ultima trovata del Ministero dell'Istruzione del Merito si chiama liceo matematico, un liceo scientifico classico con l'aggiunta di 2 ore al primo biennio e 1 ora al triennio di laboratorio matematico. Studieranno le coniche, le geometrie non euclidee, ma anche le mappe geografiche e gli origami giapponesi.
1: Uh-huh.
0: Questa tecnica permette di trasformare fogli bidimensionali in oggetti tridimensionali,
1: molto
0: vale
1: bello,
0: a dire
1: gli
0: origami
1: sono
0: come mappamondi geometrici, o di piegare grandi cartine in forma di compatti interattivi, facili da aprire e chiudere con un solo gesto. Nel modulo dedicato a informatica e calcolo farà il suo ingresso lo studio dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre i laboratori di probabilità e statistica potranno essere utilizzati per analizzare anche i meccanismi del gioco d'azzardo. Tornini, quanto punti tu? Forza, avanti. 4 euro, professore.
2: 4,20 euro.
0: Vergognati, sei
2: troppo
0: schifoso.
2: Troppo poco, via.
0: Offrendo agli studenti gli strumenti logici necessari per riconoscere e prevenire i rischi legati alla ludopatia. I test invalsi, signori, parlano chiaro. Nel 2025, nonostante il titolo acquisito, più del 50% dei diplomati italiani, per l'esattezza voglio essere molto preciso, il 50,83% dei diplomati italiani mostrava scarse competenze in matematica, il 28,7% molto scarse, e il trend è in peggioramento. Vogliamo fare qualcosa o ce ne fottiamo?
2: Vabbè, non è che insegna nel gioco d'azzardo, parlano di del calcolo statistico, infatti è un gran peccato.
1: Calcolo
2: invece della matematica sul calcolo statistico.
0: Vai.
4: Quando ero bambino io,
0: sì,
4: però io facevo gli scout, quindi diciamo che mi impegno.
0: Mi fate le boomerate però, ragazzi, eh?
4: Ma c'erano ancora le colonie estive, quindi
1: i ragazzi
4: qualcosa potevano fare.
1: E amica,
4: su 10, come nel mio caso, che parte a fare gli scout.
0: Vabbè, però che c'entra, questo.
1: Ma anche all'epoca non tutti facevano gli scout, non tutti facevano le colonie. Cioè,
2: signore,
1: nel senso,
2: mi sembra che ci sia l'appiattimento proprio e la.
0: Che si parlava, scusa, di
2: No, Fabrizio fa un articolo, una specie di, non un'inchiesta, però insomma, un articolo.
0: Tu cosa pensi su quell'articolo?
2: Sui 3 mesi, lo dicevo prima, non nel senso, non mi convince molto, non mi convince molto il punto di vista dei fanpage, che punta tutto sul discorso del fatto che si possono aumentare le diseguaglianze sociali, perché sti tre mesi, visto che oggi tutti lavorano e che quindi non si può avere un'estate piena di viaggi, letture, centri estivi, si può esasperare, innanzitutto si può esasperare, bisogna pensare alla cosa a uso e consumo dei genitori, e già questo mi sembra un altro modo per piegare il tempo dei ragazzi al tempo degli adulti. Uno. Due, il fatto che possa aumentare le diseguaglianze sociali, il mio dubbio è, la diseguaglianza sociale c'è sempre stata, sempre ci sarà, e soprattutto nel mondo degli adulti ognuno di noi ci deve far conto, banalmente, col fatto che farai un lavoro diverso da un altro, che non ti potrai permettere di cambiare la macchina ogni due anni e qualcun altro sì. Per cui c'è sta pure che tu possa avere delle vacanze non dei tre mesi al mare, ma magari tre settimane, il resto in città, inventando delle giornate.
1: Veramente lo chiederei ai ragazzi. Preferiresti fare tre mesi di vacanza, cioè, e stare a casa, ma non è in vacanza?
3: Perché tu c'hai i ragazzi compiti. Non capiscono un cazzo.
2: C'è una serie di cose.
3: Che mondo è mondo.
2: Ma la sensazione è che sia un po' questo.
1: Che dobbiamo
2: decidere
1: sempre noi per loro.
2: Si decida. Allora, sono troppi, ma chiediamoglielo.
3: Lasciamolo stabilire i giovani. Vai, sentiamo.
5: Alessandro, bisognerebbe che fanno anche ad annoiarsi. Ma dobbiamo per forza qualcosa. E poi perché tre mesi sono troppi? Ma porca di una miseria, tre mesi, non noi forse calmi, facevamo tre mesi in totale, perché riprendevamo il primo ottobre, infatti, loro mi pare che ricominciano a settembre, sì, no, io mi baso sui miei nipoti, una in particolare, allora, che ha i problemi di salute che ha, io ripeto,
3: Vabbè, in particolare è quello, Maurizio. Lì bisogna evitiamo i tre mesi, no? Facciamone quattro a sto punto. Potrebbe essere una cosa giusta.
6: Poi, come sempre, la politica da questo punto di vista fa sciacallaggio. Cavalca il disagio invece che risolvere i problemi, scarica le responsabilità sugli altri, che in questo caso sono quello, i docenti. Che poi, se vedete, quanti dicono: oh, questi fanno tre mesi.
1: E non è vero,
2: però scusate, non rispostiamo il focus un'altra volta.
3: Ho capito, però,
2: il discorso è diverso. È? Ce la facciamo a rimanere là? Cioè, il punto, la domanda che fa Fanpage è: tre mesi sono troppi per questi ragazzi, non è che gli facciamo vivere la diseguaglianza sociale?
3: Allora, prima le mamme non lavoravano e potevano stare dietro ai ragazzi, credo. Per una famiglia che lavora oggi, credo che sia una botta in fronte avere tre mesi i bambini a casa, ragazzi. Scrive,
2: ragazzi, abituatevi, organizzatevi, fate qualcosa.
1: No,
2: perché ci sono sempre
1: lo Stato.
2: Ci sono le ma c'era lo Stato? 30 anni fa c'era lo Stato.
3: Sta lo Stato, no?
7: Però non c'era neanche la necessità di lavorare necessariamente in due, c'era un'altra organizzazione sociale, c'era un'altra società.
3: E poi se 30 anni fa lo Stato non c'era, noi oggi dobbiamo pretendere che ci sia. Non è che siccome c'era 30 anni fa ce ne sta mancando adesso.
2: Quello assolutamente sì, e infatti lo Stato deve intervenire per quello che riguarda per esempio i centri estivi, che siano appannaggio anche di persone che non lo possono permettere. Sul discorso della diseguaglianza sociale, io non vorrei che noi ovattiamo un mondo che poi sbatterà in faccia la verità.
3: Vediamo cosa succede, se lo vattiamo o non lo vattiamo, stabiliremo tra poco.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Wake up!
2: Stai ascoltando
6: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock. On Radio
7: Rock. Rientriamo alle 7:32 minuti, martedì 30 giugno 2026 con gli Udi, I Can't Explain. Questo è il The Rock Show.
8: Radio Rock, back in time.

0: Can't Explain, loro sono gli U. Vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. Ripartiamo da Telegram, vai, sentiamo Marco.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Le diseguaglianze che sono sempre state, insomma, pure da piccoli c'è stava chi ci aveva i soldi e chi ci aveva.
2: Sì.
1: Io mi ricordo per esempio che sotto casa mia a Monteverde passava il pullman, amo, un giorno sì un giorno no, i cancelli al mare, che era una cosa comunale e te ci portavano, che era una bella cosa.
0: Sì.
1: Stavamo, come dicevi te, sotto casa insieme agli altri amici, cosa che adesso non si fa più, pure perché è realmente non ti dico possibile, ma poco ci manca.
2: Il problema
1: penso che è solo dei genitori, che prima io ho l'età di Maurizio, quindi quando andavo in vacanza ci veniva pure mia madre che non lavorava, adesso lavorano tutti.
0: Chiarissimo. Allora, una volta a casa c'era sempre la mamma a reggere i bambini, scrivemi, ora no, capisci? Le differenze col passato ci sono, e come ci scrivono, vai, sentiamo ancora Daniele.
3: La differenza da quando eravamo piccoli noi ad adesso è anche la disponibilità dei genitori e dei soldi che non ci stanno più. Nel senso, io è vero, magari.

0: più fortunato, c'avevo casa al mare, a giugno partivo e ciao a tutti. Poi verso i 16 anni estate passavo a lavorare perché volevo i soldini, pago di soldi, discorsi personali.
1: Soldini. Adesso molto bene, grazie Daniele, sentiamo Matteo, vai.
2: Ma non era Pippo Appero?
1: Allora, attenzione, dopo ci torniamo. Pippo, sì, era Pippo, dopo ci torniamo. Appero. I bambini piccoli non possono stare a casa da soli, si potrebbero fare attività più leggere. Perché non mettiamo invece i bambini piccoli a casa da soli, tutti insieme in una casa?
3: Bello, bella idea.
1: Tutti i bambini piccoli, autogestirsi, cominciare a imparare subito, sì, 2-3 anni, come si fa tenere la barra dritta.
4: A dividersi i compiti.
1: Allora, io partirei dal presupposto che tutto quello che vi propone, che propone il signor Vannacci, sia per pescare in un bacino di minoranze scontente ed estremiste, soprattutto nel pensiero. Sento proposte per allungare la pensione, accorciare le vacanze, ma sono programmi. Se non costruisci mezzi o infrastrutture per attuare ciò che proponi, in Francia per esempio le vacanze estive, ma sono spalmate durante l'anno. Centri estivi e babysitter a go-go. Il colmo era quando mia suocera mi chiamava la mattina per chiedere se poteva tenere la nipote e io dovevo disdire la babysitter, logicamente comunque pagarla perché voleva stare con la nipote, la signora nonna. Sentiamo ancora, vai.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: A te. Buongiorno.
5: Allora, io mi ricordo quando ero piccola, mio padre era ferroviere, sì, e le ferrovie dello Stato avevano, mettevano a disposizione appunto dei figli, dei dipendenti, l'estate c'erano dei centri estivi.
3: Lei sta al Mugello.
5: E c'erano anche delle colonie, che mi ricordo i miei genitori.
1: Fatto stando con la moto.
5: Mettevano in queste colonie, io non ci volevo andare.
1: Sì.
5: Ma non penso ad esempio che
3: cosa militare.
5: Trenitalia, quella che oggi è diventata le vecchie ferrovie dello Stato, offra un servizio del genere.
6: Non offre manco il servizio dei treni, pensa se offre questo.
1: Però potrebbe offrire altri servizi, visto che i treni non gli vengono bene.
3: Esatto.
1: Potrebbe offrire altri servizi.
7: Il discorso dei 3 mesi di vacanze per i ragazzi, trovare delle alternative, ci deve pensare, ed è una cosa a cui dovrebbe pensare il Ministero per le Politiche Sociali, a cui è capo la Ministra Calderone, mi pare.
1: Sì.
7: Ma dando 2 input, le scuole non possono essere utilizzate come edifici per centri estivi.
6: Perché
7: per
6: fa
7: il semplice
6: caldo.
7: Fatto che se succede qualcosa, si rompe qualcosa, fanno danni, deve intervenire la provincia. E la provincia non interviene dopo un giorno dal fatto. 2.
1: Due.
7: Non tutti gli edifici sono belli con
3: spazi esterni.
7: A volte basti pensare a Roma, ci sono delle scuole al centro, nelle periferie,
1: ci sono
7: dei blocchi di cemento con le finestre.
1: Giustissimo. Sentiamo ancora.
8: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
8: La questione delle vacanze estive.
1: È
8: stato creato per una questione di manovalanza dei figli.
1: Bravo.
8: Dei cani,
1: dei sinti,
8: non per le ferie di 3 mesi a mare. Dunque, bisognerebbe cambiare un attimino l'ottica di questi 3 mesi.
4: Cambiare ottica.
8: Incrementando,
1: scrivi Mauri, cambiare ottica.
8: I mesi scolastici,
1: sì,
8: anche in versione minore, per rendere più soft.
1: Ma no,
6: Ma cosa fai? Ma i mesi scolastici, ma fagli fare vacanze a sti ragazzini.
1: Ma quale ragazzini?
6: Ma per favore, tutti, incrementiamo, certo.
1: Allora,
6: incrementiamo.
1: Tutti a Rebibbia.
4: Facciamogli venire il burnout, come ci abbiamo noi adulti.
1: Ma tutti a Rebibbia.
6: Non venire esaurimento nervoso a 12 anni.
1: No, nel senso, tutti a Rebibbia, nel senso, tutti nel quartiere di Rebibbia. Oppure dire...
3: Certo,
1: no, un'altra idea buona potrebbe essere di 3 mesi di vacanza, un mese passarlo in carcere,
3: buono.
1: Per cominciare a educarsi, no, Ale?
4: Certo. Soprattutto ti fai forte. Fai forte.
1: Ivano, Noia, Postal Market e Zaganelle. Passavamo le giornate.
6: Che meraviglia! Altro che incrementare gli studi.
1: A proposito di Zaganelle, Alessia scrive: buongiorno gioventù, io tra nodi provati e centri per centri estivi ho speso una fortuna. Quando ho smesso, ho comprato un'altra casa.
6: Hai capito? Estiva, dove manda i figli.
1: Allora,
3: che
1: c'è Corrado che giustamente dice: anche oggi Mauri si è svegliato male? Mauro si è svegliato male?
3: Chi è Mauro?
9: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: nuovo singolo per Eddie Vedder, Better Believe, insieme a lui anche i Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit che supporta lo sviluppo personale e artistico di giovani in contesti svantaggiati. Nuovo singolo appunto per il frontman dei Pearl Jam, questo inedito per beneficenza, appunto Better Believe, fra le nostre 15 novità. Attenzione, 15 novità. Intanto ragazzi, vi leggo che io mi ricordo che la mia professoressa, ricordate quando uscì Io speriamo che me la cavo di Marcello Dall'Orta?
1: Sì, sì.
0: Mia professoressa era di italiano, latino, greco, storia e geografia alle superiori, era incazzatissima con questo libro perché diceva: io non capisco come si possa ridere di una roba così drammatica come il fatto che nel nostro paese ci siano ragazzi, bambini che fanno questo tipo di errori. Cioè l'abbiamo fatta diventare, anziché una cosa di cui vergognarci e a cui porre rimedio, l'abbiamo fatta diventare una cosa su cui ridere,
1: quasi allegorica,
0: e quasi che fa vendere copie, che quasi, come dire, mettiamo in vetrina. Lei era indignata a dir poco di questa, roba. Bene, però diciamogli Io speriamo che me la cavo continuano, nel senso che riporta Open, ma anche Sky di G24, un po' di orrori più che errori dei maturandi 2026. Allora, Pirandello,
2: insomma, ragazi grandi,
0: grandi,
2: grandi,
0: 19 anni. Pirandello vincitore, secondo alcuni maturandi, di un premio Oscar avrebbe vinto.
1: Sì, Pirandello.
0: Bello, sì.
3: Nobel.
0: Avrebbe scritto uno, nessuno e 250.000. quindi aumentiamo.
1: Vabbè.
0: Uno, nessuno e un milione.
1: E
0: non ne parliamo più.
1: E basta.
0: Si è visto pure scippare la teoria della frammentazione dell'io che qualche studente ha deciso di attribuire a Pascoli. Pascoli, che per altri si è visto attribuire la paternità della pioggia nel Pineto. E come sappiamo fu del poeta Vater, Gabriele D'Annunzio. Emil Zola era italiano in realtà e parente di Gianfranco Zola.
1: Certo. Zola.
0: Infine la povera Elena di Troia, confusa con Penelope, non aveva a che fare con i proci ma con i soliti porci.
3: Certo, mi sembra
1: circe,
3: giusto
1: però.
3: Anzi, che non hanno detto proci.
0: C'era il pericolo. Rimanerci male sarà soprattutto Trump, semmai scoprirà che pure Hitler ha vinto il premio Nobel per la pace,
1: cioè,
0: e
1: rimarrà
0: lui
1: malissimo.
0: No, pure Hitler, perfino
1: Hitler l'ha vinto, ma Trump
3: no, ma non è vero,
0: Nobel per la pace, perfino Hitler ha avuto il
4: Adolfo Hitler,
0: allora, perfino il signor Adolfo Hitler ha ottenuto il premio Nobel per la pace
4: no.
0: E io no. Non è giusta questa cosa,
1: è
0: no,
1: giusto.
0: Signori? Dice giustamente Joe Trump. I giovani Balilla dovevano amare la pasta perché ora sono dei Barilla. I giovani Barilla,
1: pure.
0: Forse mangiati da Mussolini, che secondo alcuni era il capo del Partito Comunista Italiano.
1: Certo.
0: E i comunisti si sa che mangiavano i bambini.
3: Certo.
0: Cosa dire poi di chi ritiene che l'Italia sia ancora la monarchia? Il nostro re Sergio Mattarella, re Sergio,
3: il re.
0: La guerra fredda, logicamente combattuta dove? In Siberia.
1: Russia,
0: fredda,
1: certo.
0: O dei quadri conservati nella paninoteca di Milano. Noi ci ridiamo, ragazzi, ma è drammatica qui la situazione.
4: Quella che mi vede più è la guerra fredda in Siberia, è vero.
1: Però è quella anche, diciamo, dai.
4: Giù, no, è proprio giusto.
1: Meno,
4: secondo me dovrebbe essere così.
1: Meno.
4: Che temperatura c'è? Guerra fredda.
0: Allora, io non riesco a capire. Il signor Adolfo Hitler sì, premio Nobel per la pace, ed io no. La trovo una cosa di pessimo gusto. Dice il signor Trump. Però non va meglio quando interroghiamo i professori, perché anche i professori hanno fatto un po' di errori. Alcuni hanno collocato l'inizio della seconda guerra mondiale al 1915, la scoperta dell'America al 1789 da parte dei francesi. I francesi che scoprirono l'America nel 1789.
4: Questi prof?
0: Questi professori, sì. Per altri, Germania e USA sono stati alleati durante la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Germania e USA sono stati alleati. La disfatta di Caporetto si è consumata negli anni 40,
4: sì,
0: secondo qualche altro.
4: Anche più tardi.
0: Mentre la liberazione è stata anticipata al 25 aprile 1944. Quindi l'abbiamo un pochino anticipato.
1: Non ammetto,
4: però un anno va bene.
1: Insomma, cioè, diciamo che è una data stampata
0: di
1: nel cuore.
0: Signor Adolfo Hitler.
4: Ha preso uno bello.
0: Io non riesco a trovare una fidanzata e quando perfino il signor Adolfo Hitler aveva una fidanzata.
1: Molto.

0: Bene, Even Hitler had a girlfriend, Mr. The Experience su Radio Rock. Tanto devo dire, effettivamente anche Hitler, perfino Hitler aveva una fidanzata. Perché io no? Questo è quello che si domanda il cantante di Mr. The Experience.
1: Perché
0: effettivamente,
1: giusta, eh?
0: Perché effettivamente sapete che Hitler aveva una fidanzata, no? Eva Braun. Ora, io non amo tantissimo gli stand-up comedian che fanno dell'ironia su quelle cose trite ritrite, no? Tipo il matrimonio, no? Sai che ce n'è uno, sì, se ce n'è uno romano, no?
2: Adesso chi sarà?
0: Non voglio dire il nome, non voglio dire il nome. Uno romano, molto romano, il cacciatore, il lupo, no, che praticamente... vabbè, che praticamente dice sempre... perché mi muoio, sfaccio la dico io, perché... A te l'ha fatto fare... No, sempre gioca un po' su questo luogo comune, no? Delle mogli che rompono il cazzo, eccetera. Però ci stava, adesso non ricordo più il nome, un comico americano, se non sbaglio, che aveva fatto un pezzettino su Hitler meraviglioso. E dice, perché nella sua, diciamo, nel suo cliché, però mi faceva tanto ridere, e diceva, questo signore... Hitler ha resistito a tutto, ha perso la guerra, ha fatto, cioè, capito, gli è andato tutto male, è crollato tutto, e ha retto fino all'ultimo, poi si è sposato e dopo essersi sposato, il giorno dopo si è ammazzato, dire, cioè, ho retto a tutto, però il matrimonio, dopo il matrimonio ha retto un giorno dopo il matrimonio, c'è da dire anche una cosa.
2: Il problema di Hitler comunque era il matrimonio,
0: vabbè, però è una battuta, cioè,
2: lo so. Era una battuta, grazie.
0: C'è da dire che ribaltata, però potremmo dire anche lei ha retto solo un giorno, di sposata con Hitler, e poi
1: col povero Adolfo
0: il 30 aprile si è suicidata anche lei, quindi insomma, se vogliamo metterla su questo piano, potrebbe essere così. Vabbè, sentiamo 3899 106 600, vediamo chi c'è, vai.
3: Minchia che stronzi che siete.
0: Vaffanculo. Come ti permetti? Attenzione.
3: Ma come in Francia? L'avete appena detto anche voi. Sì. 3 mesi spalmati nell'anno.
0: Spalmati nell'anno, no, come in Francia.
3: No, se siete, dai, stronzi, un abbraccio.
1: Ma Maurizio è stronzo.
0: Adolf Hipster, vai, sentiamo ancora, vai.
4: Ciao. Domanda posta dalla professoressa d'italiano.
0: Italiano, sì.
4: Quali erano i nomi,
0: sì,
4: dei fratelli di padre Ntoni nel romanzo I Malavoglia?
0: Sì, tutti i fratelli.
4: Non so se questa domanda possa aumentare la maturità del ragazzo.
0: Tu la butti su questo piano, la metti, eh? Dici,
2: vabbè, dipende, però se era programma di studio.
0: Sì, però giustamente lui
2: dice...
0: Sì, sono
2: 2000 nomi.
0: Ma al di là dei 2000 nomi, dice, ma che senso può avere... Che tu te devi ricordare il nome del, cioè, nel senso,
2: sì, no, lo conto, è una cosa mnemonica.
0: Mi dici, parlami,
2: però...
0: del suo romanzo, che sì, t'ha lasciato, sì, certo, che non t'ha lasciato, poi... ma che tu te ricordi i nomi dei fratelli, ma che cazzo di senso ha?
1: E poi conosci poco la portata,
0: dai,
1: del romanzo.
0: Ragazzi, ma di che parliamo?
2: Però va pure contestualizzato, ma ha capito perché gli ha fatto questa domanda.
5: Sì. Emilio Pappagallo,
1: Mauro,
5: sì, buona giornata.
0: Grazie,
5: anche
0: grazie
5: a te, cara Martina Carona.
2: Grazie, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: De Summer
2: Chomo
5: Rock. Sì. Secondo la penso io, il tema di che il governo taglierà il tempo di vacanza, però dovrebbe creare programma di lavoro per il minorenne.
2: Bello.
0: Giustissimo. Bello. Allora, teniamoli 3 mesi in vacanza, ma li facciamo lavorare. Rendersi produttivi. Forza.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. 8 e 4 minuti, martedì 30 giugno, questo è il The Rock Show di Radio Rock. Sono Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10, proseguiamo con i Kings on Leon.
0: Radio Rock, back in time.

0: Intanto Cocconi sta prendendo forma il programma politico di Gattone, eh? Attenzione, il programma politico.
1: Sì, vai, sentiamo. Ma il fuso orario, mi sono stato sempre ubriaco.
0: Ecco, giusto, giusto. È il fuso orario o no? Attenzione, è il fuso orario o no?
2: Scherza con Gattone, che sarà il prossimo leader.
0: Magari è il fuso orario, no?
2: Che il fuso orario.
0: Allora, nuovo singolo di Eddie, decisamente trascurabile. Lo so, però noi ve lo proponiamo perché parliamo sempre di Eddie Vedder, che è un grande nome.
2: Quindi poi ha un intento più che nobile,
0: sì,
2: direi.
0: Sì. Che nobile, e quindi ciò basta o non basta. Attenzione,
2: basta,
0: verifichiamo.
2: No, 9600.
0: Allora, decidiamo subito se basta o non basta. Se non dovesse bastare, naturalmente aggiungiamo qualcos'altro. ragazzi, attenzione, attenzione, perché leggo una cosa contro. Sai Temu, no? Sai Shine, no?
3: Sì.
0: Shane, come si chiama?
3: Shane.
0: Molto bene. Da domani e almeno per i prossimi 2 anni, su ogni pacco di valore inferiore ai 150 euro proveniente, sì, da paesi extraeuropei, si applicherà una tassa di 3 euro.
3: Sono d'accordo.
0: È una tassa anti-Temu. Temu, sapete, è l'organizzazione.
2: Aspetta, ma sta tassa chi fa, però?
0: Prego.
2: Tassa.
0: È chi va, a me va, no? Chi va?
3: A chi compra?
0: A me, a te, a tutti, no?
2: No.
0: Allo Stato italiano, no. A chi va? A chi cazzo deve andare la tassa? Scusa, non ho capito.
2: Se noi dicessimo, siccome Temu e Shane, evidentemente, avendo quei prezzi, da qualche parte c'è un bug di sfruttamento.
3: Da tutte le parti.
2: Sovrapprezziamo perché poi diamo la manodopera.
3: No, credo che
2: quel
3: sia
2: sovrapprezzo c'ha un senso.
0: No,
2: se no un altro balzello per...
3: Forse per disincentivare. No, per disincentivare.
0: Allora,
4: grassalo porco.
0: No, non è così, ragazzi.
5: È per contrastare la concorrenza.
0: No,
5: leale.
0: L'imposta fa parte della stretta europea contro così piattaforme dico. Come Temu e Shine. Attenzione, i 3 euro si applicano sugli articoli extra UE sotto i 150 euro, distinguendo le categorie merceologiche. Quindi non dobbiamo guardare solo al prezzo, ma anche al numero dei pacchi e di articoli acquistati. Se nello stesso pacco ci sono una maglietta, facciamo un esempio, no? Sì, io mi compro un pacco e all'interno di questo pacco ci metto una maglietta, un ombrello e un paio di scarpe.
3: Okay.
0: Si pagheranno 9 euro a questo punto.
5: Sì.
0: 3 più 3 più 3. 9 euro.
2: Sì, sì, no, quello è chiarissimo.
0: A questa tassa si dovrebbe aggiungere un balzello italiano di 2 euro. Quindi diventano 5. E 3, 8 e 1, 10.
2: E tre che ne portavo,
0: allora,
3: 5 a ogni 5 per ognuno.
0: Portavo, il 9 non è caduto, passiamo due cifre. Dal primo di novembre poi arriva la handling fee, una commissione per le spese delle operazioni erdogane, quindi 7 euro per pacco o singola merce, a meno che la tassa italiana non si annulli con quella europea. Questo non si sa ancora. Quanto guadagniamo da questa storia, ragazzi? Che abbiamo bisogno di soldi qui in Italia. Noi, quanto guadagniamo? Guadagniamo, si stima ovviamente, 122 milioni di euro per il 2026,
5: certo,
0: perché parte da domani, quindi
5: tanto
0: sarà,
5: ci avremo il salario giusto, per cui
0: diciamo 122 milioni di euro per questo semestre che rimane ormai dell'anno, e 245 milioni di euro li guadagneremo con questa mossa del governo nel 2027. Chi paga? Formalmente il dazio è, perché giustamente dice, se io compro un articolo da Temu oppure lo compro da Shine, chi paga questa tassa? Il compratore
3: paga?
0: O il venditore? Cioè chi compra o chi vende l'articolo? Molto bene, il dazio formalmente è dovuto dal venditore, ma il costo può arrivare comunque al consumatore finale, perché chi vende può incorporarlo nel prezzo o nelle spese di spedizione. Avverte Tatiana Fabrizio di Gagarin. Prima di confermare l'ordine, quindi conviene verificare da dove parte la merce, se è già sdoganata in Europa quali costi doganali sono indicati al checkout, ragazzi. Vediamo un attimo come la possiamo mettere la questione, perché questo avrà un impatto incredibile sulle nostre vite.
3: Infatti magari iniziamo a usarlo di meno.
2: Io non ho mai comprato niente nel sistema, ma mai, manco una volta.
0: Temu è una piattaforma di origine cinese, lanciata nel 2022 di proprietà del gruppo PDD Holdings. PDD Holdings,
3: Puff Daddy,
0: non PDM, però è già meglio, no? PDD.
2: Però PDD è una forza
3: di
0: di nuovo, o un altro.
2: No, sarebbe come dire l'animale.
0: No, No, invece io ho pensato
3: è toscano, quindi
2: Dio. E poi uno parla un po', dice
0: sì.
2: E poi alla fine ci mette Dio.
0: Allora, vende di tutto: abbigliamento, elettronica, accessori, casa, case a prezzi bassissimi.
2: Le case.
0: A prezzi bassi, con spedizione diretta dalla Cina. Come si pronuncia? Temu.
2: Come si
3: Temu. È facile. Adesso.
2: Temu.
0: Sbagliatissimo, no. Prego Maurizio.
2: Temu.
0: Sbagliatissimo.
2: Bello, Mauri.
0: Ce lo dovrebbe insegnare il nostro Francesco De Luca.
2: Possiamo
0: chiamare? Se volete lezioni cinese, ve le dà Francesco De Luca.
3: Certo.
0: Anzi, per meglio dire, ve le dà De Lufa.
2: Quanto si prende l'ora?
0: Poco, per te poco. Quanto vuoi?
2: 100 euro l'ora?
0: No, decidi il prezzo.
2: 100 euro l'ora.
5: No, ma scusa, ma facciamo una rubrica qua.
2: Io voglio
5: lezioni
2: 100 euro
5: di cinese.
0: E paga? Paghi te, Maurizio.
5: E mi devo pagare.
0: Io devo pagare, non ho capito.
2: Allora, io voglio imparare questo
0: Temu, si pronuncia Team You.
3: Team You.
0: Con la I. Team You. Non dite più Temu, che fate veride se dite Temu. Non dite più
3: ridere a chi?
0: A tutti il popolo.
5: Temu che sbagliamo.
0: I cinesi, vabbè, cinesi in Italia. Si dice Team You. Oh, poi c'è quella
3: invece, come si dice?
0: Fondata nel 2008, è questa volta un'azienda cinese. Specializzata in che cosa? In moda ultra fast fashion femminile.
2: Yeah. C'è un grosso problema lì.
0: Ma oggi anche uomo e case.
2: Ma perché queste case stanno dappertutto?
0: Case da uomo. Allora, è diventato uno dei brand di moda più cercati al mondo, specie fra i giovani. Come si pronuncia?
2: Non è un brand, è una monnezza.
3: Aspetta, come si pronuncia?
0: Team You.
3: No, quello di prima.
0: No, quello è parlato, sbagliato. Come dite voi?
3: Shane.
0: Che vergogna.
2: Shane You.
3: È Shane.
0: Prego.
5: Shini.
3: Che schifo, no. Mauri.
0: Ma
2: perché poi fai quel braccio sempre così? Ma perché fai il saluto
5: perché
2: nazista?
5: No, è il karate.
3: È il kung fu, è il karate.
0: Allora, si karate, pronuncia Shin.
3: Shin. Come si pronuncia invece quell'altra? Timiu.
0: Fastidio,
3: adesso me lo un pugno da sola.
0: Quindi non dite Shine, non dice
3: Shine,
0: non dite
3: non
0: Shane,
5: Shining.
0: Shane. Che all'inglese. Shine. Perché noi inglesiziamo tutto? Perché per noi è tutto americano.
5: Certo.
0: È tutto
5: anglosassone,
0: capito?
5: Questo cioè,
3: è
5: una
3: Temu, no, Temu non è anglosassone.
0: Team You. Vabbè. Allora, ragazzi, quindi verificate, mi raccomando. Verificate.
3: Che cosa?
0: Succede un casino.
4: Brand new music right here.
6: Brand new music.
4: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: bravissimi, bravissimi. Temu è Timiu, si pronuncia così. Molto bene, molto bene, molto bravi. Hai capito sto singolo dei Maroon 5? Ah no, ho sbagliato, sono i Muse. Attenzione, attenzione, vai, sentiamo, sentiamo, sentiamo.
1: Con sta storia del sovrapprezzo lì di Timiu e Shein, non sarà per andarsi a comprare la stessa monnezza da Zara, no, vero?
0: No, questo no, però infatti, ragazzi, questo è vergognoso, attenzione.
2: Ma altre cose però,
0: sai che a me però
2: c'ho
0: dei singoli, c'ho dei singoli, a me dei Maroon 5 non mi dispiacciono.
2: No, ma
0: tipo questa, Animals.
2: Mi piace pure a me.
0: Bel pezzo pop, cioè, sì, chiaro, non è un pezzo rock.
3: Però ragazzi, non è che esiste solo il rock, c'è tutto l'universo pop.
0: Nell'universo pop loro sono partiti molto più rock, quindi questo non glielo perdonano, non glielo perdono. Ma questa è carina, no?
2: Sì, è carina.
0: 1.981 milioni di play su Spotify, sta canzone.
3: Non so tanti alla fine, ma uno che fa.
0: No,

0: diciamola tutta, mettiamola giù così. Maurizio, scrivi.
1: Mettila giù dura.
0: Facciamo una. Mettila giù a terra così.
1: Un foglio Excel, dai.
0: Allora, meglio i Maroon 5 a fare i Maroon 5
2: sì.
0: E i Muse a fare i Maroon 5.
2: I Maroon 5.
3: Sì. Non gli perdono più nulla.
0: No, non sono d'accordo con me. Non sono d'accordo con me.
2: Sì,
0: no, i Maroon 5, non sono d'accordo con me.
3: Pensavo che tu eri d'accordo.
0: Moves Like Jagger.
2: Mi sono piaciuto tantissimo.
0: Dai, sono simpatici. Allora, quei pezzi pop che alla fine. Dai,
2: drizzano
0: l'occhio.
2: Bene, sì.

0: si muove come Jagger. E Jagger, Jagger tutto questo?
1: Muto.
0: Zitto. Jagger muto. Muto. Allora, attenzione, vabbè, c'erano dei pezzi tipo questa qua, dei dei Maroon, no, dei Jay-Z. Di Jay-Z con la vice ministra, no? Empire State of Mind. Sono delle canzoni pop che sono.
2: Che invece Bruno Mars. Bruno Mars. Ascolto tantissimo.
0: Bruno Mars, cosa
2: figo,
0: non gli,
2: no,
0: non gli toccare, non gli puoi torcere.
2: Niente, niente.
0: Gli voleva un capello.
1: Non puoi torcere,
0: non
1: torcere.
0: Non gli puoi tirare un torso di mela.
2: No, per esempio, no, non puoi farlo.
0: Niente. Oh, The Weeknd, stessa cosa, no?
2: Come no?
0: Non è un grande?
2: Ah,
0: è un grande, è un grande. Allora, attenzione. 3899-106-600 è un grande o non è un grande? Silvia dice, minchia che Du Maron. Maron. Che Five Maron.
1: Five Maron.
0: Che Five Maron. Vabbè, sentiamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. È arrivato il momento tanto atteso, signori. Il momento tanto atteso. 3899-106-600. Vai.
3: Buongiorno, ragazzi. Non ho ancora visto bene come funziona questa cosa del dazio dei 3 euro. E poi c'è stato.
2: Sì. Non l'ho visto bene ancora.
3: E poi due.
0: Guardala bene.
3: Di quello italiano.
0: Sì.
3: Però Temu e AliExpress.
0: I Miu.
3: Spediscono anche. Anche da magazzini in Europa, quindi gliela applicheranno, perché
2: comunque delle merci in Europa dalla Cina ci devono arrivare.
0: Allora, dramma in Germania nel frattempo, dramma in Germania, signori, manca drammaticamente il tofu in Germania.
2: Davvero?
0: Non c'è più tofu.
2: Com'è?
0: Non c'è più tofu. Non c'è tofu, Maurizio, per tutti. Non possono avere tutti il tofu. Qualcuno sì, qualcuno no. Perché?
4: Diseguaglianza.
0: Nei giornali si parla di, non sto scherzando, tofu crisi, cioè crisi del tofu, ed è causata dall'aumento dei consumi a cui la produzione non ha saputo purtroppo far fronte.
2: Secondo
0: i supermercati Rewe, la vendita di tofu sono quasi raddoppiate negli ultimi 4 anni. Per quale motivo, ragazzi? La benzina costa cara, certo, e la gente ha ripiegato sul tofu. Allora, nel 2025 il gruppo ha registrato un aumento di circa il 30% rispetto all'anno precedente. Il problema non è la soia, ma produrre il tofu abbastanza in fretta per soddisfare gli ordini. E quindi abbiamo un boom economico, signori, con la Germania locomotiva dell'Italia, no? Locomotiva dell'Italia.
2: L'Europa era
0: il primo
2: l'Europa.
0: Paese d'Italia che viaggia, no? Così
1: viaggia
0: sulla...
1: su, dai.
0: Allora, Good Food Institute Europe dice, nel 2025 in Italia, in Germania, le vendite di tofu, tempeh e seitan sì, sono cresciute del 30% in volume, arrivando a 14 milioni di chili. Il prezzo medio del tofu è 6,57 euro al chilo.
1: Chilo.
0: È comprato soprattutto in città, è comprato soprattutto tra i più giovani. Questo è il focus sul tofu che faremo tra poco con un esperto
1: di tofu.
0: Intanto mi ha mandato De Lufà tutta una serie di cose su
2: Temu,
0: e tra poco approfondiremo su Temu e non Temu. Quindi vediamo un attimo come metterla in chiaro la questione.

0: Run to you, lui è Bryan Adams. Molto bene, allora vediamo un po' qui la situazione. Perché, ah ragazzi, dobbiamo dare i risultati della nostra sfida mondiale di qualche giorno fa. Perché attenzione, come è andata a finire la nostra sfida mondiale? Ve la dico subito. Allora, abbiamo azzeccato pochino, devo dire la verità. Belgia Francia è finita 1-4 e qui abbiamo sbagliato tutti. Perché avevamo dato tutti, cioè io e Alessandra avevamo dato il pareggio, che poi, sì, il pareggio, e invece Martina e Maurizio hanno dato la vittoria della Norvegia, e invece è stata la vittoria 4-1 della Francia. Poi Senegal-Iraq è finita 5-0, e qui abbiamo preso tutti, ma solo il risultato della vittoria, riferito alla vittoria del Senegal, quindi 4 punti, cioè un punto a testa. Poi abbiamo Capo Verde Arabia Saudita finita 0-0 e qui ha azzeccato solo Martina, che aveva detto 2-2, però prende un punto. Uruguay Spagna azzecchiamo tutti, ma nessuno il risultato esatto. Adesso diventa ancora più complicato azzeccare il risultato esatto, perché c'è la possibilità dei rigori, no? Quindi, però noi, io direi di dare, se siete d'accordo, siamo risultato al 90esimo.
1: Risultato al 90,
0: quindi anche un eventuale pareggio, possiamo dire, ok? Uruguay Spagna 0-1, abbiamo azzeccato tutti la vittoria della Spagna, ma nessuno il risultato esatto. E poi infine Nuova Zelanda Belgio finisce 5-1 per il Belgio, e qua pure azzecchiamo tutti la vittoria del Belgio, ma non il risultato esatto. Quindi classifica generale: Emilio 14,
2: occhio.
0: Mauri 9, occhio. Ale 9, Martina 7,5.
1: Ah, visto, quindi, insomma, 7,5,
0: ha
1: dai.
0: Un pochino recuperato. Che è successo poi ieri? Ieri lo accennavamo, c'è stata una giornata abbastanza, come dire, inaspettata, con la vittoria del Brasile sul Giappone, le 19 italiane. 2-1, partita vivace con colpo di scena nel primo tempo. Il Giappone passa sorprendentemente in vantaggio al 29esimo, mantiene il risultato fino all'intervallo. Il Brasile dominante nel possesso, 60-40, nella pericolosità, 20 tiri totali contro 5, fatica però a concretizzare. Nella ripresa arriva la rimonta, pareggio al 56esimo e poi in pieno recupero al 90esimo il gol della vittoria. Partita nervosa con 5 ammonizioni totali, 2 per il Brasile, 3 per il Giappone. In campo per il Brasile Vinicius Casemiro tra i titolari, per il Giappone il solito blocco compatto guidato da Doan, Kamada e Ueda, e poi la eliminazione della Germania. Questo è forse il risultato più eclatante, perché la Germania era una candidata seria alla vittoria finale, perlomeno all'arrivo in finale per giocarsela. La gara delle 22:30, la più lunga e drammatica della giornata. Il Paraguay segna a sorpresa al 42esimo, ma la Germania pareggia nella ripresa al 54esimo, quindi 1-1. Da lì non si sblocca più, si va ai supplementari, dove i tedeschi, 75% di possesso palla, 21 tiri, 16 calci d'angolo, non riescono a trovare il gol del 2-1, nonostante un pressing asfissiante. Finisce quindi la partita, vince quindi 1-1, e si va ai calci di rigore.
3: Vedi che io avevo preso. Avevi
1: annusato questa cosa,
3: ti ricordi,
1: Mauri,
3: ieri con la palla?
1: Sì.
0: E quindi ai rigori, come spesso.

0: però in effetti immaginarsi l'Olanda fuori già
1: è... anche l'Olanda era considerata una nazionale che poteva andare a fare bene, la partita era comunque interessante, programmata alle 3 di notte italiane, e quindi altra partita che è andata ai supplementari e poi ai rigori con il punteggio di 4-3, quindi passa il Marocco che affronterà il Canada poi ai agli ottavi. Benissimo, dobbiamo a questo punto puntare su le partite che saranno in oggi saranno per i sedicesimi di finale, saranno in programma, ce ne sono altre tre e quindi sono Costa d'Avorio, Norvegia, Francia, Svezia e Messico, Ecuador. Possiamo dare anche il risultato con un eventuale pareggio del 90esimo, quindi partiamo con Costa d'Avorio, Norvegia. Vai Mauri.
2: Costa d'Avorio, Norvegia. Senti, a sto punto una botta da matto, Costa d'Avorio 2-1.
1: Cioè tu dici che vince la Costa d'Avorio 2-1?
2: Sì, ma chi se ne importa.
1: Bene, ma chi se ne importa. Mauri,
2: a sto punto è possibile 2-1, va bene così.
1: 2-1. Alessandro.
3: Costa d'Avorio
2: Norvegia.
3: Costa d'Avorio
0: Norvegia.
1: Deve essere di pancia.
3: Norvegia 0-1.
1: Oh, allora, per me invece... io 0-2 addirittura dico. Ah, scusa Martina.
4: No, vabbè, ma non ti preoccupare, puoi stare tranquilla. Io allora direi invece 2-1 però per la Norvegia.
1: Allora, 1
2: cioè
1: due.
2: Solo io ho dato la vittoria a Costa
4: d'Avorio. Sì, Mauro.
2: Sì, ma infatti che cazzo fai Mauro?
1: Però scusa, mi avrebbe detto che il Paraguay faceva cazzo.
0: Esatto. Ma per quello potrebbe stare, caro Mauri.
1: Bene, poi ancora dice, bravo magari. Anche perché se
2: mo da qua cambia niente, anche quelli che sono forti
1: un po' la classifica. Francia-Svezia, vai. Partiamo da Alessandro stavolta. Francia-Svezia.
0: Francia-Svezia, a sto punto Francia-Svezia non vanno ai rigori e vincerà la Francia.
1: Sì.
0: Dico 2-1, mi sento un 2-0, ma voglio dire 2-1
1: allora,
0: per perdere.
1: 2-1, prego Martina.
4: Allora, io pure penso che vincerà la Francia, però 1-0.
1: Ah! Io dico 3-2 per la Francia. 3-2 per la Francia.
2: Anch'io per la Francia, sono un po' combattuto. 3-1, dai.
1: 3-1 per la Francia. Molto bene. Infine, un po' combattuto. Messico-Ecuador. Messico-Ecuador, questo è un... derby americano, vai.
0: 2-0 Messico.
1: No, comincia Martina.
0: Brava Martina.
4: 2-0 Messico.
0: A schifo.
1: 2-0 Messico, vai. Prego, tocca a me. Io dico 3-1 Messico.
0: 3-1 Messico.
1: Avrei detto anch'io 2-0, non voglio diversificare.
2: 3-0 Messico, a nuvole.
1: 3-0 Messico, Ale? Confermi?
0: 2-0. Sì.
1: 2-0 Messico. Benissimo, vediamo domani.
4: Non mi copiare le cose che dico io.
0: È schifo.
1: Vediamo domani cosa accadrà. Vai, sentiamo 3899-106-600. Vai.
5: Comunque si pronuncia Tough You.
4: Tough You.
1: Allora, no, non è così. Non è così. Sentiamo De Lufa che ci fa lezioni cinesi e ci spiega come si pronuncia. Vai.
6: Ma allora, che sappia in cinese Temu si dice in realtà Pin Duo Duo. Che è mettere insieme tante cose.
1: Sì, giusto.
6: E ci sono tante cose sul Temu. E mentre Shane non lo sapevo, sono andato a cercare.
1: Sì?
6: Si-yin. Cerco ancora si-yin. Meglio per essere si-yin. Sicura. Cerca perché meglio, se poi magari lo devi
2: non
6: dire.
2: Non ci capiremo mai.
1: No,
2: lo
1: devo dire.
4: Dobbiamo dire,
6: però
4: radio, dobbiamo dire bene.
6: Si dovrebbe essere. Magari diciamo una cazzata di speranza. Yin è il suono. Quindi il suono, la voce. La melodia della speranza, la voce della speranza.
1: Bello, la voce
4: della speranza
6: ciò,
4: di chi?
6: Ciò vogliono dire.
1: Bene, bene, grazie a De Lufa. Lezioni per De Lufa.
4: Temu
1: è cagata tu! Se volete lezioni cinese ve le dà il nostro De Lufa a prezzi modici, ragazzi.
6: Ma allora, che sappia in cinese, Temu si dice in realtà Pinduoduo,
2: mettere
1: insieme tante cose.
7: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: back to The Rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8:38 minuti con i Black Rose di Twice Hazard.
0: Radio Rock, back in time.

0: Rose con Twice as Hard. C'è Piero che dice tutti a incensare Bruno Mars, ma Franco Twix non se lo fila nessuno. Questa è una battuta molto bella, molto
1: bellissima.
0: Ti ricordi quando il Twix si chiamava Rider?
1: No,
0: Martina non te lo puoi ricordare perché credo che...
2: Ma Rider c'è ancora, oh.
0: No, il Twix si chiamava Rider.
1: Il Rider io non l'ho mai
0: Poi cambiò
1: sentito.
0: Nome, cambiò nome e si diventò Twix.
2: Ma davvero?
0: Sì, sì, si chiamava Rider prima.
2: Guarda, che lo confermo con il leone sopra.
1: No, quello, oh, quello è Lion.
0: Quello è Lion.
2: Allora c'è ragione, bravo.
0: Il Twix si chiamava Rider
2: Mamma
0: prima. Poi gli cambiarono
2: roba.
0: Nome per un discorso, credo, di marketing. Gli cambiarono nome e lo chiamarono Twix per l'appunto. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, vai, sentiamo.
3: Sono sconcertato quando mi hanno detto che non posso dire la marca che fabbrica queste moto.
0: Sì.
3: Che praticamente quando ho chiesto, ma per i pezzi di ricambio o per fare modifiche, tipo mettere uno schienalino, bersellino,
1: sì,
3: mi hanno detto si trovano su AliExpress.
0: No, questo non va bene, ragazzi. Non va bene, signori. Vai, sentiamo ancora.
4: La Germania ne è più la stessa da quando non riesce a mangiare più il tofu.
0: Allora, sì, cambiata. Non riescono a mangiare tutti il tofu ed è cambiata la Germania, signori.
5: La Germania d'Italia.
0: Bravissimo, è cambiata la Germania. Intanto, ragazzi, continua la nostra campagna. Abbiamo presentato ieri, non curante, che a Roma era la festività patronale, ma non importa, no? Perché tutta Italia deve sapere. Abbiamo presentato in Rai, siamo andati ieri una flotta con una copiosa rappresentanza di Radio Rock a presentare in Rai la candidatura di Giampiero Giuli alla conduzione di Chi l'ha visto. Continuano i preparativi, ragazzi, perché pare che forse la Rai abbia capitolato e abbia deciso finalmente di dare un'opportunità a chi, insomma, se la merita. E perciò abbiamo realizzato un altro provino,
2: una clip.
0: Anche per cercare di capire cosa succede al signor... come cazzo si chiamava?
1: Giampiero Giuli.
0: No, quello che sarà perso. Voglio sapere come andrà a finire la storia di quel signore, se l'hanno poi trovato o no. Perché a questo punto mi sono.
6: Vero.
0: E quindi
6: c'era il figlio.
0: Vediamo un po' cosa accade a questo signore, il babbo col figliolo, se hanno trovato il padre. Il figlio in Toscana, no?
1: In Toscana,
0: vediamo un po'
1: vero.
0: Che cosa
1: vediamo.
0: È successo. Vai, prego, linea ai nostri signori, vai, ai nostri inviati, vai.
7: Bene, bene, bentornati ancora. Chi l'ha visto? E continuiamo a parlare della dipartita.
0: Ma che dipartita?
7: Non totale,
0: quindi
7: ma
0: sei morto,
7: intellettuale
0: perdere.
7: Del signore Mariano Vape.
0: Mariano
7: Vape. Sentito come Vape. Fa il figlio, il piccolo Lucio Vape.
0: Come piccolo?
7: Resterà con noi per il proseguo della puntata, giusto, no? È corretto?
0: Sì.
7: L'hai detta giusta, perché questa
0: è sempre lui, però.
2: Non è lui.
7: Mi cagbari parecchio.
0: La smissione.
7: Non è più
0: il padre
7: riottoso, astioso,
1: non è riottoso,
7: tiene alla scaletta.
0: Bravo.
7: Che
0: alla scaletta,
7: che lo devo fare? Accendiamo il dibattito.
0: Non
7: andiamo, non abbiamo ancora fatto l'identikit del
0: giusto. Sì. Com'era sto padre?
7: Mariano Vape, parliamo di un'età compresa fra i 36 e i 39 anni.
2: Alto
7: tra il 1,50 e il 1,83
0: 67
7: kg, quindi immaginate 67 kg distribuiti
0: su
7: questa scala di statura.
0: L'ultima
7: volta che è stato avvistato dal piccolo Lucio Vape indossava una tuta da benzinaio della Erg.
0: Come della Erg? Ma non esiste più l'Erg poi.
1: Vecchia,
7: chiedo al piccolo Lucio Vape,
6: ma che
7: era
6: da Sampdoria? A casa lui.
7: No, è che gli garbavano i colori. quindi è facilmente distinguibile, a meno che un tasi elevata e occhi marroni, ma questo lo dice il piccolo Lucio Vape, diventa un beige al clar del sole. Questa particolarità è vero.
0: Allora.
7: È vero, sì, ma me la rimpora che scherzata. Non è una bischierata. Vabbè, tra poco continuiamo.
8: Tra poco continuiamo, se non la perdo affatto io.
7: Vabbè, allora io consigli per gli acquisti.
0: Come consigli per gli acquisti? Maurizio, questa cosa. Ma posso dire una cosa? Allora, lui è bravissimo, Piero Giuli. E la storia è avvincente. Come sarà andata a finire la storia di Mariano Vapi? Io voglio sapere a questo punto se lo ritrovo, non lo ritrovo. Postato dal benzinaio della ERG, se si leva, non si leva, questi occhi che cambiano al calar del sole. Che succederà? Lo scopriremo presto, spero. Forse no. Brand new music.

0: Evanescence con Tell Me When You've Had Enough. Molto bene. Allora, in Messico c'è un uomo che attacca i ladri di motociclette al palo. Attacca i ladri delle motociclette
1: cosa
0: al,
1: meravigliosa,
0: insomma, al palo.
1: È Batman lui, si sente Batman.
0: Sì, lo chiamano più che altro il Batman di Lagos de Moreno. Ed è un signore che lega i ladri di motociclette.
2: Dove?
0: Con lo scotch ai pali della luce.
1: E poi dico, ma non è neanche facile. Cioè, tu lo prendi,
0: la appiccica al muro, la appiccica al palo.
2: Ma c'è una forza, immobilizzarlo, però
1: è da succedere. Cioè, io questo dico, ma è una squadra di Batman?
0: No, è lui che convince il ladro parlandoci a mettersi vicino al palo. Allora, attenzione, sul fronte delle vittime, sulla fronte delle vittime, scrive con un pennarello informatico, scrive le seguenti parole, la seguente parole: ratero vuol dire
1: ratero,
0: ladron in spagnolo, e alcuni casi disegna anche dei baffetti da topo sulle guance.
1: Pensavo
0: del
1: pene.
0: No,
2: sulla
0: del
2: testa.
0: Signore,
2: no, per dirgli sei un ratto, capito?
0: Che so, dietali un po' la sua firma. È vogliamo dire che è un artista questo signore?
2: È un artista,
1: a suo modo, forse sì.
0: Che vuol dire? Niente. Allora, accanto agli uomini, lascia
1: inoltre. No, lui che mi guardi. Uno che fa i baffetti.
0: È un artista.
1: A suo modo, sì.
0: Che vuol dire a suo modo? Niente, un cazzo.
1: Niente, capito, allora,
0: accanto agli uomini, lascia inoltre grandi cartelli rosa che descrivono il presunto furto commesso e parcheggia la motocicletta che avrebbero rubato davanti a loro.
1: Ah, bellissimo.
0: Dal 13 di giugno ne ha già attaccati al palo 4.
1: Bravo,
0: dal 13
1: bravo.
0: Giugno, vale a dire in 17 giorni 4, una media di uno ogni qualche giorno. È incredibile,
2: una media incredibile.
1: Bello, bravo.
0: E poi
1: bello,
0: c'è bello, questa storia che ha commosso il web, ragazzi.
2: Sì.
0: Di questo barbiere, bellissimo, che ha pescato tonno
2: è vero?
0: Da 168 kg.
1: Barviere.
0: È un barviere. Allora, attenzione, un barviere.
1: Quanto sushi.
0: La cosa bella, sai qual è?
3: Fossi
0: che
3: tu
0: lo
2: quanto mercurio.
3: Fossi
2: tu
3: quel barbaro barbiere che tagliò così barbaramente la barba.
0: Allora, in realtà questo barbiere, pensate, la cosa curiosa è che l'ha fatto nella sua bottega.
2: Ma dai, c'era un tonno che passava di lì.
1: E c'era uno specchio d'acqua.
3: Sì, no, allora, è stato un cliente che ha detto adesso tonno.
0: Allora, 2 metri per 30. 2 metri per 30 questo barbiere, signori.
2: Lui
0: alto
2: 2 metri per 30.
1: Che alto alto?
2: No,
1: è
2: alto 2 metri
0: per 30. Ah, no, il tonno, 2 metri per 30. Alto alto.
2: Come per 30?
0: 2 metri
1: è 2 metri per 30 metri, va bene?
0: 2 metri di altezza, ragazzi. Per 30
2: è
0: di cazzo.
3: Minchia.
1: È chiaro, adesso
0: grande pesce. Minchia, sì, ho detto bene. Allora, signori, non è un esemplare da record, ma è quasi impossibile pescarlo con l'attrezzatura media di un pescatore sportivo.
1: Certo.
0: Per tirarlo su, il signor Doneddu, nome che tradisce chiare origini inglesi, dal gorgo di Arbatax. Sapete dove sta Arbatax? L'isola di Man, vicino all'isola di Man.
1: Poi vai, giri
0: l'isola di Man, Maurizio, la conosci l'isola di Man?
1: Arrivi sulle scogliere di Tufo.
3: C'è stava pure nella caserma. Ai tempi che ci fece il militare io, noi in Sardegna tutti erano...
0: È vicino all'isola di White.
1: L'isola di Man.
0: Sono vicino. D'altra parte, se prendi l'Argentina, sono più vicino, no? Attenzione.
2: Sì.
0: Doneddu ci ha messo 3 ore e mezzo. Allora, facciamo la moltiplicazione, Maurizio. Doneddu, 25 anni, il pesce 2 metri e mezzo, ci ha messo 3 ore e mezzo. Quanto gli rimane alla mamma nel borsellino?
1: 1,20 euro.
0: Ragioniamo. Appena ho mangiato l'esca, ha dichiarato il tonno, ho sentito una forza diversa.
1: Il tonno ha dichiarato?
0: Appena ho mangiato,
1: ha mangiato
0: l'esca, ho sentito una forza diversa.
2: Sì.
0: Ho sentito
2: una forza,
0: che nemmeno io mi so spiegare come.
2: Incredibile.
0: Il famoso Iole.
2: Lui.
0: Allora, questo pesce supera gli 80 kg. Dopo altre 2 ore mi sono corretto. Secondo me è sopra i 150. Alla fine erano 168 kg.
1: 3 ore e mezza a tirare sul pesce.
0: Quindi, questa è la storia. Un barbiere ha pescato un pesce. Un pescatore, invece, ha fatto la barba a 168 uomini.
1: Capito?
0: Stamattina.
1: Ha capito,
0: la carne è stata divisa fra familiari, amici e tutti quelli che ci hanno aiutato a portarla a terra. Un pescatore sportivo non può venderlo. Il pescatore sportivo è un pescatore che pesca il pesce e lo ributta in acqua.
2: Sì.
0: Quindi non lo può vendere. Quindi lo ha regalato. Lo ha regalato. Lo mangiano gli altri. Lui non lo mangia.
2: No.
0: Non lo mangia. Allora, questa è la situazione. Non lo mangia. Due metri per 39 litri. 39 litri, certo.
2: Di tonno.
0: Certo, certo. 39 litri.
4: Non c'è più tofu in Germania da quando hanno inventato il tofu Würst. E all'Oktoberfest è andato a Ruba. E allora non c'è più tofu per nessun altro. Per me sarà guerra civile in Germania.
0: Guerra civile in Germania. Giampiero è l'unico al mondo che parla toscano. Peggio del come si chiama?
2: Il direttore.
0: Il ginecologo.
2: Il ginecologo.
0: Peggio il ginecologo. Allora attenzione.
3: Il ginecologo.
0: Cazzo, so io.
2: Un ictus. Tu sei ginecologo.
1: Quando sei diventato ginecologo?
0: Vabbè, allora non sapete niente di me.
2: Ma quando è successo? Scusa. Quando hai preso la laurea?
1: Era così. Oggi sei ginecologo.
3: Ma fatelo parlare.
1: Tre giorni ginecologo.
2: Ma mi fai sapere come hai fatto?
0: Allora, perché invece di... Allora, bravo.
2: Bravo.
0: Bravo mille.
2: In tre giorni ho preso una laurea.
0: La mia domanda è perché invece di regalare il tonno al barbiere gli ha insegnato a pescare?
2: No.
0: Il barbiere? Bravo.
1: Bravo ginecologo.
0: Attenzione ai... Oggi è il santo produttore ginecologico.
1: È San
0: Atregna.
2: Come si chiama? Santo.
0: Allora, Arbatax, tra l'altro, pare sia un personaggio dei Cavalieri di Asgard, memorabile la sua battaglia contro Crystal.
1: Sì, contro Crystal.
0: Attenzione. Di attenzione, perché tra poco ci andremo, eh. Andremo con l'immaginazione. Bravo.
2: Bravo Cristo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi entriamo con i corna di Falling Away From Me.
4: Radio Rock, back in time.

0: Korn con Falling Away From Me. Intanto, per quanto riguarda il mondo del calcio, ci sono tantissimi pezzi del puzzle che si stanno definendo. Allegri ha risolto senza buonuscita il suo contratto col Milan, quindi oggi sarà pronto, oggi, domani, nei prossimi giorni, a firmare per il Napoli un contratto triennale. Juric, Ivan Juric, è una curiosità mia personale. Ah, nonostante i numerosissimi esoneri, devo dire, casca sempre in piedi.
1: L'ultimo anno e mezzo
0: riesce a ottenere. Ah, un procuratore meraviglioso, Ivan Juric, che gli trova sempre qualche ingaggio interessante.
1: Bravo.
0: Infatti allenerà il Monza, ha firmato fino al 2028 prendendo il posto di Paolo Bianco, mentre Enzo Maresca è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester City, prenderà il posto di Guardiola. Cosa accadrà a Guardiola? Non si sa. Vi do quattro possibilità, anzi cinque. La prima è un anno sabbatico, la seconda è nazionale italiana, la terza è nazionale tedesca, la quarta è ritiro, la quinta è Luigi Tracasti. Quindi attenzione, se una di queste qua dovrà essere
1: la quinta, sembra quella più ovvia. Luigi Tracasti, insomma, potrebbe fare l'anno sabbatico, come già fece prima del Bayern Monaco, se non
0: allora mi cosa ne pensi, Maurizio Paniconi, tu a proposito di sport, ma voglio sapere di calcio, del Manchester City, che spenderà la cifra di 134 milioni di euro per acquisire Elliot Anderson. Che cosa, come la vedi tu questa cosa? È il decimo trasferimento sopra i 100 milioni del Manchester City dal 2020 in poi. 9 hanno portato a una big della Premier. 130, 140 milioni di euro. È sostenibile, non è sostenibile? È così che va, il mercato funziona così, dobbiamo farcene una ragione. Cosa, Maurizio? Parla, per favore, allora, tuona.
2: Sono cose che a me fanno vomitare.
1: Fa vomitare, Mauri.
2: Non le mando a dire. Ritengo che se lo fanno, evidentemente pensano che possono rientrarci con gli interessi.
3: Certo, analisi lucida, Mauri, però.
0: Molto lucida.
2: Certo è che io trovo che sia uno schifo che si possa spendere così tanti soldi, però questa è la legge del mercato.
0: Allora,
2: ma è uno schifo.
0: E se tu e fossi tu a decidere, cosa faresti, Maurizio?
2: Io?
0: Tutti
2: in miniera.
1: Che mutande, che miniera. Palloni, i soldi buttati.
0: In miniera non si ha 30 anni.
3: Scusa, però questi soldi, secondo te, cioè, nel senso, abbiamo
0: però scusa, abbiamo fatto parlare, abbiamo sentito una campana, ora Martina Garona.
3: Sentiamo l'altro esperto.
0: Sentiamo l'altro.
3: No, volevo sapere.
2: Appassionata di calcio.
3: Le quotazioni, no?
0: Che vuol dire quotazioni?
1: Cazzo, che domanda è? Dai, mettete a sede, su. Dai.
3: Le quotazioni del giocatore.
0: Ma che domanda è? Quotazioni?
1: Che domanda è? La quotazione
0: di
1: che?
0: Le quotazioni di cosa?
3: La persona. Su la com'è, persona come cosa? Essere umano.
1: Ah, la valutazione.
3: La valutazione.
0: Quindi tu ammetti la possibilità di dare 134 milioni per un cartellino. Allora, cardellino.
3: Per un cardellino forse.
0: 134 milioni di euro?
3: Dipende dalla rarità.
0: Domando.
3: Com'è questo giocatore? Bravo.
0: Domando.
3: Fa delle cose particolari?
0: E quindi tu ammetti
3: riesce
0: la possibilità.
3: Riesce a fare delle cose?
0: Eh beh, se gli hanno dati significa di sì, no? Se no che fai buttano.
3: Se lui riesce a fare queste cose possiamo riflettere.
0: Ragioniamo. Allora, comunque amo la versione dei Tenacious D di Wicked Game. Ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai.
4: Pensa se Rere Gaikin avesse un parente che si chiama Arbatax, uno delle isole del sud.
1: Bello,
0: meraviglioso.
3: Pensiamoci.
0: Allora, Guardiola pare che voglia sostituire. Ecco, dove andrà Guardiola? Pare che voglia sostituire a Radio Rock la fascia oraria di Giuliano Leone.
1: Dalle 13.
0: Allora, bravo. Allora, Pep Guardiola, voglio fare un anno sabbatico a Radio Rock. Sì, con gli eroi del silenzio.
1: Bello.
0: Però, ragazzi, attenzione. Guardiola 13-15 a Radio Rock. Sarebbe
3: come,
0: molto...
3: Come la chiami la trasmissione?
0: Guardala. No, la chiamiamo, che ne so...
2: Sei in Guardiola.
0: Bella.
3: Mauri, fa schifo.
0: No. Sì.
3: Allora, ti applaudo, però è brutto.
0: Analisi finale. Un po' meno lucida, Mauri, troppo lucido, troppo lucido,
2: anche tanto caldo,
0: un po' meno lucido, Mauri, potresti dire schifo, ma in
3: schifo.
0: Cinese tipo
3: schigno.
0: No, che
3: schifo. Ma perché fai sta mano?
2: Ma perché aiuta, no?
0: Allora, Mauri intanto si sta espandendo anche a Rieti, attenzione, Rieti via Tancia, prossima apertura Mauris. Allora, attenzione, voglio dire questo, a proposito, Rieti, ci potete ascoltare su 104.9 e vedere sul canale 180 del Digitale Terrestre. Vi ricordiamo che siamo in tutta Italia, anche sul canale 833 di Super Six. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e sceglierci fra i canali radio disponibili. Radio Rock si può anche vedere, oltre che ascoltare. Si può ascoltare,
1: occhio,
0: ma si può anche vedere in TV.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.

0: Ma Voyager è il nuovo singolo di PJ Harvey. PJ Harvey è pur sempre PJ Harvey, ragazzi, c'è poco da fare.
1: Sì, è vero.
0: Non un'altra. Allora, vi prego, sì, sostituite Giuliano Leone. Le trattative sono a buon punto con Guardiola, ragazzi. Devo dire che lo stipendio più o meno è lo stesso. Diciamo, forse risparmiamo anche qualcosina con Guardiola,
1: sì,
0: rispetto a quanto diamo a Giuliano Leone. Ci stiamo accordando un attimo, perché a noi interessa, sta molto a cuore la sorte anche di Giuliano Leone, quindi vorremmo cercare di mandarlo
1: al Manchester.
0: Diciamo, se ha firmato Varesca, diciamo che potremmo avere vice Giuliano Leone a questo punto, no? Nulla. Tra l'altro, volevo dire questo, mi veniva in mente proprio sulla base di quanto sin qui esposto. Ieri abbiamo tifato tutti quanti il Brasile col veleno per avere il Brasile, anche se mi stava anche simpatico il Giappone, perché mio fratello vive a Tokyo e tutto quanto, no? È sposato con una giapponese, quindi il Giappone io l'avrei voluto, però di fronte al Brasile, ragazzi, non si può non ti fare Giappone, non ti fare Brasile, voglio dire. E quindi legao, il Brasile ha vinto. Attenzione, cosa accade? Cosa accade a questo punto?
1: Che
0: il Giappone passa, il Brasile passa il turno e Carlo Ancelotti è il nostro, visto che il Dario non c'è, è il nostro punto di riferimento per questi mondiali. Ma attenzione,
2: non solo lui,
0: perché scopro che ai mondiali ci sono parecchi italiani. Quindi se uno vuole fare una nazionale perché c'è un italiano, non deve tifare soltanto il Brasile, che va tifato naturalmente, perché abbiamo anche, vabbè, l'Uzbekistan è stato eliminato, ma voi sapete che l'Uzbekistan c'era per esempio Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sulla panchina della Turchia c'è Vincenzo Montella, per dirne un altro, tanto per dirne un altro. Ma questi parliamo di CT. All'interno della panchina dei rispettivi stati, Turchia e Uzbekistan, c'è uno staff italiano di tutto rispetto, perché chiaramente ogni allenatore poi porta il suo staff, quindi Montella e Cannavaro si sono portati i loro preparatori atletici, match analyst, preparatori dei portieri, vice e così via. Ma abbiamo anche, dobbiamo tifare naturalmente, ragazzi, anche gli arbitri.
1: Certo.
0: Quindi tifiamo gli arbitri, perché abbiamo Maurizio Mariani, arbitro di campo, Marco Di Bello Alvare, gli assistenti Tegoni e Bindoni, tifiamo arbitro a questo punto, non nella partita, tifiamo anche
2: è un po' difficile,
0: l'arbitro. Sì. Cioè, se c'è una partita, per esempio, con l'arbitro italiano e due squadre in campo, noi tifiamo per pareggio,
1: certo,
0: no? Diciamo
1: che o per la giustizia in campo.
0: O per la giustizia. Ma attenzione, Gianni Vio è esperto, al seguito della nazionale americana, esperto di palle inattive. Cioè, lo pagano perché lui, quando le palle sono inattive, lui interviene.
1: Non le attiva.
0: Interviene e spiega.
3: Quindi lui fa girare le palle, perché se non girano le palle, lui...
0: Lui sono inattive,
1: no,
0: Maurizio.
1: Quelle cose inattive, Maurizio.
0: Antonio Gagliardi, un altro italiano al seguito, vice allenatore della nazionale dell'Iran. Quindi l'Iran ha un allenatore, ma anche un vice allenatore. Questo vice allenatore è italiano, si chiama Antonio.
2: Gagliardi,
0: detto Peppino Gagliardi. Molto bene. Ma poi veniamo a Mario Pafundi.
1: Mario Pafundi,
0: che è il fisioterapista della Norvegia. Mario Pafundi, il fisioterapista della Norgedia.
3: Chi è Norgedia?
1: Norgedia
0: è un pazzo furibondo. Allora, che mi vedi? Allora, attenzione. Luigi Tracasti, vice allenatore della Repubblica del Congo.
2: Questo non è vero.
0: Stai scherzando?
2: Questa è una bugia bella e buona.
1: Tracasti,
0: ancora Iuri Annichiarico,
1: non esiste proprio,
0: fisioterapista della Francia. Quindi si chiama Iuri Annichiarico.
1: Iuri, allora.
0: Poi Guido Nanni
2: compra i grandi magazzini.
0: Paolo Rongoni. Federico Palalli. Fanno parte dello staff dell'Algeria. Se volete, quindi si può tifare Algeria.
2: No.
0: Come no?
2: Non si può.
0: C'hanno questi signori.
2: Non si può.
0: Poi Fabio Massimo Francioni. Allenatore nello staff del
3: io con uno così ci andavo a scuola.
0: È lui.
3: Come ha detto Francioni. Ha detto
1: ma così. Fabio Massimo si chiamava.
0: Fabio Massimo.
3: Attenzione.
0: Allora,
3: io ci andavo a scuola con uno.
0: Allora, aspetta, fammi
2: quello con cui andavo a scuola tu è morto.
0: Fammi analizzare, fammi analizzare. Attenzione, attenzione.
1: Aspetta.
0: Su che analizzi? Fabio, ma meglio conosciuto come uno che andava a scuola con Paolo.
1: Allora lui, Mauri. È morto.
0: Allora, attenzione. Quindi, cosa scopriamo?
2: Che ma dobbiamo... niente, che cazzo scopriamo? Niente, a pappagaio, niente.
0: No. Dobbiamo di fare Qatar. Dobbiamo di fare Qatar. Però il Qatar è stato eliminato.
2: Fa schifo.
0: Porca troia. Dobbiamo di fare Qatar. Fabio Massimo Francioni è nello staff
2: amico
0: del
2: di Maurizio
0: Qatar.
1: L'Algeria, hai detto.
0: Amico di Maurizio nel
1: hai
0: Qatar.
1: L'Algeria.
0: No, l'Algeria sono quegli altri. Se vuoi
1: quali me ne ridici per favore?
2: No.
0: Ludovico Lotolli.
1: Ah, grazie Lotolli.
0: Federico Pacalli, Guido Nanni, Paolo Rongoni. Allora, attenzione, una bella storia di provincia. Oh, Fabio Massimo Francioni,
2: beh, raccontiamola tutta che non vedevo l'ora.
0: Fabio Massimo Francioni ci racconta una bella storia di provincia. Amico e compagno di classe di Maurizio Panigoni, leggo sulla sua biografia.
2: Certo.
0: Classe 1985, originario.
2: Se passano 20 anni, come è possibile?
0: Che cosa vuol dire? Come tu non hai mai sentito parlare delle scuole salate?
3: Beh, che significa? Ho bocciato,
0: non hai mai
2: sentito non le conosco.
0: Però Emilio
1: Papagallo.
0: Allora,
1: Sandro
2: Tirò.
0: Allora, è originario di Fermo.
1: Ah, è marchigiano.
2: So due cose che non tornano con Maurizio Panigoni,
3: no,
2: che è
3: allora
2: di Roma,
3: sei di Fermo,
2: è del
3: no.
2: 69, questo è Fermo, 85 è già una cazzata.
3: Tra l'altro quello che conoscevo io non stava mai Fermo.
0: Allora,
1: forse veniva a scuola con
0: lui
1: me
0: è
1: allora.
2: Ecco qua, giusto, brava.
3: Brava Marchi, vedi?
0: Pensate, è la prima volta in assoluto,
2: nella
0: riportata nei Guinness dei primati, che un abitante di Fermo partecipa a un mondiale.
1: Ma che
0: questa è la statistica. Questa è la statistica, cioè è incredibile riuscire a riflettere su questo.
1: È
0: la prima volta, sta sui libri di storia, che un abitante del foro di Fermo abita,
1: si muove
0: nei mondiali.
1: Bello.
0: Questo è incredibile. Allora, fa parte dello staff tecnico della nazionale del Qatar come preparatore atletico, anzi, per meglio dire, scusate se permettete, sport scientist. Molto bene. E con il Qatar ha già vinto la Coppa d'Asia, muove i suoi primi passi nel AFC di Fermo. Un profilo discreto, quello di Fabio Massimo Francioni, lontano dai riflettori, ma con un curriculum niente male.
1: No.
2: Niente affatto male.
0: Cioè, non eccellente,
1: però
0: non schifoso.
2: Niente affatto male.
0: Discreto.
1: Di tutto rispetto,
0: sufficiente.
1: Dai.
2: Buono.
0: Infatti, lavora con la C, la FC.
1: Con chi?
0: La FC.
1: Con la
0: Fermo. E poi passa al Qatar. Incredibile. Con... qualità di sport scientist,
2: no?
0: Uno di quegli italiani che esportano competenza tecnica in silenzio, senza tante fanfare.
1: Esatto.
0: Le
2: fanfare.
0: Il signor, e lo avremo ospite in studio,
1: certo,
0: perché torna dagli Stati Uniti, visto che il Qatar è stato eliminato, e viene qua da noi a raccontare la sua esperienza come compagno di banco di Maurizio Panigoni.
2: Vedo loro.
0: E ci racconterà anche cosa vuol dire.
2: Quando la fate sta cosa?
0: Cosa vuol dire essere...
2: Carla fa... No, spiegami tutto.
1: Io ero interessata,
2: no,
1: però.
2: Volevo capire.
0: È corretto dire che il portiere del Giappone è un giapponegro?
2: Sì, beh, sì, tecnicamente sì.
0: Beh sì, allora possiamo dire ni?
1: Casomai è giapponero.
0: Chiediamolo a
2: chi?
0: Nero, che c'entra nero?
1: Giappone... Perché negro?
0: No, perché si chiama negro.
1: Ah, non ho capito.
0: Paolo Negro. Allora, allora lo chiediamo
1: a Claude,
0: che è l'intelligenza artificiale più politicamente
2: sporca.
0: Corretta che esista. Pensate che ha vinto la Coppa d'Asia con il Qatar. Pensa se aveva i polmoni liberi, che cazzo faceva, no? vedi, a non fa giocare Bobby Malen, Coman, Pietlander culo, scriveva qualcun altro. Però c'ha ragione, ha ragione
1: Bobby
0: così. Ha ragione lui.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato!

0: l'altro devo dire molto bella la storia di Zion Suzuki. Lui si chiama Suzuki, che è un cognome diciamo abbastanza popolare in Giappone, e di nome si chiama Zion. Ha 23 anni, gioca nel Parma in Serie A, e ha questa peculiarità: è giapponese per parte di madre, ma ghanese per parte di padre. Infatti è nato a Newark, tra l'altro nel New Jersey, ed è quello che in Giappone si chiama Afu.
1: Allo,
0: ma meticcio, cioè meticcio, metà.
2: È giapponese per parte di padre.
0: No, allora, madre. È giapponese per parte di padre, e
2: è ereditato il cognome.
1: No. Vabbè, il cognome
0: è giapponese per parte di madre che ha ereditato il cognome. In Giappone il cognome si può dare indifferentemente quello del padre o quello della madre.
2: Mi manco doppio, cioè uno può scegliere di prendere
0: o anche
2: il primo.
0: Doppio se vuoi, quello che vuoi tu.
2: Fa come te pare,
0: quello che vuoi tu. O anche doppio, puoi dare doppiamente il tuo cognome,
1: anche
0: no?
1: Due volte il tuo cognome,
0: tipo puoi fare quello che cazzo ti pare in Giappone. Fermo restando che non devi rubare, poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Allora,
2: puoi uccidere, ma non rubare.
0: Il papà si chiama in un altro modo, ha chiamato il cognome, ha dato il cognome al figlio con il nome della madre,
2: sì.
0: ma ha imposto il nome Zion.
1: Zion.
2: Che in Ghana significa...
0: No, non vuol dire niente.
2: Niente.
0: Allora,
2: nulla. Nulla Suzuki. Ah,
0: lui è Afu, cioè metà, è in realtà cresciuto in Giappone, nella prefettura di Saitama. Avrebbe potuto scegliere di giocare per il Ghana, per il papà.
1: Sì.
0: Per gli Stati Uniti, per la sua nascita. O per il Giappone, per la mamma.
1: Ha scelto
0: il Giappone. In onore al paese nel quale è cresciuto. Mi pare pure giusto, insomma,
2: beh,
0: no?
2: Certo.
0: Tra l'altro erede di Hidetoshi Nakata. Vogliamo dirlo?
1: Nakata Pulpa.
0: Erede.
2: No, perché
0: Nakata gioca nel Parma e lui gioca nel Parma, quindi è tutto
2: ah,
0: loro.
2: Ma

0: tutto torna. Attenzione. Tutto 57 torna. Presenze in Serie A, i mondiali sta facendo molto bene. Peccato che però ieri abbia perduto la sfida contro il Brasile. Però è una bella storia, devo dire. Una sì, bella molto. Storia.
1: Ne faremo un focus.
0: Di, e faremo anche un film. Un film.
1: Suzuki,
0: si chiamerà
1: Cuore giapponese.
0: Bravissimo. Bravissimo, Suzuki. Diventato tra l'altro il secondo giapponese a Parma, raccogliendo l'eredità di Hitoshi Nakata, che giocò al Parma fra il 2001 e il 2004. È considerato uno dei più grandi calciatori giapponesi di sempre. Avere un altro giocatore titolare giapponese titolare in quella maglia per lui ha un peso simbolico non indifferente. È stato interrogato e ha detto: ho un peso simbolico non indifferente. Tra l'altro parla benissimo l'italiano, ricordiamo
1: il giapponese,
0: il signor,
1: il ghanese Zion. E lo statunitense.
0: Lo ricordi? Iron Lion Zion.
1: Oh yeah.

0: E poi è una cosa meravigliosa, ragazzi, e tu ci pensi, no? Qui siamo in Giamaica, però tu che ne so, il Ghana che si incontra con il Giappone, gli Stati Uniti che si incontrano con la Giamaica, il Brasile, che ieri ha sfidato e sconfitto il Giappone, che si incontra con la Giamaica, Gilberto Gil insieme a dei Wailers, Giappone, scusami, Brasile e Giamaica insieme,
1: il Giappone sullo sfondo,
0: ragazzi, ma che vogliamo di più?

molto bene, Marilyn Manson con Exit Wound. Io tra l'altro ho scoperto una cosa meravigliosa, cioè che esiste, giustamente me lo suggerisce Elena, poi ho fatto una piccola ricerca, è molto bello, esiste il reggae giapponese, che è una cosa uno immagina, dice ma che cazzo è strano, il Giappone, invece col reggae, assolutamente sì, ci sono parecchi gruppi di reggae giapponese, per esempio i Pushim sono una band molto forte, anche Minmi cantano completamente quasi tutto in giapponese e fanno reggae, assolutamente. Senti che bello, è bellissimo, vedo questi sul dance floor tutti giapponesi che...

In realtà credo che sia, se non sbaglio, credo che sia una persona, Pushim, cioè non è una band, quindi per esempio c'è questa, adesso boh, bisognerebbe

0: reggae giapponese. Sta bene voi, eh?
1: No, infatti sta bene. Vabbè, d'altronde pure noi ce l'abbiamo il reggae italiano.
0: Prova a sentire questo. No, certo, certo. Infatti,
2: però.
0: Non ti vuoi sapere,
3: questo.
0: Artista, credo, tra l'altro molto molto famosa in Giappone, eh? Credo, non sappiamo un cazzo noi.
2: Bob Marley.
0: Senti che Bob Marley qua. Infatti Elena scriveva: vi dirò, mi è capito sentire del reggae giapponese e niente male, eh. L'apparenza ingana, ci scrive qualcun altro. Allora, oddio, sta canzone non la sento da un sacco di tempo. Me la faceva sentire la mia ex moglie brasiliana. Chi è che la canta? Non ricordo. Abbiamo detto Gilberto
2: G. Moglie.
0: Gilberto G, che è la tua ex moglie. Oh, Zion è la città degli uomini su Matrix. Attenzione.

0: suono.
1: Però ci sta, però non lo so, ci sta bene, secondo me. Il papà di Suzuki è un grande fan di Gundam e ha dato il nome al figlio in onore del principato di Zion in quanto sostenitore di Char Aznable, la come rossa. Così io leggo, così scrivo. Bellissima la storia di David Olatokunbo Alaba, invece, giocatore austriaco, sì, con padre nigeriano e madre filippina, moglie tedesca, figli nati in Spagna, uno peraltro si chiama proprio Zion, con i parenti che vivono in Inghilterra.
0: Bellissimo. Ha ricoperto il mondo.
1: È un mix praticamente di cose
2: fatte tutti i continenti, forse. Ragazzi,
1: ma è una cosa meravigliosa, ragazzi, è una cosa stupenda. Il giro del mondo, sì, che
0: in una
1: bello,
0: famiglia.
1: Bellissimo.

0: le sonorità della cosiddetta world music. Sai che la world music è un termine in realtà molto razzista, no? Nel senso che noi definiamo world music tutto quello che non è, diciamo così, legato al mondo anglo-americano, che è quello su cui
1: forse più etnico,
0: sono
1: no?
0: imperneate le nostre i nostri ascolti quotidiani, quindi insomma, comunque lui ha avuto sempre, David Byrne, una grandissima ossessione per i ritmi e le musiche extraeuropee. C'è un disco bellissimo di David Byrne che lui realizzò insieme a Brian Eno. Io credo sia l'unico disco che ce l'ho in tutte le edizioni, le possibili edizioni.
1: Mostro,
0: l'ho in doppia versione su CD, in vinile. Si chiama My Life in the Bush of Ghosts. È un disco del 1981, fantastico, ragazzi, che anticipava di anni il concetto stesso di world music, che poi arrivò dopo. Ricordatevi per esempio la Real World, l'etichetta di Peter Gabriel, anche lui grandissimo amante della cosiddetta musica del mondo, ecco, chiamiamola così, funk, ritmi africani, voci trovate qui e là in giro, disco molto controverso all'epoca, capolavoro assoluto, recuperatelo assolutamente. Tra l'altro Byrne andò in giro, fondò la sua etichetta discografica, andrò in giro soprattutto in Brasile per cercare nuove ispirazioni, nuovi suoni, e trovò Caetano Veloso. E lui disse: ragazzi, ma è possibile che noi un genio come Caetano Veloso manco lo conosciamo nel mondo occidentale? Non è possibile. Fu un grandissimo come dire, promotore della musica brasiliana e di Caetano Veloso in particolare, che era una stella totale in Brasile, ma non era conosciutissimo nel resto del mondo, al punto che contribuì a farlo conoscere in Europa e insomma in giro per il mondo. Poi fecero anche un tour insieme, c'è un bellissimo disco, anche quello un po' più recente, diciamo così, di un tour proprio fatto tra Caetano Veloso e David Byrne, che suonarono insieme, anche perché si stimano e hanno una bellissima amicizia, e David Byrne è un altro mondo. Tra l'altro, abbiamo detto quindi commistione, qualcuno mi scrive, tra le varie commistioni di cui stiamo parlando oggi, visto che avete citato Gundam, non so, il Giappone, allora mettete qualcosa di Charles Aznavour, artista, anche qua, artista francese ma armeno, franco-armeno, perché aveva origini armene ed era però francese, cantava in francese, franco, sì. Perché il messaggio che ci hanno mandato prima, che era incomprensibile: Char Aznable, la cometa rossa in Gundam, è ispirato al nome del cantante francese che io ho visto varie volte dal vivo, perché mio padre era ossessionato, mio padre era fomentato con Aznavour, quindi mi portava a vedere. E devo dire che Aznavour è morto tipo a 94 anni qualche anno fa.
2: Sì, grande, sì.
0: Ma ancora io l'ho visto l'ultima volta, aveva 92, 93 anni, saltava come un grillo sul palcoscenico.
2: Sì, un longevo in salute, diciamo.
0: Sì, ma non solo longevo, proprio era uno che, come dire, fino all'ultimo è stato bene, poi è morto, cioè farla la vita a Aznavour, no, grandi successi.
1: Esatto.
0: Campi oltre 90 anni.
2: Bene.
0: E quindi diciamo a questo punto chiudiamo proprio con Aznavour, un pezzo molto rock secondo me, con cui lui chiudeva i concerti. Mene Moi chiudevo, comunque era un pezzo molto atteso, diciamo, nel suo repertorio live, con cui chiudiamo il The Rock Show di oggi. Ciao a tutti, appuntamento a domani.
2: Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Deep Purple, la nuova anticipazione Guilt Trippin, ora disponibile dal prossimo lavoro in studio della leggendaria formazione inglese Splat, in uscita il 3 luglio per Year Music. Composto da 13 tracce inedite, l'album è il 24esimo in carriera del gruppo, è preordinabile sul sito ufficiale dello stesso nei formati CD e doppio vinile. Proseguiamo con i System of a Down, il batterista John Dolmayan, protagonista questa domenica 5 luglio di uno speciale meet and greet presso il Nuovo Mondo Milano. Nello specifico, Dolmayan farà tappa nel capoluogo lombardo per presentare il volume Ascensia, la saga del talismano, fumetto da lui ideato e scritto. L'ingresso all'evento, a numero chiuso, sarà riservato ai soli possessori di biglietto, acquistabile su Ticketmaster a partire da poco più di 51 euro, commissioni escluse. Infine Chelsea Wolf con le due nuove The Dark e That Is Not The End, prime inedite per la cantautrice statunitense dall'uscita nel 2024 dell'EP Unbound. Classe 1983, la musicista, attualmente al lavoro sulla sua 12esima pubblicazione in carriera, sarà anch'ella nel nostro paese a dicembre per un unico concerto nel programma Live Club di Trezzo sull'Adda.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 30 giugno 1968, nasce Phil Anselmo, cantante statunitense, frontman dei Pantera, dei Down, degli Scour e dei Philip H. Anselmo and the Illegals. 2000. Durante il concerto dei Pearl Jam al Roskilde Festival in Danimarca, 9 persone perdono la vita schiacciate dalla folla accalcata sotto il palco.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
5: 3, 2, 1.
3: Decollo.
0: Questo è Gagarin
6: on Radio Rock.
7: Le 10:05 minuti, inizia una nuova puntata di Gagarin. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Marco Muscarà. Buongiorno a Nicole Fondato, ciao Nicky.
8: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Adesso io non so se in un momento di mitomania o megalomania io nella sigla sento Nicole o il collo. La non voce dice questo.
7: Forse il collo dice.
8: O il collo dice, non lo so. Ma mi sembrava qualcosa che richiamasse il mio nome.
7: Le nuove sigle, le nuove basi che ci sono venute incontro per affrontare il caldo dell'estate, visto che insomma a tutti gli effetti siamo entrati nella stagione più calda. Domani dovrebbe arrivare un po' di tregua dal punto di vista meteo su tutta l'Italia, ma insomma periodo complicato in tutta Europa e non solo, nel mondo ne stiamo parlando. Non so se stai vedendo i mondiali di calcio, che anche sono condizionati insomma dalle temperature molto alte.
8: Ora, sto vivendo nel totale disinteresse, credo di non aver visto nemmeno un frammento.
7: Anch'io molto poco, stavo vedendo questa mattina i risultati, ieri comunque insomma giornata abbastanza sorpresa che ha visto eliminate la Germania e l'Olanda ad opera del Paraguay e del Marocco. Il Brasile invece è riuscito ad avere la meglio sul Giappone proprio in extremis, sì, in chiusura di gara.
8: Ieri avevo sentito che invece stava vincendo il Giappone, quindi sì, avevo esultato dentro di me e poi invece è andata a finire.
7: Perché tu tifi per il Giappone?
8: Simpatizzavo per il Giappone ovviamente, però poi è andata a finire così, l'ho scoperto stamattina.
7: Bene. Chiaramente magari tra un po' vi raccontiamo anche come stanno andando questi mondiali, anche per quello che accade a margine insomma di quello che succede sui campi. Ne parleremo insomma in mattinata, saremo insieme fino alle 13.
8: Intanto partiamo dalla musica dei Creedence Clearwater Revival.
6: Radio Rock, back in time.

0: Con Tarantula, novità questa in alta rotazione su Radio Rock. Votate se vi piace questa invece di tutte le altre, magari questa è la vostra preferita.
1: Esattamente, brava Nicola, apprezzo che rispetto a Tatiana a te riesci e cerchi di essere imparziale.
0: Non sempre.
1: No, Tatiana cerca di condizionare un po' il voto degli ascoltatori, no? Li muove. Lei è un po' questa eminenza grigia che cerca.
0: Mi concedo un endorsement al giorno, non di più, solo una quando proprio è necessario. Ieri invece non ho seguito il calcio, ma ho seguito gli avvii di Wimbledon. C'era la partita di Jannik Sinner, match che ha fatto un po' penare, 5-7, alla fine ha vinto, ha fatto anche una caduta che sembrava quasi si fosse spragnato, come si dice in gergo tecnico, ma per fortuna non è successo niente. Aveva del sangue sulla scarpa.
1: Sì.
0: Perché si è rotto un'unghia. Però, insomma, alla fine è riuscito a vincere.
1: E quindi Wimbledon total white. Però
0: esatto,
1: c'era questa macchia di rosso che un po' cambiava. Non so se hai visto invece le immagini di Sophie Cunningham, la giocatrice di basket di NBA femminile, che durante il match tra Indiana Fever e Phoenix Mercury ha avuto un diverbio con un'avversaria.
0: Sì.
1: Succede, insomma, un alterco. Hanno discusso. Questa avversaria le ha detto: basta, smettila di indicarmi. E lei ha iniziato a indicarla continuamente. Cioè, lei ha passato tutta la partita, appena un minuto alzava il dito e faceva e indicava l'avversaria. L'avversaria è impazzita. Ha sbagliato tutti i tiri liberi che poteva sbagliare. A un certo punto l'arbitro è andato anche a render conto e ha detto: io sto indicando,
0: non sto
1: dicendo parolacce, non sto insultando, la sto indicando alle mie compagne, ma la indicava in continuazione, è diventata viralissima. Non so se ti è capitata ieri l'immagine.
0: No, non mi è capitato, però è una storia che mi affascina, comunque di scaramucce bianche in qualche modo. Alla fine non è che ha fatto niente di violento, se non comunque
1: super provocatrice
0: sul suo punto debole, a quanto pare ha scoperto la sua debolezza.
1: Sì, che era semplicemente quella di essere indicata. Questa è insomma, diciamo, questa cestista, per chi fosse appassionato di NBA, un po' viene definita un po' il Dennis Rodman femminile, come appunto tipo di atteggiamento, eccetera, no? Rodman, ex giocatore di NBA, soprattutto con i Chicago Bulls, insomma, anche lui era molto così particolare, naif come giocatore, fortissimo.
0: Però questo mi fa nascere una domanda spontanea, Moschi: qual è l'epiteto, comunque la cosa che ti insolentisce al punto di farti perdere la testa? Cioè, qual è quella cosa che ti possono dire che ti può mandare completamente fuori di testa? Io per esempio ne ho due. Io quando stai calma. Stai calma, oppure
1: che poi posso, allora,
0: stai strillando.
1: Posso
0: quando
1: dire,
0: io magari sto usando un io ho un tono di voce molto alto.
1: Anche a me questa cosa dà fastidio. Anche quando, perché il lavoro che facciamo ci porta comunque a parlare in maniera,
0: certo,
1: sopra le righe.
0: Hai le cuffie, quindi tendenzialmente per farti ascoltare. Quindi io parlo con un tono di voce molto alto, ma anche quando non sono alterata, quando sono normalissima. E c'è qualcuno, e tu lo sai perché sei all'ascolto.
1: Sì. Caro amico, amica all'ascolto,
0: che mi dice: stai strillando, è una cosa che mi manda completamente fuori di testa.
1: Questa, sai, che è una roba che mi sono sempre chiesto. Cioè, quando tu ti innervosisci, c'è sempre qualcuno che dice: va bene, sì, però stai calmo.
0: Sì.
1: Ora io vi chiedo, amici all'ascolto, diciamo la verità: sarete stati tutti nella parte sia in cui ricevevate l'indicazione di stare calmo e anche in cui la davate? È mai esistita una volta in cui dire stai calmo a qualcuno che era enormemente arrabbiato?
0: In quale pianeta
1: ha sortito un minimo effetto, se non quello di far arrabbiare ulteriormente quella persona? Sì. Perché è una roba che diciamo tutti, è una roba che tutti ci sentiamo dire, ma probabilmente ha sempre l'effetto contrario, eppure continuiamo a farla.
0: Però sono curiosa, se avete visto Ritorno al Futuro sapete che per esempio il punto debole di Marty McFly era quando gli veniva dato del codardo. Quindi a questo punto, se volete 3899 106 600, quali sono le cose che più vi innervosiscono al mondo? Cioè, quale sarebbe in campo, per esempio, l'arma da usare contro di voi? Non indicare, però magari, che ne so, darvi del codardo, darvi del, non lo so, del, dite, non mi viene in mente altro, diteci voi.
1: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, vai.
0: Noi andiamo avanti con la musica, torniamo, Cornflake Girl.

0: siamo Scumfrey Girl. Abbiamo preso spunto dagli avvenimenti sportivi di questi giorni per parlare di ciò che riesce ad innervosirci.
1: Sai che ho trovato quello che dà fastidio a me?
0: Sì.
1: E cioè che quando magari ti succede qualcosa nella vita, chiaramente non tutte le giornate girano per il verso giusto, no? Ti succedono certe volte delle questioni, delle scocciature, delle problematiche, delle cose da affrontare. Esattamente, delle rogne, e tu ti lamenti di queste cose che ti sono successe, a ragione. C'è sempre la persona che dice: vabbè, ma tu ti lamenti di questo, ma c'è chi sta peggio di te, eh? Sì. Ci hai pensato che ci sta, e ti tira fuori magari una carestia dall'altra parte del mondo, eccetera. E te stai e dici: vabbè, ho capito, ma posso lamentarmi?
0: A relativizzare.
1: Mi hanno spaccato il vetro della macchina, mi hanno rubato tutto. Capisco che è meno grave di una carestia dall'altra parte del mondo, ma posso lamentarmi che comunque mi hanno rotto il vetro della macchina e devo andarla a riparare?
0: Questo fa il paio però con chi generalmente, se tu racconti una cosa, cioè risponde con una cosa e mezza, cioè se tu hai avuto un piccolo problema, quella persona ti ribatte: che dovrei dire io che ho avuto X altra cosa. Quindi è un po' una gara a perdere, insomma, una gara a chi rilancia, a chi ha avuto la giornata peggiore. Questo anche un po' mi infastidisce.
1: Sì, assolutamente.
0: Questa escalation comunque in cui io devo stare più male di te.
1: Sono d'accordo.
0: Non so quale
1: gara. Secondo me una cosa che per esempio dà fastidio molto alle donne e che non va mai detta da uomo, anche quando eventualmente sussistano i presupposti per dirlo e potrebbe essere quello, è quando una donna è nervosa non chiedere mai se eventualmente la cosa potrebbe lontanamente
0: essere collegata
1: al ciclo lunare esattamente, ma mai, anche se tu in qualche modo sai, hai visto il calendario e c'era scritto proprio che quello è il giorno in cui mai dirlo,
0: perché
1: non fa bene, anche se fosse vero non è il caso
0: non
1: di
0: fa
1: dirlo.
0: Bene al calcio. C'è Marco che ci scrive: a me tre cose in genere fanno chiudere la vena. La prima, come dice Nicole, il dirmi che sto urlando, che a quanto pare va per la maggiore al momento.
1: Sì.
0: Purtroppo anche io ho un tono alto. La seconda è quando durante una discussione mi danno la famosa ragione dei fessi, del tipo: ma sì, tu hai ragione, però. È una cosa che odio. In ultimo, sempre durante le conversazioni, quando mi dicono che faccio polemica semplicemente perché non sono d'accordo con quello che si dice. Cioè, secondo queste persone, se non sei d'accordo devi stare zitto e dire sì, ma perché? In una discussione entrambi esprimono i punti di vista, una violenza di zittire l'interlocutore dicendo che è polemico. Questo è vero, io le soffro un po' tutte queste cose che ha elencato Marco, ma sentiamo ancora 3899-106-600, Valerio.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori. Allora, a me manda veramente in bestia, ma tanto, quando mi dicono: vabbè, dai, muovete, oppure sbrigate. È una cosa che non sopporto, perché io già prendo i mezzi pubblici e ne prendo tanti. Già che mi dici muovete, sbrigate, o già di per sé, vabbè, muovete, dai, su. È una cosa che veramente mi fa salire il fuoco dalle viscere fino a chissà dove.
1: Si sente proprio.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora Valerio, io ti dico questo, c'era il mio capo.
1: Valerio, ti dico questo, muoviti.
0: No, il mio capo tantissimi anni fa, che quando mi dovevo sbrigare o secondo lei dovevo fare qualcosa, schioccava le dita. Cioè ragazzi, quando qualcuno in una posizione di superiorità ti schiocca le dita per invitarti a sbrigarti o a fare qualcosa, è una di quelle cose che puoi rischiare la galera per questo.
1: Devo dire, da insegnante di teatro lo faccio sempre, per quando vanno sotto ritmo, schiocchiare le dita. Però quello è proprio una questione di,
0: però
1: cioè, ti correggo.
0: Aspetta, non
1: interrompo la scena, però faccio vai.
0: Punto, dare il ritmo in una situazione che richiede il ritmo, teatro, la musica, per esempio. Ma in una situazione lavorativa, se io ti chiamo e richiamo la tua attenzione con lo schiocco di dita, è un qualcosa che comunque dovrebbe essere introdotta come reato penale.
1: Facciamo così, chiudiamo prima della pubblicità, poi magari proseguiamo con i vostri messaggi al 3899-106-600 con un'altra cosa che devo dire è una cosa un po' contraddittoria, perché è una di quelle cose, anzi vediamo se indovinate cos'è. È una di quelle cose che quando te la dicono ti manda in bestia. Cioè è una roba che veramente ti sale veramente la voglia di invadere la Polonia, per quanto
0: però
1: sei arrabbiato. Però quando la dici ti dà una di quelle soddisfazioni.
0: La so.
1: Ti dà una di quelle soddisfazioni che alla fine va bene portare avanti questa cosa qua da dire. Vediamo se indovinate qual è. 3899-106-600.
0: Vi do un indizio in più, se ho capito. È quella cosa che tu dentro di te sai che non devi dire.
1: No,
0: ma è più forte di te.
1: È troppo bello. È troppo bello. Mi sa che l'hai capita.
0: Ok, che è troppo ghiotta l'opportunità. Noi arriviamo quindi, mentre vi diamo il tempo di rispondere a questa domanda, 3899 106 600, arriviamo alla pausa delle 10.30 con i Toto e la loro Africana.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio

0: Il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11:34 minuti, prosegue la martedì mattina di Radio Rock con Gagarin, Marco e Nicola ancora con voi fino alle 13. Stiamo parlando di cose che proprio vi mandano in bestia. Fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, ma ripartiamo dalla musica degli Incubus con Pardon Me.
0: Radio Rock, back in time.

0: Old the Ashes, Pineapple Teeth, altra novità che trovate racchiusa nella sezione novità del nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando, prendendo spunto dalle vicende sportive, di quelle cose che magari ci danno particolarmente fastidio, ci fanno saltare la mosca al naso, e Marco ci ha lasciato con un interrogativo prima della pausa, ovvero: qual è quella cosa che non sopportiamo sentirci dire, ma qualora ne avessimo l'occasione è un'occasione troppo ghiotta da poter sprecare, quindi lo diciamo a nostra volta?
1: Esattamente, e avete risposto in tanti in maniera corretta, bravi bravi bravi. La risposta esatta è: te l'avevo detto.
0: Che è un po'
1: è sbagliato. Cioè, se voi avete fatto una previsione giusta prima, magari perché eravate esterni alla cosa e quindi avevate sicuramente una visione più razionale, lucida, sì, obiettiva, con la giusta prospettiva della questione, quando poi succede qualcosa sapete, essendo stati dall'altro lato, che sentirsi dire te l'avevo detto è la cosa peggiore del mondo, ma
0: non potete farne meno, è un rigore a porta vuota,
1: sì,
0: è un assist,
1: è una tentazione così
0: troppo ghiotta.
1: Posso dire, vale la pena di qualsiasi conseguenza.
0: Perché
1: poterlo dire
0: poi dentro di te, tu lo sai. Che non lo devi dire, sai che, in questo, che è sbagliato profondamente, ma lo fai comunque. Un po' il richiamo di Roger Rabbit, tipo ammazza la vecchia, e quindi tu non riesci a farne a meno. Ma stavamo continuando comunque con le cose che vi danno molto fastidio. C'era un messaggio che era interessante su A volte le amiche, che però è stato cancellato. Ci ho ripensato, c'è stato un ripensamento.
1: Come
0: di
1: mai?
0: Messaggio,
1: io non l'ho letto, me lo sono perso.
0: No, io l'ho letto ed effettivamente è vero. A volte alcune amiche mettono molto del proprio vissuto nel racconto che stai facendo tu, spostando un po' il focus e mettendoci il carico, magari non essendo obiettive.
1: Ok, in generale, succede questo.
0: Così.
1: Sì.
0: Ci scrive anche Miriam: ciao ragazzi, sì, però stai calma e mi si annebbia la vista. È un po' comune questa cosa.
1: Sullo stare calmo. Ripeto, e non funziona. Non funziona. Evidentemente non è una cosa che.
0: Perché secondo me la vera intenzione dietro lo stai calma, e dietro anche il stai parlando troppo ad alta voce, non è una preoccupazione nei tuoi confronti, è un modo per sminuire quello che tu stai dicendo, zittirti nel modo, il tone policing, cioè il un modo di sminuirti non nel merito, ma nei toni che stai usando.
1: Eh sì, nella forma e
0: non nel
1: contenuto. Non
0: nel contenuto, e quindi è ancora più irritante, perché tu mi stai zittendo e non mi stai facendo esprimere, mettendomi così un po' a tacere con stai calma, o sminuendo quindi quello che sto provando in quel momento.
1: Io non
0: e
1: voglio.
0: È quello che ti innervosisce, secondo me.
1: Non voglio sminuirti, Nicola. No. Anzi, voglio dirti una cosa che ti farà piacere, perché volevo ricordare che Radio Rock è anche in televisione.
0: È vero.
1: La vostra radio preferita, potete ascoltarla ma anche guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Quindi potete non soltanto ascoltare ma anche sbirciare ciò che accade negli studi di Radio Rock. Noi andiamo avanti con la musica. Chevelle, Take Out the Gunman.

0: Bell, Take Out the Gunman. Stavamo parlando di cose che un po' ci innervosiscono, cose che durante delle discussioni ci fanno così saltare la mosca al naso. Io c'è da dire, caro Muschi, che sì, sono una rosicona, questo devo dire, lo devo mettere
1: come
0: sul
1: piano,
0: lo devo ammettere. Quando si perde al gioco o in generale tendo a essere un po' così.
1: Allora, su quello posso dire che posso raccontare dei gustosi aneddoti, sì, a cui ho assistito. Anni fa con Nicola abbiamo partecipato a una sorta di quiz. A squadre, sì, nella quale partecipavano persone di tutte
0: le... la mia squadra però.
1: Era una tua squadra, io, sì, assolutamente. Partecipavano persone di tutte le età.
0: Sì.
1: E c'erano squadre...
0: già è sbagliato, secondo me.
1: È sbagliato, sì, già non si fa una distinzione. Però c'erano squadre in cui era un quiz a margine di una cena, e quindi c'erano anche genitori con dei figli, dei piccoli pargoletti ancora.
0: Il nostro futuro.
1: Inesperti nel mondo. E a un certo punto una di queste sfide prevedeva una partita a un mini ping pong. Mini ping pong con delle racchette molto piccole.
0: Premetto, sì, il mio agonismo è innato, ma io sono una grande giocatrice di ping pong.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: stavo un po' nel mio. Me la sentivo un po' a casa. Ecco.
1: Infatti si è subito proposta Nicole per gareggiare. La squadra avversaria, che in quel momento era la prima in classifica, noi eravamo secondi. Uno di questi pargoletti, 8 anni, 7 anni.
0: No, vabbè, aveva 10, 13 anni, aveva 13 anni.
1: Adesso, no, adesso stai esagerando. Facciamo una via di mezzo, 10, facciamo 10.
0: Era alto quanto a te, insomma, era grandicello.
1: Chi ha detto al padre: papà, posso giocare io a ping pong contro questa ragazza? E ha giocato questo bambino.
0: Perché il bimbo mi ha sottovalutato. Ha detto che c'è una ragazza così.
1: Non penso sia andata così. Penso che avesse solo voglia di giocare a ping pong. E il papà, essendo un gioco in cui non si vinceva nulla, pensate.
0: No, si vinceva.
1: Vabbè,
0: vincere è vincere anche se non c'è niente in palio. Cominciamo a mettere i puntini su lei.
1: Comunque è andata a giocare questo bambino. E Nicole, che effettivamente è molto brava, in 4 schiacciate lo ha umiliato. L'ultima pallina gliel'ha lanciata addosso praticamente e ha fatto un po' come Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo in 3 uomini e una gamba, cioè gli è andata a esultare.
0: Credo di aver fatto il gesto in cui ho anche indicato, perché era preso dalla competizione,
1: diciamo,
0: presa, però
1: mani unite che si muovevano verso la zona centrale del corpo.
0: Bisogna forgiare le creature anche alla sconfitta, non è che bisogna regalargli i punti perché sono piccoli, bisogna comunque instradarli sul fatto che la vita a volte ti dà comunque delle sconfitte,
1: sì, per carità, delle sconfitte.
0: Devi saper perdere.
1: Ne è stato consapevole di aver perso, si è messo a piangere. Ha capito, penso sia in analisi ormai da quel giorno e sono passati 8 anni.
0: Mi odia ancora.
1: Quindi chissà come sarà andata la cosa. Però ecco, ci credo che sia una rosicona. Questo per dire che effettivamente mi risuona la cosa.
0: Succede, ragazzi, succede, è così. Chi non lo è del resto? Chi è che prende le sconfitte con sportività, con fair play?
1: Gli sportivi forse, solitamente sì, però vabbè, è un caso.
0: A questo punto noi andiamo avanti con la musica di Dinosaur Jr. con Feel the Pain.

0: c'è Piero che ci scrive: crescendo il bambino è diventato il paziente 67 di Shutter Island, storia vera che sappiamo essere trasposta al cinema da un magistrale DiCaprio.
1: Nata proprio quel giorno in quel locale con Nicole, che è insolentito, ha umiliato a tutti gli effetti un bambino di 10 anni.
0: A questo punto noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Joe più Spin Me Round, ma rimanete sintonizzati su Radio Rock, noi torniamo tra poco.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione spaziale.
5: 12:02 minuti, entriamo nella seconda ora di Gagarin e lo facciamo alla grande con Black Sabbath, Children of the Grave.
6: Radio Rock, back in time.

0: Girl Tripping, Deep Purple, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace questa? Ebbene, se è proprio questa la vostra preferita, votatela sul nostro sito radiorock.it. Siamo partiti parlando un po' di sport, abbiamo aggiornato su quelli che sono stati i risultati dei mondiali, l'esclusione del Giappone, ieri la vittoria di Sinner, le scaramucce sul campo da basket che poi ci hanno anche dato modo in là di parlare delle cose che un po' ci insolentiscono. Altro evento, diciamo, di rilievo sportivo per chi magari segue il tennis è il ritorno a 45 anni sul campo di Wimbledon di Serena Williams, che per chi non lo sapesse, insomma, una delle dee, insomma, nell'Olimpo del tennis femminile, ha vinto tutto ciò che si può vincere e anche di più. Torna però con diverse polemiche, perché torna a 45 anni dopo un qualche anno di ritiro. Per molti non doveva, insomma, è un sinonimo di non accettazione della vita che va avanti, quindi il non lasciare spazio, comunque, come dire, largo ai giovani, quindi togliere, sottrarre possibilità a qualcun altro.
1: E
0: quindi,
1: perché però sottrae la possibilità,
0: allora,
1: a qualcun altro?
0: In realtà molti la vedono come una sottrazione, perché lei è entrata, ha avuto accesso con una wild card. Cos'è una wild card? Sono delle, diciamo, del modo di accedere ad alcuni tornei senza fare le qualificazioni. Alcuni tornei hanno a disposizione un tot di wild card che danno l'accesso alla, per meriti sportivi o per, insomma, si concorda con degli atleti che magari non avrebbero diritto perché non si sono qualificati, ma per esempio negli internazionali d'Italia si dà accesso a degli atleti, a dei tennisti italiani che così non si devono qualificare, magari hanno un'opportunità.
1: Però posso dire, non è una card, questa wild card, che lei ha richiesto, ma è stato Wimbledon, il torneo proprio, ad offrire questa possibilità.
0: Perché comunque lei ovviamente aveva espresso il desiderio di tornare, ovviamente anche da un punto di vista di marketing. Ti torna in campo Serena Williams, non è che gliela neghi.
1: Sì,
0: poi
1: anche
0: non la vedo come
1: una, la wild card se l'è conquistata con una
0: campo,
1: carriera.
0: Sì,
1: cioè non è che l'hanno data, sai, hanno preso una 45 anni,
0: esatto,
1: a caso, tiene la wild card. Evidentemente.
0: Infatti non comprendo onestamente le polemiche, anche il fatto di comunque vai non riuscire a farsi una vita, tra virgolette, che è l'accusa principale, oltre il tennis.
1: Non lo so, la vedo come un rischio da parte sua, in realtà.
0: Sì.
1: Cioè, comunque te vai a giocare,
0: certo,
1: a un'età avanzata, magari ti capita un'avversaria, è possibile, molto molto giovane. È chiaro che dal punto di vista fisico c'è questo, no?
0: C'è il rischio, ovviamente.
1: Questo rischio. Poi, effettivamente, la gestione della fine carriera per gli sportivi è sempre una cosa complicata.
0: È
1: c'è
0: molto dolorosa.
1: Chi era la pennetta che ha deciso molto presto di mollare dopo una vittoria, e chi ha detto, però ha mollato dopo una vittoria, eccetera. E invece quando Totti decise di mollare, però forse ha tirato avanti un anno di troppo, eccetera. Cioè non c'è mai il momento giusto
0: per esempio,
1: mollare.
0: L'esempio lampante in questo momento è Djokovic, anche lui il re del tennis, considerato il più grande di tutti i tempi, ha vinto la qualsiasi, ultimamente fa fatica, partecipa a determinati tornei, lo vorresti veder vincere, però ovviamente esce molto presto nei tornei perché non riesce a competere più ai livelli in cui competeva anni fa.
1: Perché il fisico si logora col passare degli anni, chiaramente il top. Purtroppo le carriere sportive hanno questa pecca, la maggior parte delle carriere sportive, poi magari la carabina, per dire, insomma, uno può portarla avanti per anni, però che hanno una durata estremamente ridotta nel tempo.
0: È un qualcosa che a me fa sempre soffrire moltissimo, la vita degli atleti, pensare che comunque tu, se io penso a me a 40 anni, a 40 anni ti senti ancora, ormai nei tempi correnti, giovanissimo, il fatto di dover finire la tua carriera, perché non sei più fisicamente competitivo come un tempo, è qualcosa che secondo me è un momento difficilissimo.
1: È difficile anche perché poi quando fai sport ad alti livelli c'è anche una serie di conseguenze, ma banalmente anche conseguenze chimiche. Cioè sei abituato a una sorta di adrenalina, attività fisica, il tuo corpo è abituato a gestire tutta una serie di input, di stimoli che poi nel momento in cui ti fermi comunque in qualche modo spariscono, e a quel punto diventa complesso.
0: È anche interessante, non so se qualcuno abbia visto la serie su Nadal, proprio a tal proposito, a proposito di non riuscire a dare l'addio al tennis, è molto interessante, magari qualcuno l'ha visto, magari ne parliamo. Ma intanto andiamo avanti con la musica dei Bush, Machine Head.

0: Machine Head. Stavamo parlando del ritorno a Wimbledon di Serena Williams, con tutte le polemiche che ovviamente hanno accompagnato questa notizia, e sapevo che comunque avrebbe destato dell'interesse. Ci scrivono: ragazzi, ma magari finire la mia carriera a 40 anni e avere la possibilità di godermi la vita, tra l'altro con una pensione di tutto rispetto. Finire la carriera lavorativa significa anche non avere più bisogno di lavorare per soldi. Volendo puoi continuare, ma per il piacere di fare qualcosa e sinceramente magari avere questa libertà. Sai che io credo che non si possa paragonare una vita lavorativa normale alla vita di uno sportivo che veramente dedica...
1: Ma non è che dedica solo la parte lavorativa, che parte dai 18 anni, 17, sì, 20 anni in poi, ma dedica in realtà la vita... Se diventi uno sportivo affermato a 17 anni, 18 anni eccetera, hai dedicato l'infanzia, la giovinezza, tutto. A quell'attività. Quindi quell'attività è stata in qualche modo la tua vita,
0: tutta la tua vita,
1: per 40 anni, e poi all'improvviso chiaramente sei...
0: Ti trovi a dover comunque, in un'età che è giovane, ragazzi, perché ormai 40 anni sei giovane, a doverti reinventare completamente, anche se rimani nel campo. Poi dipende, perché sono degli sportivi che lo accettano, si sono costruiti un piano B. Per esempio Nadal ha creato un'accademia nella sua città natale, insomma, dove coltiva i giovani talenti del tennis.
1: Dal punto di vista per esempio sportivo, calcistico, si vedono anche subito i calciatori che sono predisposti a diventare allenatori. De Rossi, che sarebbe diventato un allenatore, poi sono sicuro che con l'avanzare della carriera diventerà sempre più un allenatore di successo, però si vedeva che aveva quelle caratteristiche là. Altri si vede che non ce le hanno, e quindi in qualche modo...
0: Però secondo me lì è anche un po' diverso, perché tu devi fare, per me, per uno sportivo tu devi fare i conti anche con un decadimento fisico, che a 40 anni non ne hai questa percezione, ma quindi devi fare i conti con qualcosa con cui faresti i conti 30 anni dopo. Lo devi fare però a 40 anni, devi ricominciare da capo. E secondo me non è così banale pensarci, perché poi è chiaro che adesso mi dicessero: oddio, mi dicessero di andare in pensione adesso, io non ci andrei, perché comunque mi piace quello che faccio.
1: Ah, io subito, guarda, io lo dico sempre.
0: Non faresti radio più? Lo vedi,
1: non lo so.
0: Dipende pure dal lavoro che fai.
1: No, io però dico a Tatiana che comunque secondo me la vita da RSA fatta da giovane non è male, perché hai le attività comunque che ti regalano pranzo e cena, comunque a orari decenti. Ah, magari la camera singola, vedi la TV, non è malissimo.
0: Io non lo so, io ho sempre molta empatia verso gli sportivi, perché non so, riesco, mi medesimo, non so perché, però mi fa sempre male vedere gli addi agli sportivi, perché si vede che comunque soffrono molto, devono fare i conti con qualcosa, devono ricominciare un po' da capo. Poi sì, come dire, piangi in una torre fatta d'oro, per carità, certo.
1: Beh,
0: però
1: a parte,
0: non sempre solo quello.
1: Non proprio
0: conta.
1: Tutti gli sportivi,
0: non
1: ci sono
0: tutti,
1: anche sportivi
0: ovviamente
1: che non ce l'hanno, e per alcuni sportivi è ancora più severo, nel senso che poi ora stiamo parlando di calcio, tennis, eccetera. Se vai a vedere gli sportivi, che ne so, che fanno sport di atletica e fanno le Olimpiadi, se riescono a farsi 3 Olimpiadi in una carriera è tanto.
0: E poi rimangono generalmente, questo tipo di sportivi sono legati a un corpo,
1: eh beh, sì,
0: di polizia,
1: perché
0: corpo,
1: non esiste
0: un'arma,
1: una forma di professionismo, certo, che gli permette di guadagnare adeguatamente, e quindi si devono collegare in qualche modo,
0: sì,
1: appunto, a un corpo armato.
0: Sentiamo Lorenzo.
2: Dai, hanno preso una Wimbledon, Serena,
1: sì,
2: Williams,
1: sì,
2: ma non sarà tutta la questione dei buffi
1: che c'ha da pagare?
0: Non credo,
1: penso,
0: che Serena Williams abbia questo tipo di problematiche al momento. Diverso discorso, Ronaldinho è anche lui tornato alle cronache, ne abbiamo parlato insieme a Fufu,
1: a Ravenna.
0: La Ravenna come sponsor forse giocherà una partita, è ritesserato in Serie C, quindi vedi, è
1: allora,
0: un
1: il
0: tempo
1: presidente, il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, che vive gran parte del tempo insomma tra Stati Uniti, soprattutto a Miami, ma insomma anche in Sud America molto spesso, lo ha conosciuto, gli ha chiesto di partecipare a questo progetto. Tra l'altro potrebbe acquistare anche delle quote del Ravenna, appunto Ronaldinho, Ravenna che punta ad andare in Serie B. Sarà tesserato, non si sa se riuscirà a giocare qualche minuto. Io penso che anche un minuto con la maglietta del Ravenna equivale a una vendita di non so quante magliette del Ravenna.
0: Lo so.
1: Però bisognerà capire, Ronaldinho che comunque inizia ad avere anche lui 46 anni, ha mollato ormai.
0: È l'età
1: d'oro.
0: Dal
1: 2018.
0: Lo posso dire che 46 è l'età d'oro?
1: Sì.
0: C'è Lorenzo che scrive: adesso non so se è rivolto a me, perché scrive: ma tu, dolce signorina, 40 anni li avrai tra i prossimi 20. Se è rivolto a me,
1: non lo so, eventualmente sì.
0: Però se fosse rivolto a me, Lorenzo, io ti ringrazio, ma 40 anni li ho scavallati da un bel pezzo. E questo è. Tant'è, ma andrei comunque a giocare anch'io, Wimbledon, se mi dessero una wild card. Andiamo avanti con la musica. Se volete le vostre considerazioni, sapete dove indirizzarle: 3899 106 600. Fleetwood Mac con Dreams.

0: Fleetwood Mac con Dreams, sentiamo cosa ci dite.
1: Vai.
2: Che bello, 40 anni, anch'io 40 anni vuole pensione, fra 40 anni pensione,
1: sì,
2: e ne ho 40.
0: Sì.
1: Allora non so se ce la facciamo.
0: No, una brutta notizia per noi che dobbiamo andare in pensione fra un tot di anni.
1: Non ci andremo. La soluzione è questa.
0: Spoiler, perché? Non ci andremo in pensione.
1: La soluzione è che non esistono persone che ce la paghino, cioè che pagheranno i contributi quando noi dovremo prendere la pensione, quindi occhio e croce, andrà così.
0: Con questa amara riflessione e con questa voglia di crisi di mezz'età che aleggia sulle nostre teste, arriviamo alla pausa delle 11:30 con Eminem and the Sniffers. Ma torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@

0: una trasmissione spaziale on Radio
1: Rock. Le 11.33, Gagarin con voi ancora fino alle 13. Ripartiamo dai Dire Straits con Lady Writer.
0: Radio Rock, back in time.

0: Waste Ton, Interpol, con questa novità torniamo alle 11:42 minuti. Vi ricordiamo sempre che il sito di Radio Rock è a disposizione non soltanto per raccogliere le novità, ma anche nelle playlist che spesso componiamo anche grazie ai vostri suggerimenti musicali.
1: Oh, e mi raccomando, amici ascoltatori di Radio Rock, domani tornerà Tatiana Fabrizio. Diciamole che teneteci il gioco, che abbiamo onorato le 11:11 tutti sempre. I giorni. È una cosa
0: perché
1: tra
0: siamo
1: di noi.
0: Fatti silenziosi e suadenti come se perché... fossimo in un video di ASMR.
1: No, perché sto cercando di dire agli ascoltatori. È un segreto, un segreto.
0: No, perché
1: tra di
0: anche io sono partita un po' all'offia, non so perché. Abbiamo così fatto un po' i misoni in questo inizio di ritorno dopo la pausa pubblicitaria con la novità.
1: Sarà il caldo forse, che ce la fa fare. Caldo che tra l'altro insomma sta mettendo sotto pressione gran parte dell'Europa, ma non solo. Leggevo che comunque da qualche giorno a Parigi sono entrati in vigore ulteriori divieti. Si parlava del Pride, vero, che è stato spostato?
0: 26 è stato spostato per richiesta della polizia per evitare il sovraccarico negli ospedali, comunque per malori c'è una vera e propria emergenza, motivo per il quale hanno anche deciso di vietare il consumo di alcolici all'aperto durante i concerti, durante le manifestazioni, perché insomma il rischio malore è dietro l'angolo ed effettivamente ci sono state diverse pressioni sugli ospedali proprio per casi di malessere, collassi e questo tipo di cose qua.
1: Io sto vedendo cose incredibili. L'altro giorno nel mio non so se raccontarla questa cosa. Nel mio palazzo una signora si è messa nell'androne con la sdraietta.
0: Fatto benissimo.
1: Perché comunque effettivamente gli androni dei palazzi sono quei posti dove si incontrano i venti.
0: Sì.
1: E tira un po'. E questa signora dice: ma che senti che bella rietta che c'è qua.
0: Io
1: di signora si sta in mezzo.
0: Ha ragione.
1: A un passaggio.
0: Non c'è il sole lì, quindi comunque sono ambienti che non risentono del calore del sole. C'è un ambiente quindi molto ventilato e uno deve cercare freschezza ove può.
1: Sì,
0: quindi
1: è vero.
0: Chi siamo noi per condannare la signora refrigerio?
1: Devo dire che non è molto ampio e per passare poi con le buste della spesa, le cose diventa complesso. Però
0: è un'opportunità. È un'opportunità che puoi cogliere per fare due chiacchiere, per conoscere qualcuno,
1: Comunque devo dire che nel mio palazzo io ho la fortuna di avere questa signora, il mio vicino di casa, che insomma l'ho raccontato tante volte, e continua imperterrito con la sua chitarra da autodidatta a suonare soltanto Creep the Radiohead tutto il giorno, tutti i giorni. E la cosa incredibile, e insomma mi sento, non dirò il suo nome, ma mi sento di dirgli là, è che comunque pur facendolo ormai da un anno circa, anche la parte in falsetto, quella così,
0: non funziona.
1: Non ha migliorato. Cioè,
0: allora,
1: sta peggiorando, mi sento dire, pur cantandola tutti i giorni, sia nel suonarla che nel cantarla.
0: Devo spezzare una lancia a favore di questo giovane uomo, perché io ho cercato di...
1: Non è giovanissimo, uomo.
0: E si impara con più difficoltà. Ho cercato di imparare a suonare la chitarra.
1: Sì.
0: Non capendo, o anzi meglio, capendo da subito che non era proprio il mio talento migliore, più spiccato. E avevo imparato soltanto l'intro di Wish You Were Here dei Pink Floyd.
1: Sì.
0: Quindi ho passato mesi a fare solo ton, ton, ton, ton, che tutto sommato non era neanche una cosa così difficile. Che sono quattro accordi.
1: Ah, perché l'ha fatto, cioè, diteggiato, no?
0: Certo,
1: ok, ton, sì, ton, sì,
0: ton, sì. Ton, ton, e non ho fatto grandi progressi, ma ci ho provato con tutta me
1: stessa.
0: Non sono
1: convinto che cominci con ton, ton, ton, ton.
0: Ma sai, ton, ton, ton, ton. Tom, tom, tom, tom.
1: Ah, ok. Quel pezzetto là.
0: Adesso dopo magari. Aspetta, se mi dai agio la vado a prendere, così la riviviamo.
1: Voi
0: riviviamo il trauma.
1: Immaginate questa situazione. Falò al mare. Notte, fuoco acceso, quarto cancello di Ostia.
0: Sì.
1: Una comitiva di amici. Sì. E Nicole Fondato che prende una chitarra a un certo punto.
0: Fa solo l'intro.
1: Inizia a fare solo questa roba qua.
0: Quella che si inserisce comunque nell'altra mia skill, che è quella di fare Vangelis, volgarmente detta la canzone della Barilla.
1: Sì.
0: Poi la pianola. Io appena vedo una pianola mi scatta subito quel ricordo dell'adolescenza in cui dovevi imparare a suonare la pianola a casa o alle medie.
1: Aspetta, spieghiamo. Canzone della Barilla degli anni 80-90. Cioè non è più la canzone della Barilla, penso, da... Da almeno 20 anni non è più la canzone della Barilla.
0: Tu lascia fare, negli anni 80 era quella la canzone.
1: No, sì, perché un ventenne dice: che canzone della Barilla? Adesso
0: ma un
1: sta
0: ventenne non si deve permettere di non conoscere con la sua gioventù, cioè schiaffarmi in faccia la sua gioventù e non sapere quale fosse la canzone della Barilla.
1: Ok.
0: Ma io quella ancora la so suonare con la
1: sai suonare con la
0: sono,
1: beh,
0: sono quattro tasti. Sì,
1: sono
0: Do,
1: Re, Mi, Fa, Sol. Sì, è molto semplice. Tutti quelli bianchi, tra l'altro, sono i tasti. Nemmeno i tastini
0: sono le uniche due cose che so fare. A questo punto, Wish You Were Here.

0: Pink Floyd con Wish You Were Here. Stavamo discutendo io e Marco, sì, a proposito di Falò, perché tu hai detto Falò c'era sempre quel momento, almeno in ogni comitiva, in ogni, sì, gruppo, c'era la persona con la chitarra che cantava, e le canzoni da Falò quasi sempre sono le canzoni canterine, quelle un po' del repertorio
1: di Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti.
1: Cantautori, un po' anche di Baglioni, bisogna dire, funzionano, certo, sempre.
0: Sì, insomma, ogni generazione poi ha il suo. E ci stavamo chiedendo se effettivamente invece ci fossero delle canzoni rock che si prestano al falò, cioè quindi alla cantata tutti
1: insieme.
0: Secondo
1: me Wish You Were Here è una di quelle che si presta abbastanza bene, perché è abbastanza semplice. Ah, bisogna avere, le canzoni da falò devono avere delle caratteristiche. Devono essere, uno, semplici da suonare. Sì, necessariamente. Due,
0: accordi, insomma, semplici.
1: Accordi abbastanza semplici. Due, canzoni che più o meno tutti conoscono a memoria. Esattamente, quindi devono essere canzoni molto famose. Tre, devono essere anche canzoni che sono abbastanza semplici da cantare, nel senso che poi non hanno degli acuti, anche se poi qualcuno magari, soprattutto quando il livello etilico si alza, si lancia, no, in acuti, sì, importanti. Però ecco, se ti metti a cantare Mina, non è che esce proprio,
0: possiamo,
1: benissimo.
0: Possiamo estendere effettivamente questa cosa non soltanto al falò, ma anche al karaoke. Ci sono dei brani rock che si possono prestare per il momento canterino.
1: Dai, secondo me sì. Cioè Guns N' Roses, per esempio, ce ne hanno più di qualcuno.
0: Guarda,
1: che
0: cioè,
1: si
0: la prima che è uscita fuori è proprio Guns N' Roses. Così, pronti via, già vedo con la coda dell'occhio che ci sono i Guns N' Roses. Provate a dirci al 3899-106-100. Tra l'altro arriva un messaggio molto bello di cui vorrei dar conto, di Antonio, sì, che scrive: belli, considerate che stavo per chiedervela Wish You Were Here di Pink Floyd. Questa notte è morta mia mamma, la grande Alba, quindi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, speriamo che questa canzone su cui ti abbiamo anticipato riesca a mandarti questo abbraccio musicale da parte di tutti noi.
1: Un abbraccione a te.
0: Quindi noi continuiamo con la musica di Bring Me The Horizon con Throne. Per le vostre proposte canterine, il numero lo conoscete.

0: Rihanna, Bring Me the Horizon. Chissà se questo brano si presterebbe per un karaoke o per un falò. Ma diverse le vostre proposte al 3899-106-600. Lorenzo, per esempio, ecco lì, Guns N' Roses, neanche avevamo finito di dirlo. Patience.
1: Ah, perché è il fischiettino iniziale.
0: Cioè, quella e rientra anche un po' in quelle canzoni loffie che generalmente si utilizzano
1: per rimorchiare. Che però se suonate è chiaro che o siete molto bravi oppure difficilmente rimorchiate.
0: Esattamente. C'è anche la parte, quella lì, e secondo me questo brano che avete proposto è perfetto, la sbronza malinconica. Quando chi ha la chitarra in mano, comunque magari ha avuto una delusione d'amore, sta lì, vuole cercare di riconquistare un po' il cuore dell'amato o dell'amata. E a questo punto può andare bene i Beatles con Yesterday.
1: Posso dire che però però falò in cui suoni Yesterday the Beatles è un falò che non sta andando per il verso giusto. Sta prendendo una china pericolosissima. Guarda, e o gli dai una botta e la riprendi, se no comunque la serata è andata.
0: Guarda, Yesterday è da sbronza malinconica.
1: Sì,
0: che
1: sono d'accordo.
0: Quanto di peggio possa accadere nel momento in cui tu diventi malinconico. E noi con questa dose di giusta malinconia estiva arriviamo alla pausa delle 12. Se volete continuate a proporci i vostri brani.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: 12:02, entriamo nell'ultima ora di Gagarin, Marco e Nicole con voi ancora fino alle 13, poi arriverà Giuliano Leone e ripartiamo dalla musica dei Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
2: Radio Rock, back in time.

0: Believe, Eddie Vedder insieme a Guitars Over Gun, che è un progetto molto interessante di beneficenza che è nato, promosso dalla Obama Foundation, che è una, un progetto di beneficenza, comunque una onlus che vuole promuovere, supportare lo sviluppo personale artistico di giovani in contesti svantaggiati, quindi per questo poi il gruppo si chiama Guitars Over Guns, quindi è un progetto molto interessante.
1: Oh, io invece stavo facendo una cosa molto molto molto più basilare, terra terra, perché stavo chiedendo, stiamo parlando di falò, se effettivamente è possibile fare falò in spiaggia, perché poi stiamo parlando di falò. Ho chiesto per pigrizia all'intelligenza artificiale, che mi dice la risposta breve è no, non
0: perché
1: si possono fare.
0: Effettivamente noi stiamo continuando a parlare di falò, a parte il fatto che non si possono fare per legge in teoria i falò, ma forse è un immaginario molto anni 70, 80,
1: ma anche
0: non so
1: 90,
0: se,
1: io li facevo anche i primi 2000 si facevano.
0: Non so
1: eh?
0: Se adesso è una cosa che tra i giovanissimi va per la maggiore, ma a noi non ci interessa perché utilizziamo il falò come così figura retorica.
1: Però ci sono delle eccezioni, perché alcuni comuni organizzano in occasione di alcuni eventi specifici, ad esempio San Lorenzo Ferragosto, ma anche in aree circoscritte, zone specifiche con delle buche fatte in un certo modo eccetera, delle zone in cui è possibile eventualmente accendere dei fuochi.
0: Esattamente. Sentiamo ancora le vostre voci, i vostri messaggi per quanto riguarda canzoni che magari si possano prestare ad essere canterine in una situazione proprio come il falò. Ci suggeriscono Yellow Submarine, i Beatles li abbiamo già ascoltati, Light My Fire, così i Doors effettivamente sono pertinenti, e poi tutto ciò che ci ha dato Bob Marley. Bob Marley è veramente, e ce ne ha date tante di canzoni, sì, perfette per questo tipo di situazione, che è anche quella situazione più relax, più rilassata.
1: Situazione di falò in cui girano anche comunque sostanze leggere solitamente.
0: Dai,
1: sbarazzini. È un po' così.
0: Momenti sbarazzini, e direi che su tutte abbiamo scelto Redemption Song.

0: E cosa vuoi dire a Bob Marley, a questo brano? È perfetto.
1: Che gli vuoi dire? Bravo Bob, bravo Bob. Ovunque tu sia, bravo Bob.
0: Sentiamo anche quanto siete bravi voi che ci inviate note audio e messaggi per iscritto al 3899 106 e 600.
2: Non era tecnicamente un falò perché eravamo sul lago di Monate in provincia di Varese, un piccolo lago bello pulito, si fa sempre il bagno anche adesso, però c'era un ragazzo abbastanza bravo, bello bravino con la chitarra, ha fatto Impressioni di Settembre, non abbiamo cantato in coro, l'abbiamo solo ascoltato, è stato davvero bravo.
0: E vedi che comunque le canzoni in italiano poi si prestano un po' di più ovviamente a essere canticchiate.
1: Chiaramente, cosa canteranno adesso i ragazzi di oggi, quando forse Achille Lauro cantano i giovani?
0: Poezza, è probabile. Ultimo. Sì.
1: Beh, non lo so mica tanto.
0: Più balladona.
1: No, poi perché l'ultimo è meno mainstream. Lui c'ha un suo pubblico di nicchia molto grande, insomma. Tra l'altro vedevo dei prezzi per i parcheggi incredibili.
0: Ma non solo, ci sono persone già accampate da, da una settimana.
1: Da ormai 10 giorni. Il 4 luglio è. Esatto. È da 10 giorni che stanno là. Io anche là mi sono chiesto. Ho visto che hanno dei braccialetti che si autodanno.
0: Credo che sia un progetto finanziato da uno dei fan di Ultimo che si è presentato lì per primo, ha di tasca sua pagato questo braccialetto numerato per metterli in fila. Adesso sai che non
1: questa
0: so
1: è sempre
0: quanto
1: una
0: valga
1: di quelle, questa è sempre
0: storia.
1: Una di quelle cose che dico, ma se io poi arrivo non ci andrò, però la mattina del 4 luglio alle 4 di mattina e mi metto per primo e arrivano loro che dicono ah, noi abbiamo il braccialetto, così
0: credo
1: dico,
0: che la maggior parte,
1: ma sai che me ne frega a me che tu c'hai il braccialetto, cioè credo alla fine sei un imbecille se sei arrivato 10 giorni prima.
0: Credo che la storia sia un po' così, perché poi alla fine chi arriva anche con a largo anticipo però il giorno stesso ha gli stessi diritti, non è che puoi far valere una cosa che ti sei organizzato tu.
1: No, anche perché è una roba, un'organizzazione interna, non c'entra nulla con l'organizzazione del concerto, a meno che a un certo punto l'organizzazione del concerto non prenda per buona anche questa cosa interna.
0: Non credo,
1: e quindi,
0: non
1: però
0: credo.
1: Non penso che ci siano proprio dei presupposti e dei diritti da accampare a parità di biglietto per delle persone che hanno deciso di andare là.
0: Non puoi, no, è una scelta tua quella di andare settimane prima, poi magari hai dei posti insomma più avanti, però credo che quei braccialetti vengano presi da chi ha comprato il biglietto quanto il
1: devo dire che è un meccanismo che funziona a tutti i livelli, io l'ho visto recentemente anche in cose, cioè io sono insegnante in una SD e quindi devo presentare ogni volta il casellario ogni anno per una questione proprio di legge, e quando vai a prenderli in procura là ci stanno delle persone che ti danno un numeretto scritto a penna la mattina, sono i primi 30 numeretti, tu dovresti dire vabbè, ma che cioè se la procura, ma che valore c'ha sto numeretto scritto appena dato da uno in fila là, cioè.
0: Però forse è lì perché c'è qualcuno che ti dice questo è un emissario del
1: non
0: del
1: mi
0: posto,
1: pare che fosse un emissario, cioè non era vestito da emissario del posto, era uno che dava dei numeretti come fanno alcune volte, mi sembra sempre una cosa un po' così accroccata,
0: un po' accroccata. Non so se vi sia mai capitato di dover lottare per dei concerti con chi aveva file da giorni e vantava non si sa quale diritto di prelazione. Per quanto riguarda canzoni da cantare a squarciagola, questa che ci avete segnalato, che secondo me si presta anche molto per coro da stadio, perché si canta in maniera anche un po' sguaiata molto spesso, Don't Look Back in Anger degli Oasis.

0: questo era il momento in cui chi suonava la chitarra rialzava gli occhi e vedeva tutti intorno che pomiciavano,
1: esatto,
0: mentre lui,
1: aveva
0: suonato a squarciagola.
1: Aveva la sua seconda chance attaccando magari con questo, sì, inconfondibile fischiettare.
0: Però a maggior ragione a quel punto, forse dalla pomiciata qualcuno passava anche a qualcosa di un po' più, insomma, diciamo,
1: carnate,
0: avanzato, esattamente. E tu stavi e sempre là con la chitarrina a suonare.
1: È lo stesso destino di chi fa la brace durante le grigliate.
0: Che poi spesso sono le stesse persone,
1: sono le stesse
0: sai.
1: Persone.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: State ascoltando
5: Gagarin,
4: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: 12:32, ultima mezz'ora di Gagarin e ci entriamo così a pie pari con Alanis Morissette. Thank you.
3: Radio Rock, back in time.

0: Crash gli Editors con questa novità. Torniamo per l'ultima porzione di Gagarin per quest'oggi.
1: Ma oggi è martedì e come ogni martedì a quest'ora alle 12.40 arriva la rubrica dedicata ai libri di Gagarin, Ticket to Read, a cura della nostra Margherita Schirmacher.
2: Buongiorno cosmonauti. Allora, per chi come me con questo caldo inizia a non sopportare più la specie umana, oggi con me ho un libro che potrebbe farvi cambiare idea, o forse no, però sicuramente vi farà guardare con più simpatia a tutte le altre specie. Si intitola Manifesto delle specie compagne ed è scritto da Donna Haraway, una delle filosofi più importanti del nostro tempo. Haraway dice una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria: smettiamola di pensare che gli unici esseri che contano siamo noi. Le specie compagne delle quali lei parla non sono soltanto i cani, ma sono anche le api, i tulipani, il riso, persino i batteri del nostro intestino, tutti gli esseri con cui alla fine da sempre noi costruiamo il nostro mondo. C'è una frase che mi è rimasta impressa di questo saggio che mi sono letta in treno odiando tutti gli esseri umani attorno a me, ovvero: la responsabilità è la capacità di rispondere agli altri. Ecco, forse la Terra non ha bisogno di eroi solitari, ma ha bisogno di imparare a vivere meglio insieme tra specie. Forse questo, anche grazie alla sua copertina,

0: vi sembrerà un libro sui cani. In realtà è un saggio di filosofia, di ecologia e di politica che usa proprio il rapporto con gli animali per farci una domanda molto più scomoda. E se avessimo capito male il nostro posto nel mondo? E allora, riflettendo sul Manifesto delle Specie Compagne di Donna Haraway, ci possiamo ascoltare i Talking Heads con Nothing But Flowers, una canzone che immagina un mondo in cui la natura si riprende tutto. E ecco, dopo aver letto questo libro forse non sembrerebbe più fantascienza, ma una possibilità da prendere sul serio. Un libro che consiglio, appunto, a chi si sente un po' troppo stretto accanto alle altre persone.
1: Grazie mille alla nostra Margherita Schirmacher, come ogni volta ci propone chiaramente delle letture sempre molto interessanti, devo dire, sì. Insomma, non è potuta essere in studio, la settimana prossima arriverà, tra l'altro penso che la settimana prossima sarà l'ultima di questa stagione, poi chiaramente da settembre ripartiremo anche con Margherita con la nuova stagione di Gagarin.
2: E quindi Talking Heads con Nothing But Flowers.

0: Nothing But Flowers, I Talking Heads.
1: Allora, Nikki, stavo leggendo una ricerca particolare che mette gli italiani in cima al mondo. Siamo i più bravi del mondo. Tu direi, che cosa? Qualche cosa di negativo? No,
0: no,
1: no. Siamo quelli con il cronotipo mattutino più alto, cioè siamo, secondo quanto emerge da una ricerca internazionale, che tra l'altro insomma è stata svolta su oltre 2,5 milioni di valutazioni in 29 paesi, siamo gli abitanti al mondo che riescono a lavorare meglio la mattina, cioè tra i più mattinieri del mondo, noi italiani. È una roba che insomma stupisce abbastanza. Dietro di noi, per dirti, visto che siamo il 52% in più rispetto alla media del campione mondiale, dietro di noi ci sono, se va a vedere, insomma, Danimarca e Svezia, da cui più o meno te l'aspetti una cosa del genere.
0: Esatto, è una precisione mattutina.
1: A sorpresa, anche gli spagnoli sono molto attivi la mattina, più di quanto si potrebbe pensare. Non è una questione di orari, è proprio una questione di attitudine a essere proprio più vispi, più attivi, svegli. Più svegli, reattivi. Mentre il paese con più presenza di persone che rendono meglio la sera, secondo te qual è?
0: La Francia.
1: La Francia è al terzo posto, brava. Cioè è al terzo posto di quelli più notturni. Però è
0: Singapore.
1: Seguito dalle Filippine e poi la Francia.
0: Io dovrei trasferirmi in Francia a questo punto, perché io sono completamente fuori da questa classifica. Io la mattina sono uno straccio.
1: Sì, per fatica.
0: Sì,
1: no, io sono
0: fatica da morire.
1: Devo dire, dal punto di vista lavorativo non sono svegliissimo all'inizio, però a livello di energie, proprio di svegliarmi, io sono rapidissimo. Cioè io mi sveglio, mi alzo dal letto, vado sotto la doccia subito, mi vesto subito e quindi dopo 10 minuti che mi sono alzato sono già vestito, lavato e a quel punto faccio con calma colazione.
0: Io ho la reattività di un bradipo ubriaco. La mattina non ho voglia di alzarmi, ho bisogno di 15 sveglie, non mi si deve rivolgere la parola e possibilmente vorrei non far nulla per le due ore successive.
1: Ma non
0: perché
1: è possibile.
0: Non sono in grado di... Esattamente.
1: Cioè, tra l'altro devi fare un lavoro per cui tendenzialmente devi parlare appena svegli la mattina.
0: Noi per tanto tempo abbiamo insieme fatto un lavoro che alle 7 ci richiedeva comunque di essere belli freschi e pimpanti, ma era una menzogna per quello che riguardava me, perché non lo ero assolutamente fresca e pimpante.
1: Diciamo alle 7 di mattina, chi fa la mattina, succede anche ai ragazzi del The Rock Show, soprattutto quando partono alle 6, che chiaramente si arriva mezz'ora prima, quindi si arriva alle 5:30 e tu alle 6 devi iniziare con buongiorno a tutti,
0: buongiorno,
1: benvenuti, come state, grande giornata.
0: Ma io facevo, proprio dovevo svegliare
1: dentro,
0: 2 ore prima.
1: Ma dentro
0: stai morendo,
1: io stai soffrendo. Anzi, domani alle 6, quando ascolterete insomma il Drag Show, mandate un messaggino
0: di solidarietà, un abbraccio. Sappiate che è un abbraccio. Io, Fuffo, per esempio, che è partner in crime qui, lui è svegliissimo, lui è pronto, reattivo e riesce da par suo a essere fresco e pimpante. Sono freschi e pimpanti anche a livello musicale i Soen.

0: Abbiamo appreso, Marco, in questo finale di Gagarin per quest'oggi, che gli italiani se la cavano benissimo con il lavoro di buon mattino.
1: Esattamente.
0: Pensavo che potessimo rientrare in quella categoria un po', non di cialtroni, però di quella popolazione che se la prende più comoda. Anche gli spagnoli li mettevo in questo calderone comunque di popoli che rendono di più tardi.
1: Però questo risulta, e ti dico un'altra piccolissima cosa riguardo questo studio, perché anche in realtà gli italiani, come gli spagnoli per esempio, sono proprio mentalmente predisposti a considerare il lavoro nella loro percezione come una cosa diurna, mentre la sera è il tempo dedicato agli amici, alla famiglia, alla socialità, e quindi non dedicato al lavoro, mentre per esempio a Singapore eccetera è considerata anche la sera come un buon momento
0: per
1: eventualmente dedicarsi al lavoro e non alla socialità eventualmente.
0: E quindi con questo monito, con questa scoperta quest'oggi, direi che possiamo andare a casa a cuor leggero. E noi a cuor leggero anche lasciamo il timone di Radio Rock all'unico e impareggiabile Giuliano Leone.
1: Esattamente, Giuliano Leone sarà con voi fino alle 15, domani tornerà qui alle 10 Tatiana Fabrizio alla guida di Gagarin, e ricominceremo a fare tutte quelle robe del tatianismo, sì, ricalcati 11 e 11, l'acqua di San Giuseppe, quella roba là. Niki, te quando torni invece?
0: Io tornerò insieme a Sandro Fuffo Bernardini sabato mattina, sempre dalle 9 alle 12 per tutto il weekend.
1: È stato bellissimo, ci sentiamo chiaramente domani.
0: Ciao!

0: l'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Buon pomeriggio, buon martedì 30 giugno, sono 3 minuti in questo momento passati dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì e come ogni martedì c'è la rubrica Recover Me dedicata alle cover più o meno famose, quelle più conosciute ma anche quelle un po' più rare che potete anche richiedere al 3899 106 600. Le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le reinterpretazioni. Prima di tutto un po' di Blur, Coffee and TV. Radio Rock, back in time.

0: Ci sono i Blur a Radio Rock con Coffee and TV e i Blur che anticipano anche la prima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Avatar, si chiama Crying Fire.
1: Brand new music right here. Brand

potete continuare a votare Crime Fire degli Avatar sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche a questo Crime Fire. 13:12 in questo momento di martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno, ultimo martedì del mese, ultimo martedì di Soul Drive. No, spero di no. In realtà, comunque, il martedì di Soul Driver dedicato alle cover che potete richiedere al 38 99 106 600. Nel frattempo vi ricordo che a Radio Rock sbarca in TV o la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

la splendida voce di Etta James con la sua interpretazione pazzesca di Purple Rain di Prince, prima cover scelta dal sottoscritto Giuliano Leone per voi, non mi ringraziate, lo faccio con piacere. Nel frattempo al 3899 106 100 c'è chi scrive: l'infiltrato non si scorda degli amici ma soprattutto dei nemici, ah bene, tanto che non te sento e continuerò a farlo, bene, ci sto mietendo successi uno dietro l'altro. No, scherzo, da quanto tempo sto conducendo un esperimento che ti vede come protagonista, addirittura sfondando completamente la quarta parete e pure le palle, aggiunge. Ti aggiornerò, guarda, non sto più nelle mie mutandine perché vorrei saperne di più, dammi contezza, dammi qualche altro dettaglio, non vedo l'ora, caro, caro Mauro, sei pazzo comunque, lasciatelo dire, va bene, continuate con le vostre richieste, fra un po' vi accontento, ne sto leggendo di molto molto belle. Nel frattempo ancora di testa mia con i Marilyn Manson, In the Air Tonight.

0: anche in questo caso una cover molto bella e molto riuscita, quella dei Marilyn Manson, In the Air Tonight, già famosa per Phil Collins, che è l'autore anche, bellissimo brano, rivisto in questo modo appunto dai Marilyn Manson, del reverendo. Va bene, sentiamo chi c'è al 3899106600 per le vostre richieste, le vostre proposte musicali per quel che riguarda le cover del martedì di Soul Driver. Vai Marco.
1: Buongiorno, santità di cazzate.
0: Sono io.
1: Guarda, io ti propongo sì? una canzone che non è proprio un omaggio. Stairway to Heaven fatta da Frank Zappa. Anzi,
0: porca
1: non è
0: miseria.
1: Per niente un omaggio.
0: Porca miseria. Va bene Marco, dai, mi piace molto. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo. Sire, bellerimissimo, nonché strafighierimissimo, sì, sono io. Anna Calvi con Fire del Boss, addirittura, va bene, sì, se riesco a trovarla in una versione decente, sì, assolutamente, assolutamente. Buongiorno Sire, io provo a suggerirti la cover di Going to California delle Zeppelin, eseguita da Emily, pensavo rifatta dai Pearl Jam. Come si chiamava? Given to Fly, che insomma pare fosse un plagio abbastanza evidente della canzone dei Led Zeppelin. Poi vabbè, si sì, è un po' rallentato il confronto, però va bene, sì. Pensavo fosse quella, invece la versione di Emily, che passerò assolutamente. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le cover nella rubrica Recover Me del martedì di Soul Driver. Ci andiamo in pausa. Questa è un'ex novità di Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Stai ascoltando
6: Soul Driver.
3: Soul Driver, a spasso con Leone.
6: On Radio Rock.
7: Il rientro dal primo break di questo martedì 30 giugno con Soul Driver è affidato ai Rush di Tom Sawyer.
6: Radio Rock, back in time.

la splendida Tom Sawyer dei Rush, che lascia spazio alla novità delle 13.30 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per il Warning Ritual. Brand new music right here.

Novità per il Warning, questa Ritual che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 40 i minuti passati dopo le 13 di questo martedì 30 giugno. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi ci sono le cover a Soul Driver per la rubrica Recover Me. E voi potete farne esplicita richiesta al 38. Grazie. Warning, dicevo, potete richiederle al 3899 106 600. C'è Isa che scrive: oggi un'esperienza assurda, che manco il vostro ermetico della mutua. Vado dal mio nuovo medico di base perché l'altro è andato in pensione, e quello nuovo oggi andava in pensione, quindi l'inception della pensione dei medici. E nel frattempo nello studio si stavano scannando persone tra di loro e contro il medico, ma pure l'ultimo giorno prima della pensione, povero, povero medico. Penso che se fosse passato Carlo Verdone ci avrebbe fatto una serie TV. PS, chiedo informazioni a una persona ed era sordomuta. Sì, ma vabbè, non si chiamano sordomuti, si chiamano non danti informazioni, ecco, così sì. Una maniera un po' più elegante di non danti informazioni, riesco a dirlo? Vabbè. Buongiorno, strepitoso, sì, sono io, Hurt, Mumford and Son. Sons, bellissima cover che tante volte, va bene, ora provo, sì, bella richiesta, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo vi regalo, se ci riesco, sì che ci riesco, ormai sono anni che sono qui, dovrei riuscirci a mani basse, vediamo un po'. Vedi che non sono il solo un fesso qualsiasi. Radio, no, è che ci sta una zanzara maledetta. Radio Rock ti regala il concerto dei Jet al Pistoia Blues Festival, il programma dove, in programma domenica 5 luglio in piazza del Duomo. Invia ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 col vostro nome, il vostro cognome e la parola Jet, e ai vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni scrivete al pistoiablues.com, questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia.

0: Princeton Cowboy nella versione di Bruce Springsteen che ha citato Nadia con... Ah sì, è vero, una cover di Anna Calvi che fra un po' ascolteremo. Pensate quanta generosità oggi nei confronti di Springsteen, una cosa un po' bizzarra che mi andava di fare oggi.
1: Sentiamo. Ma io il Pistoia Blues c'è stato un miliardo di anni fa.
0: Anch'io.
1: Diluviava, c'era un concerto di John Paul Jones con non so chi. E poi c'era un bluesman ciccionissimo americano che ha fatto un concertone della Madonna, ma non mi ricordo come si chiama. Riesce a recuperare
0: Papa Ciabbi, essere. Papa vediamo, Ciabbi. Vediamo. Papa Ciabbi? Ne stavo parlando prima con il direttore di Papa Ciabbi. Era lui, Pistoia Blues, ciccionissimo, bluesman pazzesco. Io ci sono stato pure a cena, ruttava e basta, non si esprimeva. Non informanti si chiamano. Oh, perfetto. Comunque, buongiorno Re Giuliano, che ne diresti di Bad Company fatta dai Five Fingers Death Punch? Ciao e grazie. Comunque sì, vediamo cosa riesco a fare, perché no? Però firmatevi, per favore, se no non mi facilitate la comunicazione. Allora, Nadia aveva chiesto Fire nella versione di Anna Calvi. E allora.

Calvi che si cimenta con Fire di Bruce Springsteen, richiesta al 3899106600. Tra l'altro Bruce la scrisse proprio per Elvis Presley e si presentò alla sua villa, ma non lo fecero entrare. Era il 77, il come si chiama, la security disse: tu chi cazzo sei, non puoi entrare. Qualche mese prima che Elvis morisse. Buongiorno, potremmo ascoltare Mother di John Lennon, Plastic Ono Band, nella straordinaria versione di David Bowie? Sì, ti dico sì, già qualsiasi cosa abbia mai fatto, pubblicato, canticchiato sotto la doccia David Bowie va sempre bene. Grazie Peppino da Pancalieri, va bene, sì, sarai accontentato Peppino e tutta Pancalieri. Allora, Marco da Teramo, non ho trovato nessuna versione di Stairway to Heaven rifatta da Frank Zappa che durasse meno di 9 minuti, quindi la vedo dura. Però mi avete chiesto i Five Finger Death Punch con Bad Company.

Finger Jazz Punch con la loro versione di Bad Company, originale dei Bad Company stessi, che si chiama, aveva lo stesso nome della canzone. Questa è una bella versione dei Five Finger Death Punch, richiesta al 3899106 e 600. Vatti a ricordare da chi. Allora sì ce l'ho. Carlo che dice grazie Re Giuliano, saluti metallici da Carlo. Ok, grazie per aver per esserti presentato, perché il messaggio era senza nome, quindi non sapevo come ti chiamassi, ora lo so. Pensate, va bene. Allora, Greg Sire, che ne pensa di Somebody to Love nella versione dei Ramones con Fresco Affetto? Fede, va bene Fede, dai, vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste, fra pochissimo cercherò di accontentare, non dico tutti perché siete troppi, però qualcuno, qualche richiesta che ha colpito particolarmente la mia attenzione. Dicevo appunto a Marco che Stairway to Heaven, rifatta da Frank Zappa, dura veramente troppo. Trova qualcosa un po', no? Meno impegnativa. Va bene, ce ne andiamo in pausa con una cover, questa volta tutta italiana.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Deep Purple, la nuova anticipazione Guilt Trippin', ora disponibile dal prossimo lavoro in studio della leggendaria formazione inglese Splat, in uscita il 3 luglio per Year Music. Composto da 13 tracce inedite, l'album è il 24esimo in carriera del gruppo e preordinabile sul sito ufficiale dello stesso nei formati CD e doppio vinile. Proseguiamo con i System of a Down, il batterista John Dolmayan, protagonista questa domenica 5 luglio di uno speciale meet and greet presso il Nuovo Mondo Milano. Nello specifico, Dolmayan farà tappa nel capoluogo lombardo per presentare il volume Ascensia, la saga del talismano, fumetto da lui ideato e scritto. L'ingresso all'evento, a numero chiuso, sarà riservato ai soli possessori di biglietto, acquistabile su Ticketmaster a partire da poco più di 51 euro, commissioni escluse. Infine Chelsea Wolf con le due nuove The Dark e That Is Not The End, prime inedite per la cantautrice statunitense dall'uscita nel 2024 dell'EP Unbound. Classe 1983, la musicista, attualmente al lavoro sulla sua 12esima pubblicazione in carriera, sarà anche là nel nostro paese a dicembre per un unico concerto nel programma Live Club di Trezzo sull'Adda.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 30 giugno 1968, nasce Phil Anselmo, cantante statunitense, frontman dei Pantera, dei Down, degli Scour e dei Philip H. Anselmo and the Illegals.
3: 2000.
2: Durante il concerto dei Pearl Jam al Roskilde Festival in Danimarca, 9 persone perdono la vita schiacciate dalla folla accalcata sotto il palco.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
4: Seconda ora di Soul Driver di questo martedì 30 giugno. La regia automatica ci regala una doppietta di cover per i Marilyn Manson.
5: Radio Rock, back in time.

0: novità di Radio Rock, questa The Weezer insieme a Wednesday We Might As Well Be Strangers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 10 minuti passati dopo le 14, questo martedì 30 giugno, c'è Giuliano con voi qui sui 106.6 di Radio Rock, con voi fino alle 15. Grazie Weezer, grazie, a posto così. Oggi martedì, ci sono le cover, sentiamo chi c'è al 3899 106 600, con calma, uno alla volta, senza spingere, vai.
1: Beh sì, Frank Zappa non era famoso per le iaculazio precox.
0: Lo so tesoro. Ciao Giuliano, Amandoti, cantata da Gianna Nannini, è bellissima, l'originale invece una lagna. Ma cosa dici Gianluca, che CCCP? Ma sei impazzito del tutto Gianluca, è bellissima, anche quella della Nannini. Per carità, va bene, mi avete chiesto un capo di lavoro di David Bowie.
2: Mother, you had me

versione meravigliosa di Mother di John Lennon, rifatta in questo caso da David Bowie, veramente una cosa pazzesca, richiesta da Peppino da Pancalieri. Io ben felice di aver accontentato Peppino da Pancalieri, proprio perché si tratta di una cosa meravigliosa, anzi grazie, grazie davvero. E ringrazio anche Marco che mi viene in soccorso, che dice: ma come Lagna? Lo so, ti giuro Marco, io sudo ghiacciato quando leggo queste cose. Lagna amandoti dei CCCP, cioè una follia. Va bene, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le cover, continuo a fare un po' di testa mia, poi fra un po' continuerò anche ad accontentarvi. Loro sono i Teresas.

0: salsa Radio Rock con la loro versione di Rasputin, scelta dal sottoscritto al 3899106600, dove si palesa anche un poco di buono, è appena arrivato, ecco, grazie, Turisa Sbello, grazie, grazie. Dicevo, si palesa un poco di buono, un disturbato mentale, sentiamo, vai, chi c'è?
1: Ciao, ecco. Vagliorano. È possibile ascoltare una All the Young Dudes?
0: Bella.
1: In tema Bowie, ma rifatta da Ozzy Osbourne.
0: Bella, bella, bella.
1: Ciao, Sergio.
0: Ciao, ciao, sono io, Sergio, va bene, sì, sì, arriva, arriva, ti giuro che arriva. Nel frattempo, Mumford & Sons con la loro versione di Hurt.

la versione live di Hurt dei Nine Inch Nails, in questo caso cantata e suonata dai Mumford and Sons, richiesta al 3899 106 600 da Anto, che poi dice, scrive: la puntata di Soul Driver delle cover è la mia preferita, riesco a stare sveglia senza che questo caldo orribile mi tramortisca, e mi sembra abbastanza, infatti. Ti voglio bene, Giuliano, grazie, anch'io assolutamente. Pensa che c'è la mia amica Alessandra che invece detesta la puntata sulle cover. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, anzi poi faremo per un'eventuale nuova stagione di Soul Driver, che non è stata ancora confermata né smentita, non si sa nulla, però se si dovesse fare la terza stagione di Soul Driver vi chiederò quali sono poi le rubriche che secondo voi andrebbero cancellate, quelle che invece magari vi sono piaciute particolarmente, quindi ce le teniamo. Poi vediamo chi c'è al 3899106600. Eccellentissimo, mi scrive Luca. Mi fai ascoltare Kings and Queens The Waterfall, please? Sì, ora vediamo, vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate a scrivere al 3899106600 tramite WhatsApp o Telegram le cover che vorreste ascoltare anche nell'ultima mezz'ora di trasmissione prima di Antipop. Ce ne andiamo ovviamente in pausa.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora Spasso con Leone per questo martedì 30 giugno. Loro sono i Judas Priest, Breaking Below.
0: Radio Rock. Back in time.

Judas Priest a Radio Rock con Breaking the Law. Vi ricordo luglio nel chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte.

0: Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 invece, infine, Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, ovviamente media partner Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Voyager, novità di Radio Rock, a firma della mia amatissima PJ Harvey. Se ci riesco quest'anno vado a vederla dal vivo per la decima volta. Pregate per me, intanto votate Voyager, appunto, di Polly Jean Harvey, novità di Radio Rock. Quando mancano poco più di 21 minuti alla vostra trasmissione preferita, ossia Antipop, nel frattempo 21 minuti di cover insieme a Giuliano Leone nella rubrica Recover Me. E Anto dice: secondo me è fantastico sentire come altri artisti rifanno brani di altri. Si può sapere come interpretano le canzoni secondo la loro sensibilità e la loro anima, ma è un'opinione personale, opinione che

io condivido in pieno, io adoro sentire le cover, le reinterpretazioni, e credo che la rubrica del martedì, lo posso dire, sì, è tra le mie preferite della mia stessa trasmissione. Va bene, io propongo Heart of Glass, mi scrive Sara, bella, rifatta dai Toadies. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo ancora di testa mia, vediamo un po', avevo scelto, sì, Lacuna Coil, dai.

0: Losing My Religion dagli R.E.M. nella versione della Kuna Coil, molto bella, molto riuscita. C'è chi scrive al 3899 106 600, la voce di Cristina scabbia, scalda il cuore, che bellezza. Sì, hai assolutamente ragione, è una meraviglia anche questa cover. Grazie a chi l'ha chiesto, cioè io, perché non l'ha chiesta nessuno, grazie a me, grazie Giuliano, grazie. Allora vediamo chi altro c'è per le ultime proposte, le ultime richieste. Vai veloci, però chi è?
1: Chi le osegue oggi è talmente caldo, sì, che la faccio manca a scrivere. Allora qui bene. Mi stavano suggerendo, però sì, mi sa che già è mandata, se non mi sbaglio.
0: Proviamo
1: la cover di Shuffer dei Duran,
0: arrivata dai Deftones,
1: non so se si dice così,
0: sì,
1: fatta dai Deftones, sì, probabilmente l'ha mandata, però
0: un sacco di volte
1: si chiede, poi si sa.
0: Ma certo, si
1: buona
0: sa.
1: Giornata, caro, buona giornata,
0: buona giornata a te, caro Andreone, e a tutto il lab. Quando mi hanno regalato Garage Inc. dei Metallica ho quasi pianto di gioia. Tra l'altro Turn the Page è una cover splendida, sì, sono d'accordo, tant'è che la passo spessissimo, l'ho passata anche ultimamente, anche se la versione originale di Bob Seger mi rimane nel cuore. Va bene, Tony Sort of Bless.

0: a Radio Rock con la loro versione di Hearts of Glass dei Blondie, richiesta da Sara al 3899106600. Bella versione anche questa. Sentiamo chi c'è, vediamo un po', dovrebbe essere se la sì, Simone, scusami, vai Simone.
1: Ci piace passi la cover di La collina dei ciliegi rifatta dai Scapè.
0: Credo che sia cioè preferisco altri 3 mesi di questo caldo, forse sì agli Scapesi che rifanno che poi La collina dei ciliegi forse è l'unica canzone che mi piace di Battisti, ma gli Scapè, raga, gli Scapè è la cosa peggiore mai capitata alla musica dopo Jovanotti. Partiranno querele secondo me.

0: Front Page nella versione di Metallica. Vediamo chi c'è, gli ultimi messaggi, poi me ne vado. C'è chi scrive, Elena scrive: esagerato, viva gli Scapè. No, guarda, ti giuro, preferisco Battisti agli Scapè. Gli Scapè sono proprio una vergogna senza no, sono bellissimi.
1: Tu sei una vergogna. Tu sei una vergogna.
0: È vero, è vero. Posso dire, è vero, direttore, è vero, sono una vergogna per la radiofonia. Vabbè, poi ancora. Perché mi fate dire queste cose di fronte all'esimio direttore?
2: Giuliano, te la ricordi l'app Telegramma dove si sostituiva la S con la F e era chiamata l'app Giovanotti?
0: Ah beh, sì.
2: Io mi sono fatto quelle risate, però c'hai ragione. C'è Giovanotti il peggio.
0: Sì. No, beh, forse gli Scapè peggio.
3: Si chiama Lorenzo Cherubini, Angelo.
0: Ah, vabbè, no, non è che dobbiamo insultarlo adesso.
3: Ha uno sotto l'altra, chiamalo Angelo.
0: Vabbè, dai.
2: Giovanotti è l'antimusica nell'esatto stesso modo in cui vedi un tedesco con i calzini bianchi che c'è.
0: Bello, bello.
2: È esattamente così.
0: Guarda, è entrato proprio poco fa.
2: Un archetipo dell'antimusica.
0: No, è entrato poco fa proprio il direttore Emilio Pappagallo con i sandali e i calzini bianchi di spugna, quindi è gran gusto il nostro direttore. Va bene, detto questo vi ringrazio, vi lascio con Antipop, ci diamo appuntamento a domani 13:15. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
4: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: martedì 30 giugno 2026, questa è Antipop. Bene, sì, allora subito buon pomeriggio, Emanuele Forte, Gianfiero Giulio al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio. Ciao, ciao, Cesare. Ciao. Io mi devo prostrare davanti alla grandezza del maestro del betting, Gianfiero.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio all the birds, all the girls che ascoltano in maniera coercitiva Radio Rock anche quest'oggi, e soprattutto tutti gli scommettitori e le scommettitrici,
0: perché diciamo,
2: all'ascolto,
0: no? Maestro, diciamolo, cos'è, ciao, che Gian, lei ha fatto.
1: Possiamo
0: ieri
1: dire cassa, sì. Gianfiero vi manda in cassa,
2: Giampi e Vinci, dovremmo
1: bravo
2: chiamarla questa rubrica.
1: Giampi e Vinci, eccolo qua.
2: Io vorrei che qualcuno si palesasse, qualcuno che ieri ha vinto, sì, sì. Aveva detto che se andiamo a ripescare anche il messaggio, ci dice
1: i doblò, no?
2: Arriverà un presente.
1: L'amico che insomma.
0: Maestro, tutto aveva detto un marcatore in particolare, guarda, del Giappone.
1: Non solo, ha detto diverse cose che le, sì, ha prese tutte, sì, quindi adesso andiamo in musica, per
0: poi,
1: favore,
0: però.
1: E poi torniamo
0: a riscuotere,
1: con il recap di ieri.
2: La giustizia è fatta.
0: 3899106600, appunto, saremo con voi fino alle 18, vediamo insomma come va. Intanto sicuramente Jack White con questa sua Taking Me Back.

0: Taking me back, Jack White.
1: Ciao belli mia.
2: Eccolo.
3: Ah, um.
1: Mamma mia, oh, sarebbe proprio forte il rock show. No, Gagarin.
0: No.
1: No, ma sa che è Giuliano Leone.
2: No.
0: No. È uno.
1: No, no, non mi dica che è un T-pop, no?
2: Sì, sì.
1: T-pop, no. Fatto una cazzata,
2: no,
4: no. Non si può, però guarda, dovrei sempre sentire la scolopendra.
0: Allora, cioè, l'importante è che tu alla fine, per quanto con fatica ci abbia riconosci...
2: Ma perché ce l'ha sempre con la scolopendra?
4: No, è per dire, per dire.
0: Perché hanno preso Anna con loro,
2: ecco,
0: no?
2: Perché,
0: è sempre
2: no,
0: quella
2: no,
0: la questione. Ma guarda, ti posso dire, andiamo avanti.
5: Il
0: andiamo
5: Rimo quotidiano,
2: quotidiano
5: a Leone Giuliano.
2: Oggi non vorrei contraddire subito la cassettiera, però ogni tanto, se lei interrompe, io ogni tanto la devo contraddire.
0: Ah,
2: perché oggi non voglio fare una rima, vorrei fare un complimento in brasiliano a Giuliano.
0: Va bene.
2: Cioè, quindi Giuliano.
4: Non ti preoccupa, Sao.
2: Non ti preoccupa. Giuliano. Giuliano brasiliano, innanzitutto. Due punti. Oggi Giuliano è Nascimento. Non te preoccupa, Sao. Do Santos. Che lo sappiamo, la sua passione, no?
0: Aldair.
2: Per il Brasile e le frittelle, quindi
0: sì.
4: Ah, sì,
2: questa cosa,
4: due cose.
2: La crasi fa sì che si creino questi nomi simpatici e allegorici.
4: No, io ho trovato
0: per Aldair e di pari passo anche per le frittelle.
2: Le frittelle.
4: Ho trovato
2: tipo
4: il ripreso,
0: sì, sì.
4: Paro la citazione, l'indicazione del maestro Giambiero di ieri, per quanto
2: ieri
4: riguarda la scommessa, però ancora qualche minuto.
0: Ma diciamo,
2: ancora?
4: Sì, sì.
0: Lasciamo
2: decantare. Non ne parliamo più.
4: Decantiamo.
6: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Tarantula, Rob Zombie. Vabbè, vogliamo dare conto quindi del numero del maestro
1: Diamo
0: ieri
1: conto. Allora, dai. Innanzitutto si parte con un gol, cioè segnano entrambe le squadre, già preso. Questo lo prendiamo e lo mettiamo lì.
0: Brasile e Giappone.
1: Dopodiché lui dichiara due marcatori. Il primo è Kai Shusano Giappone, esattamente, che ha segnato proprio, ha aperto le marcature della partita e poi ha lanciato lì un Vinicius Junior che non ha segnato ma mi ha preso il palo
2: e
1: di conseguenza, secondo le regole di alcune piattaforme, mi conta, mi assurge a gol.
2: Però noi queste piattaforme non le possiamo dire, mannaggia.
1: No, semplicemente no. Però diciamo, adesso il mercato
2: in privato
1: sì, il mercato del betting banalmente è cambiato tanto rispetto a 20 anni fa. Adesso puoi giocare la qualunque, qualsiasi cosa.
2: Un picchietto un po'
1: sono cambiate anche le regole, quindi c'è una modalità di scommessa con un marcatore che può valere anche il pallo, la traversa, cioè vale
0: betting
1: come gol.
0: Era un modo per dire una di queste, no?
1: Cosa?
0: Una di queste.
1: No, no, il betting. Il betting è il.
0: Eurobetting.
1: No, il mondo delle scommesse. No, il mondo delle spunto info, tra l'altro, perché non si può fare pubblicità.
0: Il betting è una di quelle cose che si fanno laddove non si ha un rapporto vero e proprio, no? Si fa betting.
1: Io punto. Esattamente, quello sì. Quello va bene. Punto info lo metto nel recap perché comunque non si sa mai, noi parliamo di punto info,
0: Sì.

0: Le Police, voi ve la sentireste già da oggi di sbilanciarvi su quale nazionale vincerà i mondiali? Io penso che alla fine il Brasile, del Riff o de Rafa.
1: No, secondo me la Francia, perché mi sembra quella proprio più forte. Poi non
0: è
1: lo
0: quella
1: so,
0: più forte,
2: la Francia,
0: sì, evidentemente.
1: La Francia.
2: La Francia oscura.
1: Secondo sì. lei, maestro?
2: Mo vediamo. Non è che può fare. No, però. Uno può sapere tutto. Dai.
1: Vabbè, però non è che lo devi sapere. Parliamo di una scommessa.
0: Allora, cioè, maestro, già ci ha preso tanto ieri.
2: Ogni giorno dobbiamo dare.
0: Tanto ancora non ci è arrivato nulla. Quindi.
1: Diciamo dopo, quello è vero, quindi vediamo. Però schifo, dopo dobbiamo dare il maestro, dare almeno qualche altra indicazione sulle partite di oggi, direi, no?
2: Oggi gioca Andica, se non sbaglio.
1: Oggi c'è Costa d'Avorio, Norvegia. Attenzione. E Francia-Svezia.
0: Ma domani abbiamo ancora un portiere titolare, secondo voi?
1: No.
0: Oppure?
1: No.
0: Qui parlo per il club, non
1: Zotti,
0: tanto per...
1: torna Zotti.
0: Grande, Lupadelli.
1: Sì, Zotti e Lupadelli. Bei tempi, sì.

0: Colors, A Perfect Circle. Sarà ora che vince l'Inghilterra? Si chiede Maximilium 77, sempre al 3899 106 e 600. Allora, l'Inghilterra
1: non
0: finora
1: non vincerà mai,
0: nella storia d'accordo. Ha vinto un mondiale nel
2: sì.
0: 66,
2: sì, che poi neanche
0: allora Germania Ovest,
2: sì, ma poi anche là è criticata, no? Perché loro in realtà fanno un gol che non è mai gol,
0: mai.
2: Che non è mai gol, quindi...
0: 4-2 vinse a Wembley, quindi in casa, ricordiamolo. Due finali, viene da due finali perse, perché nel 2021 all'Europeo contro l'Italia, sì, e nel 2024 contro la Spagna, sì, sempre durante l'ultimo Europeo. Quindi insomma, è una nazionale che sembra gli manchi sempre un po' un soldo per fare.
3: È così,
0: lira.
3: È così.
0: Già,
3: è
0: uno dei centravanti più forti degli ultimi 30 anni, secondo me, per numeri, che è Harry Kane, però.
3: Sì, che ha vinto sempre pochissimo, quindi anche lì, vabbè, comunque, se l'Inghilterra è forte, ma non quanto le altre, secondo me, non mi sembra all'altezza delle altre. Poi c'è l'Argentina che ha la strada spianata fino alle semifinali.
0: Poi c'ha anche altri giocatori.
3: Però vedendo un po', sai, tutte le più forti stanno dall'altra parte, quindi l'Argentina ha pizzicato il lato buono del tabellone, quello almeno così sembra. Difficile che non arrivi alle semifinali. Poi la bellezza del calcio, capito?
1: Vabbè, ma che dici,
3: qual è la bellezza,
1: dai,
3: del calcio? Maestro?
1: Non è, c'è niente.
3: Non è cazzo di guardare.
1: Ma che cazzo,
3: capito?
1: Non vinci mai?
3: Capito?
1: Qual è la bellezza del calcio?
3: Infatti,
1: manco partecipi.
3: Capito?
1: Qual è la bellezza del calcio?
3: Tra l'altro, adesso inizia pure Wimbledon.
1: Fa tutti gli sportivi. Qua non ce ne frega niente.
3: No. Ma che sportivo sta a fare il
0: Lupo? Non vedete che Pia Roma, scusate.
3: Questa ma fa i romanisti e quelli scommettitori. Che ci frega a noi?
1: Non lo so.
3: Wimbledon,
1: che cosa?
3: Piace Wimbledon?
1: La squadra?
3: No, il torneo,
1: di tennis. Sì. Ma che non mai visto?
3: Mai visto. Ma che
1: non è roba che mi appartiene, perché io poi vado a Wimbledon, inizio a fare i cori. Bravo! Così. Tutti che mi guardano
0: male, che sono
1: tutti educati, tutti abbottonati.
3: No, i cori a Wimbledon.
1: Eh?
3: No, io metto i cori a Wimbledon.
1: Ma non si possono
3: non
1: fare,
0: puoi solo scriverlo, ma
3: sì.
1: Ah sì, nerd, dai, forza,
3: silenzio.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Back to Antipop. Antipop.
4: State ascoltando
3: Antipop.
4: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: Pop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo delle 15:30. Arrivano anche i Cream di Badge. Radio

0: me when you've had enough, gli Evanescence.
1: Buonasera Antipop. Oh. Mannaggia Giampia, ieri il primo marcatore Giappone-Brasile, porco zio, ho messo Paquetà, mi ha segnato Yamamoto lì, come cavolo si chiama.
2: Sei pazzo.
1: Senti, ma oggi Antipop News che ci consiglia, no?
2: No, oggi
1: quando
2: no.
1: Quando verrà espulso il giocatore belga.
2: Ma scusa, ma ieri te l'ho detto.
1: Predom.
0: Adesso, ma Predom. Adesso siamo concentrati sul financial.
2: Ma scusami,
0: play,
2: ma io t'avevo detto al giocatore ieri da giocare, non hai fatto.
3: Ha fatto di testa sua, ha giocato Paquetà, capito?
2: Ma come? Ma non ho mica di giocatore.
0: No. Ma e no, poi, vabbè, scusa.
2: No, allora, oggi basta fare le.
3: No, ma io vorrei vincere.
2: Ma io non so, volete parlare del libro di Guido De Angelis.
3: No,
0: adesso parliamone, perché no? Tanto
3: è sempre lo stesso.
2: Esce,
0: è sempre quello dell'altro.
3: Ma quella stavolta, non è che ne perché dovremmo parlarne? No?
2: 140 pagine.
3: Quante?
2: 3,40.
3: Mazza, manco
0: mazza tante.
2: Tantissime.
3: Senti, vabbè, ma quindi oggi niente scommesse.
2: Diciamo,
3: oggi niente scommesse.

0: No, no.
1: Va, va. Se non te le io le faccio, poi non le, non
2: no,
1: le
2: no, me le posso giocare io?
1: No,
2: no, io no. Vabbè.
1: No, tu no, casomai le ascoltatrici, gli ascoltatori, ma se non le vogliono giocare, ragazzi, ci chiedete le cose, poi non le fate.
2: Guarda che cosa avete fatto.
1: Ci chiedete, non mi avete portato manco un Resident Evil, basta, basta.
3: Vabbè, quello ormai.
1: Vabbè, però quello è ancora una
2: ferita aperta. Non te lo sei comprato, però.
1: Ho capito, ma alla fine me lo sono dovuto comprare io.
2: Beh, trova un altro gioco, magari te regalano quello.
1: No, non no, voglio no, niente, niente, non voglio più niente, non vuole da niente. Voi perché
3: da noi.
2: Ma da noi, da loro?
1: Da loro, da loro. No, da voi due, figurate. Men che meno.
2: Ah, ecco.

0: Noises, go let it out. Stavo leggendo di questa notizia, ne stavo parlando prima con Emanuele, di Saldavinci, che non so se ha fatto un'intervista. Vabbè, fatto sta che lui ha detto: io ho lavorato in uno di quei negozi che prima dell'euro si chiamava Tutto a Mille Lire, no?
1: Sì.
0: Sarebbe bello parlare con chi ci ascolta, sempre al 3899-106-600, ovviamente, del lavoro più DM che avete mai fatto.
2: Sì, lavori...
0: quello che proprio non rimpiangete. Insomma.
2: Sai, anche i primi lavori, no? Che dici, sì, ho iniziato anche d'estate, quelle sì, cose un po' così, e ho fatto questo lavoro.
0: Sì.
2: Ho lavorato in un bar, ma come, che ne so, facevo, freddavo le Coca-Cola, sì, capito?
0: Ci pensavo oggi, no? Sì. Secondo me più o meno tutti noi abbiamo fatto almeno per mezza volta il cameriere.
2: Sì, sì.
0: È uno di quei mestieri.
1: Mi sa, non l'ho mai fatto.
0: E abbiamo trovato un maestro che è una mosca bianca.
1: Ho fatto altri lavori che altrettanto brutti, perché sennò poi qualche collega pure tempo fa: ah, io invece ho fatto, ti sei stato fortunato.
2: Hai fatto nelle fogne, andavi a lavorare. Ma io devo dire, uno dei primi lavori, ho fatto troppo ridere, ho lavorato in un CAF a 15 anni.
0: Cioè, beh,
2: andavo,
0: insomma,
2: andavo,
0: una serie di controsensi.
2: Pensavo, dico, entro, beh, sai, devo dare una pulita, una rassettata. No, mi facevano calcolare all'epoca l'ICI. E dico, scusa, ma che cazzo ne so io? Cioè, e alla fine avevo capito più o meno il calcolo, le cose, poi me le ricontrollavano. Però facevo vedere un lavoro.
1: Ma ce lo devi rimanere a lavorare?
2: Ma sai che ci ho pensato? Il lavoretto estivo al CAF. Vabbè, era così. Te, lei, maestro Giambiero, che tipo di lavoro ha fatto?
1: Che ne so, ne ho fatti tanti.
2: Tipo uno?
0: Uno che ti viene in mente adesso?
1: Ma c'era un periodo che andavo, no, c'era una, no, quello proprio più brutto, però in realtà si parla proprio di una prete. C'è questo negozio che stava sottoterra, che insomma si ruppe una tubatura e si allagò. E quindi dovete andare
2: in un
1: negozio X, adesso manco mi ricordo, più di 20 anni fa. E mi ricordo che questo negozio tutto allagato, e bisognava togliere le cose, cercare di dare una pulita e tutto quanto, e ci andai per un periodo a cercare di sistemare,
2: certo.
1: Ed era terribile, perché effettivamente immaginate, cioè, tutta la roba che era andata comunque a male, perché tutta l'acqua che gli era andata sopra,
2: l'umidità, quanto, l'umidità, schifo.
1: Lo schifo, in più devi pure pulire, e più era pieno di, no, insomma.
2: Ma almeno pagavano?
1: Ma manco tanto,
2: manco
0: male,
2: tanto, manco tanto. Vabbè, però diciamo che sì, uno poi si deve un po' anche accontentare.
0: Beh, io il lavoro non più assurdo che ho fatto, però quello più lontano da quello che faccio adesso, è stato sicuramente fare l'antitaccheggio.
2: Bellissimo.
0: A Castel Romano.
2: Bellissimo.
0: Negozio della Guess, lo posso
1: che
0: dire.
1: Bello, però.
2: Immagino.
0: È beccato
1: qualcuno.
0: Di famoso, venivano molti giocatori della Lazio, non so perché.
1: No,
0: perché
1: no, hai beccato qualcuno che rubava.
0: No.
2: No.
0: Lì non esisteva che
2: o magari
0: riuscissero a fare una roba del genere.
2: O no, magari eri in combutta con queste persone.
0: No, non è come quando uno scoreggia, che fanno se non,
2: ma
0: se
2: che
0: tu
2: vuol
0: dici
2: dire?
0: Che non,
2: ma
0: sei
2: che vuol
0: stato
2: dire scoreggia?
0: Se non la senti, sei stato te.
2: Ma che vuol dire? Banalmente, magari ti mettevi d'accordo, chiudevi gli occhi e poi
1: stecca,
2: facevi a mezzi.
1: Era la stecca dei Casamarica.
0: No.
2: Chi?
1: Di Casamarica.
2: Di Casamarica.
1: No, non so di.
0: Non so di quelle bambine, forse hanno ramificazioni anche da quelle parti.
1: No, non so di.
0: Comunque, non lontanissimo.
2: Vabbè, se vi va, comunque, raccontateci.
1: Vengono dal mare, ma non
2: dal mare. Vengono dal mare, gente di mare. Raccontateci i vostri primi lavori o lavori, insomma, quelli di merda, dai, se può dire.
0: Anche se avete lavorato come Saldavinci o con Saldavinci al Tutto a Mille Lire.
2: Sì, sì, sì. O con Giampiero,
0: esatto, ci può stare. Dai, 3899 106 e 600.

0: Finian, Nikap, Casio Kids oppure F-I-N-I-A-N, che è com'è che loro cantano il ritornello di questa canzone. Dai, sentiamo voi.
1: Buonasera Antipop, guarda, io non voglio, diciamo, se vogliamo usare DM, ma non lo voglio definire così, nel senso comunque che mi sono trovato a disagio. È stato tra il 94 e il 95, io avevo 28 anni. Io sono 45 anni che faccio lavori di ristrutturazione. In quel periodo avevo litigato col mio principale e sono andato qualche mese a lavorare con quella che all'epoca era mia cognata, la sorella della mia compagna all'epoca, e al mercato di Porta Pia. E lì mi sono trovato un po' a disagio, perché ero abituato già ad avere un guadagno sostanzioso e mi trovavo a portare la spesa alle persone anziane, che spesso mi regalavano 1000 lire di mancia, e mi sono sentito un po' a disagio, chiedo scusa. Comunque vabbè, era così per dire, ciao ragazzi.
2: Beh, no, cioè passare da avere male un lavoro, per quanto faticoso ma ben pagato, ti trovi magari in difficoltà e in un contesto totalmente diverso. Ci sta,
0: ci sta che tu ti sentissi a disagio,
3: Ragazzi, io mi sono appena sintonizzato, quindi non ho capito di cosa state parlando.
0: Allora,
3: però ho sentito le ultime parole e volevo dire dunque che sì, io ho lavorato con Sal Da Vinci, a Marco Da Vinci a Fiumicino,
4: a 8.000 lire
3: sale.
0: Ciao.
2: Tu sei un imbecille, sei
0: con parole. No, questa è la gente che ci ascolta.
2: Però è bello,
0: ragazzi,
2: perché ha fatto No, si parla di lavori brutti che in passato abbiamo fatto, di primi lavori, lavoretti, insomma, un po' così. A 18 anni ho fatto una campagnata estiva. Caricavo le casse di uva, mi ha permesso di pagarmi il primo anno di università a Roma. Quando mi sono trasferito, non lo rimpiango perché è stata un'esperienza che mi ha aiutato a responsabilizzarmi, certo, non lo consiglierei.
0: Beh, è un lavoro facile.
2: Però tant'è.
0: Beh,

0: I feel you, Depeche Mode.
1: Ragazzi, io mi sono appena sintonizzato.
2: Prego, prego.
1: Non ho capito di cosa state parlando. Allora,
0: scusa, questo è quello di prima.
3: Ciao, credo. Amici della Radio del Rock.
0: Ciao, ciao.
2: Prego.
3: Ma, secondo me, non esiste un lavoro di merda. Esiste un momento di merda in ogni lavoro, semmai. Io ho lavorato, per esempio, presso.
2: Non sono d'accordo.
3: Sponso, che è quello che vende materiali edili.
0: Sì.
3: Era un lavoro tranquillo, ma poi arrivava il giorno che dovevi, che ne so, scaricare due bellici di cemento sotto l'acqua a dicembre, e lì aveva polmonite, quindi momento è mer. Poi, che ne so, il giardiniere bellissimo, bellissimo, bellissimo, poi arriva la primavera e devastazione con crisi proprio soffocatorie.
0: Vabbè, è allergico, non lo sapevi,
3: momento, insomma, che non è il top, ecco. Ho fatto anch'io tanti di lavoro, ma lezioni di impianti e laggi. Figo, devi fare un mestiere e tutto quanto, poi però stai a mollo nella benza.
4: Ecco, quindi vedi,
2: già, però quello è un lavoro di M, per
4: stare
2: esempio
4: a mollo nella benza, o fa il giardiniere, per quanto anche il giardiniere possa avere delle criticità.
0: Stanno 3-4 categorie, secondo me.
4: Sì, sono cose un po'.
2: La pezza a stare a mollo nella melma, voglio dire, anch'esso potrebbe.
4: Mentre fai il giardiniere, no?
2: Mentre ti pettini.
5: Sono collegato adesso, non so di che stai a parlare, ma sinceramente me ne frega.
0: Noi
2: abbiamo ragione.
0: Ho pure ascoltato questo messaggio. Io vorrei che mandasse veramente un messaggio al giorno.
4: Anche quando non giriamo, cioè anche ti do il numero privato. Sì, sì. Mi mandi un messaggio al giorno, per favore.
0: A me, ti diamo il permesso. Guarda, tu passiamo sempre poi.
6: Tutto

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook. Questo è Antipop.
5: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
6: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 30 giugno 2026, che prende il via con Billy Idol, questa sua Sweet 16.
5: Radio

0: Sweepen, la nuova dei Deep Purple, che usciranno questo venerdì con un nuovo album Splat.
1: Io lavoro a carico bagagli all'aeroporto, sì. Non mi posso lamentare. No. Quasi tutto il tempo non faccio un cazzo.
0: Benissimo.
1: Un saluto a tutti i colleghi della dinata.
0: Che lavorano al posto 2, evidentemente, no? Perché insomma, per uno che non fa niente, gli altri solitamente fanno troppo.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Ciao. Il benzinaio è un lavoro di merda.
0: Sì,
3: Ok.
0: Non lo so, io non riesco a prefigurarmelo, a parte la noia di sta tanto tempo, insomma.
3: Beh, la noia, sai, alle intemperie, sotto le intemperie, caldo, freddo, freddo, caldo che sia, comunque stai lì e non è che cioè,
0: che fai?
3: Immagino.
4: E poi magari sei alla Mercedes, come si dice? Alle Mercedes delle rapine, delle cose, perché c'è un sacco di soldi.
0: Sti portafogli gonfi, no?
3: Satulli di denaro,
4: Però, non lo so, non lo riesco a vivere come un lavoro DM. Però forse
3: se la pompa di benzina è tua, pure.
4: Allora esatto, forse era quella.
3: Tu sei dipendente di
4: una pompa, dipendente, forse, cioè che neanche
3: non è tu, cioè se lì prendi uno stipendio, stai allora lì tutto il giorno.
0: Meglio essere dipendenti presso l'università della vita, ad esempio, sì, no? Sì. Che non fare benzinaio.
3: Secondo voi, cari amici, colleghi, esimi, dottori, Giambiero, maestri e vari, preferibile fare un lavoro magari faticoso ma che ti occupa il tempo, o dannatamente noioso che però magari è meno faticoso a livello magari fisico?
0: Ma boh, il lavoro che ti prende meno tempo, secondo me, e ti
3: cioè
0: paga
3: meno.
0: Meglio, questo è un po'...
3: Quindi anche magari faticoso ma ben remunerativo, e lavori in minor tempo possibile.
4: L'unica cosa che dire, qui sono discorsi meravigliosi, perché io assolutamente lungi da me il denigrarli. L'unica cosa, se li dovevamo fare a 15-16 anni, a 40 anni, andarci, secondo voi è meglio un lavoro usurante o
3: Non è che tu da 40 anni in poi non puoi più parlare di, che ne so, videogiochi,
4: basta,
3: o
4: no, non si può più parlare, okay. oramai non si torna più indietro,
3: beh, quello mi sembra evidente, cioè se si potesse tornare indietro,
0: a meno che uno non ne faccia un contenuto, cioè che faccia i video, queste cose qua, allora lì
4: possono parlare
0: di tutto.
4: Allora se ne può parlare,
0: in radio no,
3: quindi noi possiamo parlare dei lavori di una volta solo,
0: cioè, che c'è, ne so, in canale queste cose qua, la pagina,
4: il netturbino,
3: non lo sapevo, se ne può parlare però solo con video,
4: solo con i, cioè solo con
3: mo prendiamo un attimo atto di sta roba, capiamo,
0: organizziamo ma qualcosa,
3: vabbè.
0: Sì.
5: Ma me pagate, quindi stavo a parlare di un altro lavoro o così a buffo? Però vabbè, pure a gratis lo faccio, solo perché se devo essere simpatici, anche se non me ne frega niente.

0: Task, gli Smiths, il lavoro peggiore è fare il laziale. Allora attenzione, perché noi dobbiamo superare il 30 giugno, quindi oggi, perché è una data cruciale, quindi non tiriamocela addosso da soli. Ancora, ancora.
1: Antipoppi, c'è una richiesta particolare da Pappe.
2: Sì.
1: Ma non è che potete rimandare quel messaggio di quello che mi frega un cazzo, a me mi fa troppo ridere, ma già solo la voce.
0: Facciamo molto ridere, effettivamente.
3: Certo, noi stiamo qui 3 ore al giorno. Allora, no?
0: Noi siamo dei giullari.
3: Arrivano.
2: Però fatevi pure 2 domande. Se voi fate una trasmissione. Aspetta, non mi interrompere, perché già ti vedo che sei pronto.
0: Spegni il microfono.
2: Spegnilo per via precauzionale. Sì. Non hai fatto nulla di sbagliato finora.
0: Però.
2: Dico, però è normale che se uno mette la musica e te ne chiedono altre. E te parli 3 ore e chiedono una nota audio. Io direi a questo punto. Facciamo una trasmissione a vagiti, potrebbe essere questa l'idea, cioè.
3: Suoni gutturali,
2: suoni
3: no?
2: gutturali, di modo che poi quando arriva diciamo la frase di senso compiuto, noi l'abbiamo in qualche modo evase.
3: Cambiamo anche il claim, facciamo Antipop, la trasmissione di suoni gutturali,
2: la trasmissione più gutturale dell'FM,
0: oppure dell'Eiter, altrimenti non rende. Comunque
1: io mi sono collegato adesso.
2: Prego.
1: Non so di che stai a parlare, ma sinceramente me ne frega.
0: Questo era il messaggio a cui si faceva riferimento. Ma noi infatti abbiamo chiesto a questo nostro ascoltatore di mandarcene uno al giorno di questo tenore, almeno.
3: Sì, però già ho capito che vuole essere pagato.
0: No, è lì te lo puoi scordare, perché ripeto, noi diamo le punte e le quote, non ci arriva niente. Capito. Mettiamo la musica che volete ascoltare.
3: Poi però,
0: manco una pizzetta.
3: Altre trasmissioni godono.
0: Da, lasciamo stare, cioè se fanno le case al mare, lasciamo
2: godono.
0: Stare.
2: Godono.
0: Sì. Godono. Così fare. Godono. Sì.

0: Chicken for a friend, Foo Fighters. Noi parliamo spesso, no, in queste tre ore di questa retromania, se vogliamo, no? Quindi i videogiochi sono per lo più i remake di giochi vecchi, i film pure sono le rimasterizzazioni di classici del passato. Adesso fa notizia che torni al cinema, non so esattamente quando, comunque prossimamente, Lupin III. Ma il film, non la serie TV, cioè il cartone sempre.
1: Cioè il cartone o il film, non ho capito.
0: Il cartone del film però. Perché pare che ci sia stato un film di Lupin III, questa cosa non mi ricordavo.
1: Sì.
0: Lo rifaranno al cinema e c'è grande attesa.
1: Però l'attore era nero, se non sbaglio, quello che faceva Lupin.
0: No,
1: quello,
0: ma quella era serie.
2: La serie però. Netflix, quella.
1: Quella era la serie.
0: Parliamo
1: Netflix.
0: Sempre del cartone. Del
1: quindi
0: cartone
1: hanno
0: di Lupin III.
1: Cartone animato, quindi un anime, no?
2: Sì, un film anime. Sì. Film animato.
1: Sì, è vero.
0: Io questo l'avevo rimossa, sta cosa. No,
2: e lo proietteranno al cinematografo.
0: Sì. Sta per tornare al cinema, uno dei film d'animazione più belli di sempre.
1: Che il cinema, insomma, stanno, diciamo che sono un po' in remissione ultimamente.
2: Sì, è un po' complicata come situazione.
1: Se non fosse però che ultimamente leggevo che al cinema, insomma, stanno andando per la maggiore un sacco di film, diciamo, di produzioni, insomma, a basso costo, insomma, come posso
2: indipendenti.
1: Dire? Indipendenti, bravissimo. Io non vedi. Conosci,
2: no,
1: i termini,
2: tu metti il contenuto
1: e io metto le parole.
2: Esattamente.
1: No, perché per esempio i due film che sono andati meglio ultimamente sono stati questi Backrooms, no? Obsession,
2: ah, ecco,
1: sono
2: sì,
1: questi
2: sì.
1: Due film horror che però sono film innanzitutto di registi che sono, insomma, le prime armi, però neanche con budget
0: così
1: esagerati,
2: però con una bella idea.
1: Una bella idea, se un po' ritorno, insomma, agli anni 90 con quello che era, che poteva essere The Cube, no?
2: The Cube, e forse anche come si chiama quello, The Soul Enigmista,
1: il primo, no? Esattamente, quindi diciamo, quindi quel tipo di film sembra che funzioni sempre, però vabbè.
2: Vi è capitato invece
0: anche
2: di
0: anche il ritorno di Scream, per quanto mi
2: sì, vabbè, quello
0: Mario.
1: Ecco, io quello che non capisco è perché hanno fatto il ritorno dello Scream, però quello simpatico là è
0: Scary Movie. Madonna, ah, sì, pure, sì,
1: perché, ma
0: perché ogni Scream si accompagnava con uno Scary Movie, quindi facendo un nuovo Scream,
2: ma
0: un nuovo Scary Movie.
2: Invece vi è capitato di vedere il trailer o qualcosa di tipo un film su un loop continuo all'interno di una stazione della metro, di vedrà l'uscita?
0: Oddio.
2: Ma c'è questo con coreano, giapponese, sono visto soltanto
1: sì, non mi ricordo.
2: Ma adesso vorrei un attimo recuperare, perché mi è incuriosito, però magari se qualcuno ne sa di più, magari adesso recuperiamo qualche dettaglio.
0: Assolutamente. Anti

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Αυτό
1: c'è 33, questa è Antipop ancora con voi fino alle 18. Arrivano anche i Beatles di I Wanna Hold Your Hand.
2: Radio Rock, back in time.

0: regista superstar, i Muse.
1: Le ricorrenze di Gian Piero.
2: Sì, dai, dai, dai. Il 30 giugno è una data che unisce gli opposti del rock, tra dischi leggendari e ferite indelebili. Come sempre, raccontiamo solo fatti verificati. Buona lettura.
0: Sì.
2: Era l'intro, importantissimo.
0: Sì.
2: Partiamo aprendo in tutti quanti insieme il faldone dei, sì, compleanni, perché oggi nel 1963 nasce un chitarrista svedese, ahimè non danese ma svedese, il signor Yngwie Malmsteen,
0: sì,
2: che ha questi assoli incendiari.
0: È un po' il capo degli shredder, no? Di,
2: sì,
0: questi manettoni,
2: sì, sì.
0: È stato il primo.
2: Diciamo, parlare di Malmsteen a me fa venire in mente proprio le puntate di Richard Benson, quando prendeva a pretesto ogni cosa che usciva di Malmsteen per fartela sentire.
0: Sì.
2: Lui e John Five sono questi,
0: sì,
2: due.
0: John Five era un altro grande mantra di Richard Benson.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, sentiamolo di Malmsteen. Intanto, voglio dire, già il maestro ha detto tutto, quindi non
3: che
2: è...
3: dobbiamo aggiungere?
2: No,
0: niente,
3: la musica.
0: Niente.

0: Rockstar in by Malmsteen.
1: Senti, andiamo avanti con il faldone delle ricorrenze, aprendo sia quello delle pubblicazioni che quello, diciamo, dell'eventistica, perché sì. Vabbè, oggi nel 77 usciva un disco dei Kiss, ovvero Love Gun, l'ultimo, insomma, con la formazione originale al gran completo. Però allo stesso tempo oggi la Marvel Comics pubblicò un fumetto molto particolare chiamato Marvel Comics Super Special Number One, inerente la formazione dei Kiss. La cosa particolare però qual è? Che hanno utilizzato un inchiostro misto con il sangue di tutti e quattro i membri dei Kiss. Quindi che succede? Che loro il 21 febbraio del 77 vanno a fare questo prelievo, no? Quindi sono Gene Simmons, Postelli, Ace Frehley e Peter Criss, davanti a un notaio che registra ufficialmente l'evento, creando
0: un
1: certificato
0: loro
1: di autenticità. Dopodiché la band si è recata a questa Borden Inc., che sarebbe, insomma, questa cosa
2: di inchiostreria.
1: Sì. Ci sono mai andato, quindi non so come si chiama, nello stato di New York, per versare le provette di sangue direttamente nei fusti d'inchiostro rosso. Ma adesso non vi diremo la trama, perché mi sembra purtroppo
0: fanservice però
1: i prezzi di questo fumetto vanno dai 50 euro, però di copie tendenzialmente rovinate, fino ai 375 euro, però per copie
2: in ottimo stato
1: e graduate, nonostante poi bisognerebbe aprire il faldone delle
2: graduation,
1: ma non è questo il momento.

0: con Kiss.
1: Andiamo avanti con le pubblicazioni, perché oggi nel 92 usciva Blues for the Red Sun dei Caius, insomma pietra miliare dello stoner rock, dove c'era anche il signor Josh Homme, no? Sì. Incredibilmente. E noi vi faremo ascoltare una canzone che poi, tra l'altro, no, vedi, Blues for the Red Sun, ma la canzone si chiama Green Machine, quindi
0: dal rosso al verde,
1: è una cosa,
0: no?
1: Manca solo il bianco, avevamo fatto la bandiera italiana, sì. È una cosa incredibile.

0: Cream Machine e Caius, ricordando l'uscita oggi qualche anno fa, diversi anni fa, del loro album Blues for the Red Sun.
1: Invece oggi nel 98 usciva il debutto omonimo dei System of a Down, pensate, prodotto proprio da Rick Rubin, un uragano, vedete, questo è bello, un uragano di new metal con incursioni folk armene, ritmi spezzati e la voce camaleontica di Serge Tankian. Vabbè, disco comunque epocale in qualche maniera, prima di System of a Down, Sugar era quella che forse mi piace di più di quel disco, e io opto per questa, assolutamente. Vai.

0: Sugar, System of a Down.
1: Oh, chiudiamo le ricorrenze di quest'oggi riaprendo il faldone dei compleanni, perché oggi compie 58 anni Phil Anselmo, storica voce dei Pantera, nasce naturalmente nel 1968. Una presenza scenica feroce, simbolo di una generazione più dura e diretta. Vabbè, sì, tralasciando questa ultima parte, una presenza scenica feroce, effettivamente. Già era uno che sul palco si faceva sentire, te sputava, te piava, faceva delle cose,
0: molto,
1: insomma,
0: tempo fa, non molto tempo fa aveva fatto parlare di sé, perché evidentemente ubriaco aveva inneggiato al white power con, insomma, sconcerto generale della comunità metal. Ricordo che un post di Zé qua e diceva, vabbè, tutto, ma che cazzo stai, vabbè, comunque.
2: Sì, è bello perché l'hanno allontanato poi dal palco, lui continuava, no, capito, indietreggiava e faceva saluti vari,
0: ma hanno fatto la riunione dei Pantera e tutto sommato si è un attimo ripreso.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Sei su Radio Rock.
5: Get ready!
4: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: Questa ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi ancora fino alle 18, che si inizia con la Dave Matthews Band di So Much To Say.
0: Radio Rock, back in time.

0: di Ashes, Pineapple Thief.
1: Assonanze e dissonanze, oh. Dai e dai.
0: Oh, eccoci oggi di martedì, non di lunedì, perché ieri eravamo parecchio impegnati a parlare della ricetta vera dell'insalata di riso.
2: Non ci andava a fare niente ieri, dai.
0: Oltre che a quello, pure perché era festivo, almeno qui a Roma, ma vabbè, a parlare di canzoni che si somigliano forse un po' troppo. Da una parte, il Zeppelin con Bring It On Home del 1969 dall'album Led Zeppelin 2, che pare aver ripreso parecchio. Ci fu anche una causa che adesso non so come si risolse, ma comunque ci fu, da l'omonima Bring It On Home di Willie Dixon del 1963. Quindi Led Zeppelin, gruppo
2: pure
0: blues,
2: il titolo,
0: rock,
2: però
0: che riprendono parecchio da un bluesman, insomma,
2: blusaccio,
0: parecchio in voga,
2: un blusaccio
0: parecchio in voga in quegli anni. Prima Led Zeppelin, ascoltiamo, e poi Willie Dixon.
3: Bring it on home to you. Watch out, watch out, memory.
0: Dovrebbero essere la stessa canzone.
2: Eh sì. Radiofonicamente parlando.
0: Sì. Accezione positiva del termine.
2: È quello, sì, sì.

0: questo era il diciamo l'accostamento di oggi. Fortuna noi abbiamo il maestro, sì, che adesso ci dice com'è che stanno le cose.
1: Il discorso è che se poi la disputa si è risolta con un accordo finanziario extragiudiziale, sì, è una d'accordo. Transazione in denaro,
2: quindi sono messi d'accordo.
1: Noi che gli dobbiamo
2: dire?
1: Noi possiamo solo dire: ragazzi, avete fatto bene, perché tutto sommato ce l'avete gli sgheri,
2: certo.
1: Allora potete fare quello che vi pareva, tanto proprio potete pagare.
2: Che il vero sballo è dire no?
1: Quello dipende, dipende da quale sballo.
0: Lo sballo è anche dire bring it on home.
2: Bravo.
1: Sì, o Willie Dixon, quello. Dipende.
0: Sì, sì, sì, esatto. Where did we come from?

0: Spirit, Harrison, Dream Theater. A tal proposito, Silvia scrive: pezzo, devo dire, pezzo di rara bruttezza. Amazzone Dream Theater. Mo' i fans invasati mi faranno il culo. Ah, non credo.
1: No, però.
0: Fans invasati continueranno a sentirseli, compresa questa canzone.
1: Però, Silvia, invece di prendere stra con noi, c'è una mail: support@merchtraffic.com, dove sì. Metti come oggetto Dream Theater e poi gli puoi scrivere le cose. Cioè, comunque quella canzone è veramente brutta, esatto. E lo leggeranno proprio
2: sì. in diretta.
0: Con loro che cambieranno anche esatto. Le set list dal vivo a quel punto,
2: sì,
0: no?
2: Forse cambieranno anche la canzone, la riscriveranno,
1: quindi
2: la,
1: questo
2: la
1: è
2: no?
1: Sì.
2: Però effettivamente se non le garba,
1: no, canali ufficiali
2: non le garba, è così,
0: che domo,
1: no senti, ma c'è il non c'è il come
0: tra,
1: si
0: poco,
1: chiama?
0: Tra poco
2: momento
0: c'è un grande
1: il momento della
2: una puntata
1: di
2: brutta.
1: Palle di antipop, lo vogliamo dire?
2: Ma
0: beh,
2: sì,
0: diciamolo.

0: Cheat Token, Pink Floyd, noi siamo al recap.
1: Sì, il recap.
2: Evviva
1: di giornata. Ska, ska, ska, il maestro del betting, Giambiero. Giambi e Vinci, Kai Sciusano e Vinicius Junior. Gol, no, antipop, no. Il complimento brasiliano a Leone Giuliano, Nascimento, non te preoccupassau, Dos Santos. Punto info, Zotti e Lupadelli, i nuovi portieri della Roma. I cori a Wimbledon non si possono fare. I lavoretti estivi, i primi lavori, lavori di Melma, Casa Marica. Antipop, la trasmissione più gutturale dell'etere. Parliamo spesso di cose vecchie, parliamo di cinema, film con poco budget ma tante idee. Le ricorrenze di Giambiero, uniamo gli opposti del rock, raccontiamo solo fatti verificati. Smanettoni, il fumetto dei Kiss, Uragano di New Metal, Gambalegno, Phil, ma anche Anselmo. Puntata voto?
2: Dammi che vuoi.
1: E voto?
0: 5. Oggi pensavo un po' meglio di ieri.
2: Però ti pensi sempre.
0: Penso
2: no,
0: male.
2: Però non i fatti.
0: Dobbiamo fare i fatti e meno i pensieri.
2: Meno pensieri, meno parole, più fatti qua.
1: Come facciamo? Siamo in radio. Ragione. Senza parole, come facciamo? Scusate.
2: Ma non è allora, le parole durante la diretta, sì, ma i fatti durante.
0: Fatti dopo, tra un brano e l'altro.
2: Tra un brano fatti e l'altro, radiofonicamente parlando. Bisogna fare i fatti qua in radio, non le parole.
0: Vero.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Antipop.
4: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
6: Rock. Antipop che torna a non giocare con voi a Indovina chi te le suona, ma soprattutto vi propone i Genesis di Land of Confusion. Radio Rock.

0: Island of Confusion, Genesis.
1: Va ora in onda, sì. Picchetto.
2: Ah. Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Va ora in onda il Picchetto, radiofonicamente parlando, quindi sotto forma di radio game show.
0: Assolutamente, appello di Leone, 14esimo ai Lefebriani, scisma di estrema gravità. La replica, si fermi, non è tardi.
4: Noi siamo un po' lo scisma.
0: Noi siamo uno scisma all'interno di Radio Rock, no?
4: Inizio a comprendere le varie dinamiche.
0: Separiamo da Radio Rock perché non è abbastanza rock nella maniera in cui lo siamo noi, fondamentalmente.
4: Bravo, bravo, sì. Bravo. Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo, sì, del disco. Mio caro maestro, sì, Giambiero, sì, c'è, sì, un premio?
5: No.
4: No? Sì.
5: Sì.
4: E qual è il premio?
5: Uno scisma alle ginocchia, quindi.
4: Cioè, separano le ginocchia.
0: Fa male, eh?
5: No, no. Va bene, va bene.
0: Va bene. Va bene.
5: Ma a qualcuno fa anche piacere.
4: E c'è anche un livello di difficoltà?
5: Quello mai.
4: No, quello mai più.
5: Quello mai oggi è una cosa facile.
4: Su?
5: Quasi come contare fino a 10.
4: Quindi sono.
0: Allora. Di che parliamo?
5: Ciao, ci vediamo domani, ho finito.
4: È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 1997. Le canzoni al suo interno sono accomunate da temi ricorrenti come l'ansia per il progresso

0: tecnologico, l'alienazione nella società moderna, il consumismo e il conformismo. Tanta roba, eh.
1: Ma adesso sei andato per me.
0: Ma
1: forse
0: sì.
1: L'ho fatto anche noi altre volte.
0: Sì. Lui un po' più spesso, però.
1: Però
0: è tornato, maestro.
1: Sì. Non c'era nessuno.
0: Non l'ho vista, maestro. Bentornato.
2: Grazie.
0: Bentornato. Maestro, invece, l'altro, sì, maestro, il Cesare, sì, cosa suona oggi?
1: Uno scisma di estrema gravità.
0: Mi sembra chiaro.
1: Insomma, no, vorrei anche stare un po' sul pezzo.
0: Sempre, prima.
1: In purezza, e poi all'interno del disco di oggi.
3: Mambo Salentino.
0: Certo. Perché no?
3: Mambo Salentino.
1: Questo è lo scisma di estrema gravità. Certo. Perché sì, soprattutto aggiungerei, suonato in purezza. Poi all'interno del disco di oggi.
0: Versione terribile.
1: Vabbè, però, ragazzi.
0: No, è perfetta,
1: lo
0: però,
1: scisma di estrema gravità suona così. Non è che c'è molto da dire,
0: certo,
1: o aggiungere. Dai. 3899 106 e 600. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando? Il gioco è picchetto.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su
10: Radio Rock.

0: The Rush Editors, io credo urga un recap.
1: Vabbè.
0: Dai, per perdere tempo, quella cosa che facciamo sempre.
1: È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 1997. Le canzoni al suo interno sono accomunate da temi ricorrenti come l'ansia per il progresso tecnologico, l'alienazione nella società moderna, il consumismo e il conformismo.
0: Andiamo prima con la cassettiera e poi con il reverse, gli ultimi due indizi.
1: A meno che il maestro Giambiero non abbia un altro indizio.
2: No. Perché dovrebbe
3: la copertina altro? È una sovrapposizione di elementi grafici e fotografici che evocano uno svincolo autostradale o una rete di percorsi, attraversata da linee, simboli e scritte appena leggibili.
0: Proprio per filo e per segno, eh.
1: C'è poi il reverse.
0: Eh sì, c'è anche il reverse, per quanto secondo me oggi serva meno di altre volte.
1: Per quanto pure Mozart.
0: Maestro, lei ho visto che sembrava cogliere qualcosa.
2: Sì, io l'ho colto.
1: Un po' arrabbiato,
2: però...
1: un po' deluso.
2: Chi?
1: Lei?
2: Io?
1: Tu?
2: Perché?
1: Mi sembra un po' deluso, no, da sta canzone in reverse, da quello che dice.
2: No, non è che sono deluso da quello che dice, che mi sembra che sia un po'... cioè una cosa che...
1: sai, ripetitiva.
2: Cioè, se fossimo in quei 20 anni là si potrebbe dire, ma ad oggi
1: cosa?
2: È un po'...
1: Ma che cosa?
2: Ma perché si parlava di olio di ricino, lo dice in continuazione...
0: Un po' una nostalgia,
2: mi sembra
0: proprio
2: una nostalgia. Che
1: ma lei come fa a cogliere?
2: Non ne abbiamo
1: di
2: bisogno
1: dettagli,
2: di sta roba. Ma ancora apposta, l'olio di ricino.
1: Come fa a cogliere?
2: Nel 2026.
1: Cioè, ha studiato.
2: Ma ognuno c'ha la sua. Cioè, che ne
0: lui
2: so.
0: C'ha sta competenza qua. No, magari ricorrenza.
1: È affascinante
2: qualcuno,
1: come competenza. So,
2: qualcuno è bravissimo a far venire le persone all'interno del proprio locale a giocare con le slot machine. E qualcun altro invece, cioè, magari è più bravo nel
0: cogliere al contrario,
2: canzoni,
0: no?
2: Ma
1: è giusto.
2: Sono qualità, non disputando mezzo.
1: Bravo quello,

0: Childomine, Guns N' Roses, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai!
2: Mambo Salentino.
0: Andiamo a sentire e leggere se, come dite voi, ad esempio Radiohead, OK Computer, Rael che ci prende, okay. Quindi penso che ce l'abbiamo in realtà, perché
1: salutiamo anche Marco,
0: anche il primo a scrivere, quindi.
1: Forza Casteddu, Radiohead, OK Computer,
0: però
1: anche
0: Forza Casteddu entra nella risposta,
1: forse sì,
0: per cui vince Rael,
1: anche Giorgia, bravi.
0: Vabbè,
1: dai,
0: ci ho detto, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giugni.
1: Grazie a te, maestro.
3: Ciao.
1: Grazie a lei, maestro Giampiero.
3: Ciao Emanuele, ciao Valeria, a domani.
2: Mambo Salentino.
0: Ma il rumore, vi lasciamo con Polonia Zoom e Sandro Canori e soprattutto JJ Rome 87 e Al Jay col suo disco solista in studio tra pochissimo. Comunque loro con voi fino alle 21. Ciao.
4: Avete ascoltato

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Apriamo oggi con i Deep Purple, la nuova anticipazione Guilt Trippin', ora disponibile dal prossimo lavoro in studio della leggendaria formazione inglese Splat, in uscita il 3 luglio per Year Music. Composto da 13 tracce inedite, l'album è il 24esimo in carriera del gruppo, è preordinabile sul sito ufficiale dello stesso nei formati CD e doppio vinile. Proseguiamo con i System of a Down, il batterista John Dolmayan, protagonista questa domenica 5 luglio di uno speciale meet and greet presso il Nuovo Mondo Milano. Nello specifico, Dolmayan farà tappa nel capoluogo lombardo per presentare il volume Ascensia, la saga del talismano, fumetto da lui ideato e scritto. L'ingresso all'evento, a numero chiuso, sarà riservato ai soli possessori di biglietto, acquistabile su Ticketmaster a partire da poco più di 51 euro, commissioni escluse. Infine Chelsea Wolf con le due nuove The Dark e That Is Not The End, prime inedite per la cantautrice statunitense dall'uscita nel 2024 dell'EP Unbound. Classe 1983, la musicista, attualmente al lavoro sulla sua 12esima pubblicazione in carriera, sarà anch'ella nel nostro paese a dicembre per un unico concerto nel programma Live Club di Trezzo sull'Adda.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 30 giugno 1968, nasce Phil Anselmo, cantante statunitense, frontman dei Pantera, dei Down, degli Scour e dei Philip H. Anselmo and the Illegals. 2000. Durante il concerto dei Pearl Jam al Roskilde Festival in Danimarca, 9 persone perdono la vita schiacciate dalla folla accalcata sotto il palco.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore. Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
4: On Radio Rock.
3: On Radio Rock.
5: 18 minuti di questo martedì 30 giugno, ritorna a Malrumore, 3 ore in compagnia di Paolo Agnazzumo, tra poco con me chiaramente Sandro Canori, ma quest'oggi un grandissimo inizio. Se ci guardate, oltre che ascoltarci, vedete che già presente con noi il nostro ospite, ve l'abbiamo spoilerato già attraverso i social. Secondo me si chiama J. Jerome 87, però capiremo insieme a lui come pronunciare veramente questo nome. Chiaramente parliamo della voce, non solo degli Alt J, ma siamo qui per parlare del suo primo disco, The Canyon. Questo e molto altro tra poco, quindi iniziate ad andare sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica dei ragazzi di Antipop, che ringraziamo e salutiamo. Iniziate a mettervi comodi e a viaggiare sulle ali di questo Malrumore.
3: Radio Rock, back in time.

0: Ritual,
1: loro sono i Warning, la prima novità di queste tre ore di Marrumore che inizia alla grande. Intanto buonasera Sandro Canori.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Siamo di fretta quest'oggi perché siamo subito con un ospite piatto, ficco, mici, ricco. Ecco noi Joe Newman, che però ormai conosciamo, e siamo qui per parlare del progetto J. Jerome 87, chiaro, voce, chitarra degli Alt J, ma qui, come vi ho detto, per parlare di The Canyon. Welcome on Radio Rock.
3: Thank you very much. Thanks for having me.
1: It's very good to have you here. We have a lot of things to talk about and a very little time to do it, so we have to get started. First of all, how's Italy? How are you here in Rome today?
3: Italy always delivers. I'm having a great time. Had a lovely ribeye steak earlier and some lovely burrata, and that was just sublime.
1: Beh, l'Italia, gli ho chiesto insomma come prima cosa come si trova qui in Roma, a Roma quest'oggi, come ti tratta l'Italia. Lo tratta sempre molto bene. Appena venuto da un pranzo con bistecca molto di qualità, della bella burrata.
2: Ha fatto un errore però, quanto ho capito.
1: But you made a mistake there. You told us there was also a cappuccino involved, but we will not dig deeper. C'è un cappuccino, c'è una storia di un cappuccino
2: dopo,
1: gira.
2: Dai.
1: Later, perché abbiamo tante cose di cui parlare, perché insomma è uscito proprio l'altro giorno, il 26 giugno, The Canyon, primo album solista per lui, un disco registrato a Los Angeles con suoni soul, blues, Motown, del gospel, c'è un po' di tutto dentro, ci sono anche dei cambiamenti nel come si approccia la vita. Insomma, Sandro, meno male che per una volta oggi sei qui e quindi possiamo
2: partire con la prima domanda. Sì. Allora, partiamo dal nome, no? Come ci siamo detti, cioè perché J. Jerome 87? Cioè, ti serviva una distanza dal nome Joe Newman e dagli Alt J, o proprio un'identità nuova con cui scrivere?
1: Obviously, my first question, even off the mics, was about the name that you chose. I know it's also your social media Instagram name. Why this J. Jerome 87? Was it to take another identity? So not your personal one, not the one with Alt J, a third one?
3: Yeah, I think so. It was the third identity. You know, my dad called me Joe Jerome because he wanted people to call me JJ after JJ Cale. And then that never caught on. And then, you know, at university, I wanted to rebrand and call myself Joe Jerome. And then after the first semester, they just sort of like started calling me Joe. So I was like, okay, I'm gonna call myself J. Jerome and combine those two attempts and then finish on the year I was born, 1987.
1: It's fantastic. They must have told you this, but it brings back memories of old social media and nicknames and that kind of vibe.
3: It's very boomer.
1: Lo ha detto lui, detto ok. Lui. Insomma, J. Jerome 87 fa ridere, che abbiamo chiesto proprio, no, ma da cosa nasce? Nasce dal fatto che suo padre stesso l'ha sempre chiamato, cioè l'ha chiamato Joe Jerome, per poterlo chiamare JJ, abbreviato, come JJ Cale, tra l'altro, quindi grande cheat. Niente, tutti lo chiamavano Joe. Ci riprova all'università, basta, adesso mi chiameranno JJ. Nessuno, dopo il primo semestre, tutti Joe, nome troppo facile, Joe.
2: Certo.
1: E quindi ha detto, adesso è il momento giusto, adesso posso ribrandizzarmi, come dicevo io, già all'epoca, quindi J. Jerome 87, che è l'anno di nascita, gli ho detto, sembra proprio un nickname, no, dei bei vecchi tempi.
2: Nonostante.
1: E ha detto, sì, è un nome da boomer, l'ha detto lui. Ma passando alla nascita dell'album.
2: Sì, dopo The Dream hai continuato a scrivere invece di fermarti. Quando hai capito che quelle canzoni non appartenevano agli Alt J, ma dovevano vivere da sole in un progetto solista?
1: So, because as we gather it, after The Dream, you didn't stop writing, you continued working on your music, and then what happened? When did you realize that that stuff wasn't continuing with Alt J but needed its own dimension?
3: I think, you know, the material was so personal to me, and I felt a bit funny going into a room full of other musicians who were they're all dads, and I was just exclusively singing about my daughter. I thought it was kind of it was unfair on the sort of dynamics of the room, so I was like, maybe this might be something that I pursue on my own. And I think, you know, with a band, generally speaking, it's a bit of a cliche, but there comes a point in a band's career where people start to do solo projects, and it's a temperature check for the health of the band. I think it's a necessary process for bands to go through, and going through it now, I can now understand why others have to.
1: do it. Great. Beh, in realtà gli sembrava un po' imbarazzante entrare in una stanza piena di altri musicisti, tutti a loro volta padri, perché c'è il discorso,
2: certo,
1: dell'arrivo della paternità,
2: ci arriviamo, poi, tra l'altro,
1: è diventato padre per la prima volta, e dire: ecco, queste sono tutte canzoni che parlano solo di mia figlia, del mio rapporto con mia figlia, quindi qualcosa di molto personale, non gli sembrava giusto nei confronti degli altri. E poi, per quanto sembri, possa sembrare un cliché, alla fine questa cosa che a un certo punto della storia di una band i membri devono andare a fare progetti solisti, oh, è vero, perché come misurare la temperatura, insomma, a che punto stiamo? E ora che lui stesso sta attraversando questa cosa, effettivamente è d'accordo, va fatta, va tipo il collaudo alla macchina, bisogna seguir tagliando ogni
2: non
1: tanto.
2: Non fosse per onorare il nome dato dal papà, almeno.
1: Esatto, esatto. E a proposito di papà, ultima domanda sulla paternità prima di ascoltare qualcosa.
2: Sì, perché comunque diciamo che la nascita della figlia è una delle scintille del disco, quindi la domanda è: in che modo diventare padre ha cambiato il tuo modo di guardare le storie, il tempo, l'amore, la paura, insomma, i sentimenti, il mondo.
1: So yeah, you were mentioning this, the main theme obviously is fatherhood, the birth of your daughter, that seems clearly one of the spikes behind this album. So how has becoming a father changed the way you look at stories, the way you look at time, love, fear and everything else?
3: I think I just can access a lot more personal information. I think, you know, when you go through the birth of or a birth in general, and then you sort of start raising your child, very quickly you realize that you love your child more than you love yourself, and that brings about a lot of vulnerability, but it also creates a lot of writing, and the well becomes a lot deeper very quickly. So you're drawing from you're drawing water from a much kind of sort of like more poignant place, and so it naturally affects how you approach writing.
1: Wow, wow, fantastico. Beh, e fondamentalmente il cambiamento principale è la possibilità di accedere a delle informazioni dal tuo punto di vista, ma molto più profonde, no? Quindi nel momento in cui hai una nascita di qualche tipo, in questo caso di una figlia, inizi a prenderti cura di qualcosa che vedi e dici: cavolo, ma io per la prima volta nella mia vita veramente amo più di quanto amo me stesso, questa bambina in questo caso, e quindi porta tantissima vulnerabilità, ma questo porta anche molta più scrittura. È come se il pozzo da cui hai sempre attinto fosse improvvisamente molto più profondo, e quindi c'è più acqua, e l'acqua da cui riesci a pescare è quella laggiù, che è più densa e pregna di altre emozioni e altre possibilità di racconto. First pick from the album, track number 2, Green Velvet. What do you want to talk about?
3: Yeah, song? So this is a song that's about my daughter and early memories of like looking after my daughter and you know, taking her around London and our back garden as well. So it's kind of like just snapshots of moments where I've just sort of like had my daughter in my arms and we've been doing different things, yeah.
1: My Heart Is Melting, traccia numero 2 da The Canyon, appena uscito, album di J.J. Rome, 87. Abbiamo scelto, ha scelto Green Velvet, che è proprio una canzone che parla dell'inizio del rapporto con sua figlia. Sono tante piccole fotografie di lui che la porta in giro per Londra, ma anche nel retro del loro giardino.

0: bellissima questa Green Velvet, J. Jerome 87, che effettivamente per alcuni di voi può essere il secondo ascolto dopo Brush Me Like a Horse, che è stata nell'alta rotazione delle novità di Radio Rock. Abbiamo ancora la fortuna di essere qui con JJ, che lo chiameremo così visto il desiderio del padre. E poco prima di ascoltare questa canzone ha parlato proprio di come fossero delle snapshot, delle fotografie in
1: questo caso. Abbiamo visto che la scrittura è molto visiva, quasi cinematografica, quindi parti più da un'immagine che da una frase o da un'emozione.
0: So your writing is very visual, even in this Green Velvet you were talking about memories of snapshots, right? In general, do you usually start writing from an image, a phrase, an emotion? How does it work and how did it work with this album?
2: Yeah, I think every song's a little different, but largely the lyrics start with an image of something. And, you know, I use writing songs almost like a lens, and I'm kind of looking for the right scene to set the world in. And sometimes if I'm writing, I'll do it unconsciously with the lyrics, and I'll just be fitting rhythmic melody patterns to the guitar riff that I'm working on. And sometimes I'll listen back to that on my voice memos, and I'll find these choice moments where I've sort of drawn something from my unconscious that is actually quite cool. So sometimes I'll then center the work around those moments, like Brush Me Like a Horse, for example. I was singing like, "Brush me down like a horse, baby," and I was like, "That's bizarre." So I thought, I'm going to write a song around that. Yeah,
0: which is beautiful. We discussed about the meaning of the song while we were listening to it in the past weeks. Diciamo che generalmente molto Lynch in tutto questo, sì. Bellissimo. Ogni canzone chiaramente ha la sua storia e ha la sua modalità di scrittura, però è chiaro che quasi tutte le sue canzoni, per quanto riguarda il testo, partono da delle immagini. È come se lui avesse la scrittura del testo come una lente con cui cercare e in quella lente trovare i giusti elementi per creare quel microcosmo di cui ha bisogno per quella canzone. Poi incastra vari pattern, no? Come molti ha magari un riff di chitarra e una frase che gli ripeteva il cervello per qualche motivo, e riascoltandoli, ritrovando i vari pezzi, a volte si mettono insieme ed è fondamentalmente come pescare dal suo inconscio e centrare perfettamente il punto. Ci ha cantato il pezzettino di Brush Me Like a Horse, che significa letteralmente spazzolami come un cavallo. È tutta una canzone onirica di un uomo che diventa un cavallo, una cosa che potremmo stare qui altri 180
1: anni. È una domanda che avremmo
0: fatto. Esatto, e invece purtroppo assolutamente no. Però mi interesserebbe sapere com'è appunto la divisione dei fan in questo inizio da solista.
1: Sì, perché comunque diciamo una voce molto riconoscibile e anche un disco solista magari viene accolto con molte aspettative. Hai sentito la pressione di chi magari cercava un altro disco degli Alt J?
0: Yeah, we wanted to go dive deep into this unconscious, very Lynchian, the way you write the songs. There's so many things I want to talk about, but we have to say goodbye very soon. So, talking about what is your fan base, and clearly the fan base of Alt J, you have a very recognizable voice and a style, and so even a solo record comes with a lot of expectations. Clearly, it's just out. I mean, I guess it's just joy now. But did you feel any pressure from the people who might have been looking for something very Alt J or something very different from Alt J?
2: I mean, you know, I think it's, I think one of the blessings and, well, one of the curses of creating quite a successful first album is people want you to recreate that over and over again. And then also, if you attempt that, you're also selling out creatively and trying to recreate the sound of something. And I really think that writing albums is capturing moments. So if you're a healthy band, you can't recreate the same thing over and over again. I think when it came to writing The Canyon, naturally I translated a lot of the skills that I've learned over the last 15 years into this album, because I am the chief writer for the band. So it's an unavoidable writing Alt J style things, but I was leaning into disciplines and genres that are slightly outside of maybe the framework that fans liked for the Alt J in the past. So I think I was aware that I might alienate a few fans, but I'm also sort of like honoring my own sort of like truth, I suppose, and leaning into what I love about music. And keeping that integrity is more important to me than sounding similar to what I've done before.
0: È bellissimo, è un po' una maledizione ma anche una benedizione, chiaramente, quello di fare un primo album che sia di grande successo, e da quel momento in poi la gente vuole che ripeti esattamente lo stesso album, la stessa produzione per sempre. Allo stesso tempo, se lo fai, quindi segui quel desiderio di ripetere quel grande successo, sei un sellout, ti stai vendendo all'industria, quindi come la metti male. Scrivere un album è sempre catturare un momento. Per quanto riguarda la scrittura di The Canyon, il primo album di J. Jerome 87, stiamo parlando ovviamente di tutti i tool e le abilità che ha sviluppato negli ultimi 15 anni con gli Alt-J, e stiamo comunque parlando del capo scrittore degli Alt-J,
1: certo,
0: inevitabilmente all'interno,
1: sarà.
0: Esatto, ma cosa ha fatto lui? Soprattutto musicalmente, come vi raccontavamo, è uscito da certe cose sapendo che sarebbe avrebbe potuto alienare un po' di fan degli Alt-J, perché comunque con ispirazioni musicali e altre cose, però alla fine lui doveva onorare la sua verità e quello che della musica lui ama veramente. E questo è The Canyon, di cui vi consigliamo l'ascolto, è appena uscito, lo trovate da tutte le parti. J. Jerome, thank you so much for being
2: thank
0: here
2: you.
0: With us
2: thank
0: today.
2: You for having me. Thank you.
0: Come again. One
1: quick... Stanno facendo ampi gesti.
0: Sì, you have to run away. One quick word on what we're going to listen to say goodbye. It's Juicy.
2: Yeah, Juicy. This is a song that I wrote a long time ago, 2019. Played it for the band. They weren't that keen on it. And I was like, okay, I'm going to take it and do my own thing with it.
0: It's mine.
2: Yeah.
0: Thank you so much for being here with us. Ci salutiamo con Juicy, un brano che appunto ha sottoposto la band nel 2019. Loro hanno detto, sai che c'è? Me la metto io nell'album mio. Thank you once again.
2: Thank you.
0: Buon ascolto a tutti voi. Juicy, J. Jerome, 87.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia, anche in inglese, giurisprudenza,

0: E ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
5: Minuti, martedì 30 giugno, purtroppo siamo stati abbandonati da J.J. Rome 87, ma Sandro Canori e Paolo Gnazzumo sono ancora con voi, così come i Red Hot Chili Peppers.
4: Radio Rock, back in time.

0: Continuiamo, morbidi e delicati come il vento d'estate. Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il concerto dei The Darkness al Pistoia Blues Festival, in programma mercoledì 8 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Messa e Spleen. Come si fa? Beh, inviando adesso un messaggio WhatsApp, attenzione WhatsApp, al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome, la parola Darkness. Sarete ricontattati dalla nostra redazione in tempo utile, ovviamente, per il concerto di mercoledì 8 luglio, Piazza del Duomo a Milano, concerto di The Darkness, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: We Might As Well Be Strangers, si chiama così, questa è la novità dei Weezer. Mamma mia, mi cala la pressione, un inizio molto molto al cardiopalma, adrenalinico, qualcosa del genere, quindi come fare? Come fare? Respirare e ridere.
1: You are cursed.

0: l'ospite della prima mezz'ora ha parlato di Curses a un certo punto, ero molto contenta. Ben ritrovate, ben ritrovati con questo mal rumore che inizia a tutti gli effetti adesso, quindi ben ritrovato Sandro Canori.
1: Buonasera, vabbè, dobbiamo rifare, basta, ormai abbiamo fatto, oggi è andata così, siamo dentro. So che se non faccio il mio consueto in bocco è come se un po' ci stiamo maledicendo, no?
0: Esatto.
1: Ma noi non siamo superstiziosi, anche o per esserlo, no, porta male. Io sfido la sorte oggi e non farò il mio classico intro.
0: Ok.
1: Vediamo cosa succede. No, vabbè, non capito, non ce la faccio più, ti giuro.
0: Buon Mumford & Sons anche a te, Sandro Canori.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: No,
1: perché
0: eh?
1: Tu non hai passato tre giorni in un posto in cui mettevano solo i Mumford & Sons per tre giorni di fila.
0: Viva il Dio,
1: non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Questa canzone l'ho sentita suonata. Stile questa, ovviamente, però l'ho sentita orchestrata, l'ho sentita in versione rock, l'ho sentita unplugged con una chitarra folk, l'ho sentita in tutti i modi, non ce la faccio più. Poi di chi è? Non so nemmeno chi è.
0: È degli Oliver Onion.
1: E c'erano anche loro, pensa. Quindi l'ho sentita suonata anche dagli originali, proprio in diretta proprio.
0: Beh, la prima cosa da dire in questo Marrumore è che tu ieri hai espresso un desiderio all'interno di Marrumore, cioè che il Giappone non arrivasse troppo in avanti per non rovinare il tuo manga preferito.
1: Mio manga preferito tra quelli usciti negli ultimi 5 anni.
0: Esatto, una delle poche cose interessanti dell'ultimo periodo. E il Brasile ha fatto il gol della vittoria definitiva nel momento in cui ho spento il microfono.
1: Sì, però
0: per
1: pare che
0: volta.
1: C'è stata una zozzerellata, non so se erano convinti del risultato.
0: Sì, fatto sta che...
1: Però io non è che ho detto devono uscire a questo turno, ho detto massimo al prossimo, quindi a me va
0: però,
1: benissimo.
0: Esatto, quindi Marrumore ha esaudito i tuoi desideri.
1: No, perché ti debanco anche questo, dal 2002 se non sbaglio, i giapponesi escono sempre agli ottavi di finale.
0: Beh, è una cosa normale.
1: Quest'anno per la prima volta ci sono anche i sedicesimi, perché ovviamente il calcio non è solo una questione di profitti, quindi abbiamo aumentato le partite, perché così almeno sono più soldi per i diritti TV. E quindi si parte dai sedicesimi e i giapponesi sono usciti ai sedicesimi. Evidentemente i giapponesi sono usciti al primo turno utile dopo il girone.
0: Quando possono iniziare a crederci è il momento, boom, in cui dire no, e quindi insomma.
1: Ma perché il progetto Blue Lock non è ancora completato. Ego l'ha detto, sono stato pagato per portare il Giappone a vincere i mondiali. Il manga è ancora in corso, il progetto Blue Lock non è finito e escono ancora i sedicesimi di finale.
0: Però notavamo prima anche comunque che sono dei giocatori particolari quelli della squadra giapponese, sembrano veramente
1: sono
0: usciti da un manga.
1: Tutti i tipi di giapponesi, cioè sia quelli come si dice, c'è un
0: Ordinary Man.
1: Che però no, c'è il nome che non mi viene adesso,
0: non mi viene neanche a me
1: e ci sono sia quelli un po' più diciamo shiny. Per, come per usare la terminologia dei Pokémon, giusto per non essere per niente
0: shiny
1: in
0: Japanese.
1: Nessun modo no. Cliché tanti. E quindi sì, alcuni sono dei mototeppisti, ecco. Cioè alcuni sono palesemente tipo GTO, ecco, sono tipo Onizuka, il duo Nibaku di Shonen, dei teppisti palesi. Uno di loro si è presentato con i capelli platino e un catenozzo di diamanti col suo cognome sopra, vabbè. E poi ci sono pure quelli più canonici, diciamo, che però sono le due anime, 2, 3, 4, 5, 6 anime del Giappone, no?
0: Esatto, fondamentalmente.
1: Sia quelli che seguono i binari in maniera pedissequa e tutto va bene finché niente esce dai binari, al minimo imprevisto non sanno come affrontarlo, e i teppisti.
0: Esatto, quelli che escono da quei binari ma a loro volta montando su dei binari molto specifici, perché no, poi si
1: sì, perché comunque loro
0: le sottoculture
1: hanno avuto...
0: sono altrettanto ben definite.
1: Poi sai, quando c'è una società così rigorosa che ti vuole tenere su dei binari è facile che poi nasca una controcultura che invece su quei binari non ci vuole stare, tant'è vero che in Giappone c'è stato, hanno avuto grandi problemi del bullismo, motivo per cui è molto presente nei manga d'ambientazione scolastica. C'è sempre il bullo, non è che se lo inventano per fare le favolette, ma perché hanno avuto proprio un problema. Come hanno avuto un grande problema, e questo lo racconta bene proprio anche GTO nel prequel, il problema dei mototeppisti.
0: Eh sì.
1: E in più grande cultura punk, con beh, due gruppi che cantano in italiano, tra l'altro.
0: È incredibile. Senti, ma... Perché Blue Lock esce ogni 4 mesi, ci chiede Andrea?
1: Esce ogni 4 mesi perché siamo in pari col Giappone, quindi quando si è così in pari col Giappone, so, di media so almeno 3 mesi, Block 4, perché evidentemente uscirà più lentamente pure in Giappone, non lo so.
0: Non lo so, chiedetelo a loro. Però Sandro Canori non è colpa sua se sa le cose, e non è colpa del caos che fa partire con la forza del pensiero questo brano. Che avendolo sentito lui, J.J. Roma, comunque a me è venuto voglia di ascoltare la canzone degli Alcei.
1: Vai.

0: Zubox.
1: Ehi.
0: Che?
1: Ehi, JJ Rom, cosa si prova a fare un disco lontano da AJ? Adesso ci ascoltiamo AJ, JJ Rom.
0: Senti, intanto volevo, questa è una delle mie preferite, quindi ce l'avevo lì in testa. Sto cercando di capire una canzone, ma non riesco a capire una canzone. Come si chiamava quella degli anni 90? Come no, è quello che dico ogni puntata di... Era questa? No. È la versione...
1: Hai visto che...
0: C'è tutto quel please don't go, please don't go.
1: La cosa delle mele là, com'era?
0: No. Però io ovviamente volevo l'orribile.
1: Che era questo? Dio, cos'era?
0: Cos'è Casey and the Sunshine Band?
1: No, dico però dove, in che, dammi un contesto. Un film, una pubblicità. Forse
0: era
1: pubblicità.
0: Una hitona degli anni 90.
1: Sì, grazie al piffero, dico però contestualizzata, che ci hanno fatto? Ma è stata una pubblicità.
0: Chi lo sa? 3899, 106600, voi lo
1: Coppa
0: sapete?
1: Coppa del nonno?
0: E soprattutto chi l'aveva fatta quella degli anni 90? Però, insomma, Sandro, mentre cerchiamo di colmare anche questa nostra carenza, per fortuna c'è chi ci spiega le cose, che ci dice un po' come stanno.
2: Sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Vabbè. Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo. Vuol dire che ci abitueremo.
0: No, non siamo d'accordo con questo. Adesso chi sia non lo diciamo. Se vi sembra familiare, non so, forse il salumiere è sotto casa, però effettivamente
1: è Fiorello che fa la russa, secondo me, giusto? Cioè, perché ovviamente è...
0: Ho glitchato perché io stavo pensando che la versione della canzone l'avesse fatta anche Fiorello.
1: Cioè, è uno sketch questo.
0: È uno sketch, è Fiorello.
1: Cioè, è Fiorello che fa la russa e dice questa cosa e noi tutti ridiamo, giusto?
0: Esatto, infatti lo dice anche... Vabbè, niente, c'è il signor Fabrizio Guerrieri, amico dei nemici, che dice le cantavano le ragazze di Nonella Rai. Sì, ma secondo me c'è la... Fiorello, la cantava Fiorello, è vero, pensa... Che viaggio, io senza senso sono andata verso Fiorello e Fiorello è proprio...
1: Oggi non vi seguo.
0: Abbiamo appena
1: sono
0: sentito...
1: Sono qui in un angolo, ti faccio il mio, ma non ce la posso fare.
0: Abbiamo appena sentito Please Don't Go, no?
1: No, la non me lo dovete spiegare, vi prego, perché tanto sono sicuro che so io, non ho capito, gli ascoltatori è tutto chiaro e diventiamo ridondanti.
2: Sta arrivando in Europa un clima ridondanti così, no? Vabbè. Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo. Vuol dire che ci abitueremo.
0: Infatti l'abitudine passa attraverso migliaia,
1: sì, ma glielo
0: migliaia
1: dici,
0: di
1: però
0: morti.
1: Ai Caraibi, che comunque quando hanno questo clima escono e c'è tipo la spiaggia col mare, no? In delle isole che sono grosse,
0: gli
1: quanto
0: alberi che fanno l'ombra in alcuni posti.
1: Parco di Roma manco, e tu praticamente esci e stai sul mare, non c'è tutto questo cemento tra l'altro e non vivi tra
0: macchine,
1: i mattoni, no? E le macchine,
0: le
1: lo smog.
0: Code.
1: Quindi guarda, penso, dico questa cosa alla russa.
0: No,
1: posso in effetti abituarmi a questo clima se lui ci fa trasferire tutti
0: ai Caraibi
1: però,
0: proprio. Perché... Allora, per abituarci al caldo caraibico,
1: dobbiamo andare ai Caraibi.
0: Mandiamo tutti quanti in tranche, mica per forza tutti insieme, se no siamo da capo a 12. Paghi delle vacanze a scaglioni a tutti. Siamo un po' là, ci acclimatiamo e poi torniamo. Mi sembra un'ottima idea, continuiamo a parlarne tra poco mentre io vado alla profonda ricerca di Fiorello.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Sono le 19:05 minuti di questo martedì 30 giugno, ci stiamo capendo meno del solito, sarà questa lenta abitudine alle temperature caraibiche, ma si può fare, ci dicono dai piani alti, intanto noi possiamo sicuramente ascoltare la buona musica di Radio Rock, questa è anche un po' rinfrescante, loro sono i Biffy Clyro. Radio.

0: Prima la Bibbia con Biblical, perché Biffy Clyro quello erano. Avatar, novità, Crying Fire, piangere del fuoco, forse fa siamo finiti in un luogo dove arriveranno le locuste, o forse piangere fuoco è uno dei processi naturali che dovremmo affrontare per piano piano, Sandro, abituarci alle temperature sempre più alte. Di quello parlavamo, no?
1: Sì.
0: Vuoi tornare in qua? Insomma, ovviamente la frase dell'abitudine è quella da scansonare, ma vedo che al 3899 106 600 non vi frega niente di quello.
1: Niente, nulla.
0: Che ha detto la russa, vi interessa solo questo qua. C'era nella mia memoria e non era solo Fiorello. Anzi, Fiorello ha cavalcato la hit, cavalcata da KWS, e con questa versione Tamara.
1: Jean Fananadas.

0: dopo.
1: Però sembrava uno
2: questo
1: dei...
2: non è Fiorello, però
1: questo non è Fiorello, esatto, perché che cosa succede negli anni 90 disco music, eccoci qua, possiamo cantare sopra tutte le hit di quegli anni, veramente. Viene però cantata costantemente, avete ragione, vi ricordate bene, le ragazze di Non è la Rai vengono ulteriormente lobotomizzate,
2: sbagliato.
1: E quindi ad ogni minuto di respiro attaccavano a cantare Please Don't Go. Ma appunto, siccome non facevo abbastanza cacare, qualcuno ha... Che poi, qualcuno ha detto, aspetta. Però...
2: Diventa sì o no, giustamente.
1: Mannaggia la mia.
2: Sì o no. Sì o no. Sì o no. Sì o no.
1: E già era un testo semplice in inglese. Sentiamo.
2: Ora ci sta sì o no. Ehi,
1: cosa sai?
2: Che matto diventerò. Che matto diventerò?
1: Mm-hmm. Se mai vi
2: cercherai. Io fortunatamente avevo sempre schivato.
1: E invece eccoti
2: cosa.
1: Qui. Sì o no. E poi è should I stay or should I go nel testo, in realtà. Sì o no. E poi nella prima versione. Ripeteva le stesse parole, è la stessa strofa, secondo voi Fiorello cosa faceva?

0: Dimmi, dimmi. Che matto
1: diventerò. Si sono impegnati a far sembrare.
0: Cosa?
1: Suona uguale all'inglese, cioè le chiusure musicalmente a livello sonoro sempre la stessa.
0: Lo stesso suono.
1: Sillaba,
0: vero?
1: Diciamo, lo stesso suono.
0: Da questo punto di vista c'è un impegno.
1: Il resto.
0: E morire. E il resto hanno preso una base, buon tempi, appiccicata di là.
1: Beh, però erano tutte così, come hai detto anche tu, eh. Così? Sì, sì, diventata...
0: Così tu perfetta?
1: Ah, okay. Un sogno che. Un sogno che. Ma poi mai. Riparò. Ci fosse una vita di più. Sì. Quanto deve durare questo momento?
0: Sta per finire, volevo arrivare alla fine di questo concetto per capire se lo capivo. Tu così perfetta, tu sei un sogno che mai e poi mai io rifarò. Se fosse una vita di più, sì o no? Ma
1: è
0: hai detto
1: male,
0: mai?
1: C'è allora del rammarico.
0: Perché devo dirti sì o no? Vabbè, comunque, ma già che siamo qui in questa Italo atmosfera così...
1: Ma perché?
0: Era un po' che non lo facevamo.
1: Ma non ha senso, vabbè.
0: Perché poi tu la citi più volte, non
1: ma
0: ha senso.
1: Mai citato, mai
0: ovviamente il computer, dopo che ho ascoltato Fiorello, mi dice: ascolta Max Pezzali, ascoltato il Z3.
2: Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale.
1: Oggi
2: a
1: non vedevo.
2: Fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro.
1: Quasi mi piace sta canzone ormai.
0: Il taxista che voglio solo arrivare fino al mio amico.
2: Certo che anche voi dell'Inter state messi
1: sì, eh.
2: A noi ci resta solo il derby della capitale.
1: Forse che poi hanno vinto due scudetti a finale dicembre.
2: Però Nerone sta proprio in Culandia. Come c'è finito
0: Ulandia.
2: La domanda ti rispondo solamente mi ci porta il cuore.
1: Poi
2: sceglie tutto gioie, lacrime pure il quartiere.
0: Attenzione.
2: Se stasera incontro il mio amico Cinghiale che non è un soprannome,
1: proprio l'animale.
2: Che mi sta simpatico perché ha lo
1: perché?
2: Sguardo
1: triste.
2: Ma mi fa le feste.
0: Si fa le feste, cinghiale.
1: Non mi frega niente, cinghiale.
2: C'è qualcosa che non ti fa mai sentire.
0: Possiamo dire canzone dell'estate di Marromore 2026.
1: Ma c'ha 10 anni, senza ne credo, però.
0: Ma noi qui ci appelliamo alle cose quando ci fanno.
1: Tra l'altro, il 23 e il 24 giugno, no? È stato allo Stadio Olimpico, se non sbaglio, no?
0: Tante persone.
1: Ha riempito lo Stadio Olimpico di tante persone. E io sospenderò il giudizio e non dirò quello che penso, veramente. Dirò solo che quanto è bello l'effetto nostalgia. Quanto è bello rimanere attaccati alla nostra zona comfort di quanto eravamo di quando eravamo felici senza creare nuovi ricordi. Bello, proprio, è proprio la cosa giusta da fare. Lungo percorso
0: forse...
1: di vita. La cosa migliore che potevi fare è rimanere ancorati al passato senza mai guardare al futuro. Mi raccomando, è pericoloso il futuro, è brutto, è incerto, non lo sapete che cos'è. Passato invece lo sapete quello che avete passato, no? Ed eravate così felici, no? Così bello il passato. Quindi non dirò cosa penso di chi è andato al concerto di Max Pezzali, però bravi, fate bene perché è importante non andare avanti.
0: Sandro Canori, una persona che dovrebbe avere molti più nemici di così, ma non si spiega perché alla fine
1: che
0: tutti
1: ho parlato
0: gli
1: bene,
0: vogliono
1: Max Pezzali,
0: bene.
1: Un grande, ha cantato da Treju, cioè comunque è un grande.
0: Vabbè, no, mo, come, vabbè, Sandro.
1: È un grande, non è che ho detto, ho capito, se uno dice male, perché dice male? Se uno dice bene, sembra che sta a far finta che dice
0: che
1: bene.
0: Magari non
1: finta.
0: Tutti quelli che si sono goduti quella parentesi di retro, di confortevole memoria del vecchio al concerto,
1: bene.
0: Non vuol dire che sono incastrati
1: perché
0: lì.
1: Il nuovo è pericoloso, bravi, rimanete incastrati nel passato, è la cosa migliore, lo consigliano tutti. Oh, se tu vedi tutti, proprio tutti, dal mindfulness e tutta la terapia moderna, tutti ti dicono
0: resta
1: rimani
0: indietro.
1: Incastrato nel passato,
0: mi raccomando,
1: soprattutto ascoltando persone che hanno cantato ad Atreio.
0: E se ci sei a sto punto rimanici per sempre, come invece ci cantano
1: grande, ciao
0: gli
1: Max,
0: affi.
1: Sei un
0: ciao,
1: grande
0: ciao Max.

0: Endlessly, she said. Esatto. Mamma mia, gli AFI, A Fire Inside. Quindi si continua col fuoco, quello che piangiamo, quello che ascoltiamo adesso insieme agli AFI. 3899 106 e 600. Sono troppo vecchio ed è troppo deluso per commentare il presente, ma finché riesco ancora a sognare un futuro decente, posso lentamente provare a produrmelo. Alex, tu non sei solo vecchio, sei anche saggio, vedi, alle volte. Poi sentiamo che altro avete da dire. Sono insulti?
1: Scusa, quindi tu vuoi dire, ecco, che ascoltare la vostra radio, che propone più del 60% di
0: canzoni di
1: morti, rock del passato, è da coglioni?
0: No, ma Pierpaolo, ma non devi sentire Sandro quando dice queste cose, non è serio. Poi vedi, è bello perché si va a prendere il caffè e non torna più, dandoci il... Non era questa la canzone che volevo passare? Non era assolutamente questa la canzone che volevo passare. Che cosa sta succedendo? Bella però, eh? Altra cosa anni 90. Anche perché c'era un'altra canzone che iniziava con You've been naughty, very naughty. Ah, una canzone di Robbie Williams. Niente, siamo sempre lontanissimi. Ma quindi cerchiamo di fare questo, va?

0: E salutiamo Marco che dice Get Lucky versione invadiamo la Polonia. Non capisco. Lui è sempre quell'incazzatissimo Leo Moracchioli. Proprio lui. Torniamo in diretta. Sandro, tutto a posto?
1: Sì, sì.
0: È ricaduto?
1: No.
0: Ti sei perso questa cosa qua.
2: Scusa, quindi tu vuoi dire che ascoltare la vostra radio, che propone più del 60% di successi rock del passato, è da coglioni?
0: Ah!
1: Attivo la mia carta trappola! Ah! Vi aspettavo su questa cosa. Tra l'altro, l'accento dell'ascoltatore potrebbe, questo magari ce lo può confermare o smentire lui, farmi capire che magari è un ascoltatore che è arrivato successivamente
0: come ascoltatore di Radio Rock.
1: Esatto, e si è perso le innumerevoli volte in cui io ho reinventato il claim di questa radio, che è Radio Rock anni 70 con cantanti morti negli anni 80, per non parlare dei super classici ribattezzati super muffe. Quindi io già mi sono schierato su questa cosa e voi siete venuti a me e quindi non so, datevi delle risposte da soli, no?
0: Vedi, siete caduti nella trappola.
1: No, beh, posso dare anche la risposta seria.
0: Dai, dai.
1: La risposta seria è che c'è una differenza sostanziale, ragazzi. È che l'effetto nostalgia, di solito, è nostalgia o per un periodo che manco hai mai vissuto o per una cosa che comunque faceva cacare. Invece qua si sta parlando di musica di Radio Rock che fa sì che rimane in vita il prime di un genere musicale.
0: Sì.
1: Perché quegli anni di rock che noi trasmettiamo sono gli anni in cui il genere ha dato il meglio di sé. E quindi c'è la differenza sostanziale. Non c'è mai stato un periodo in cui Max Pezzali non era musica orribile. Poi che noi avevamo 12 anni e ci piaceva è un altro discorso, ma questa cosa mette le due cose su due piani completamente diversi, motivo per cui la musica di Radio Rock non è effetto nostalgia, e mentre Max Pezzali sì. Non so se mi
0: totalmente,
1: sono spiegato.
0: Totalmente, sono emozionata, ho la pelle d'oca per quanto tu sia riuscito ad arrivare al punto. Che cover di merda, posso dire? No, non lo puoi dire, no, l'hai detto, hai fatto bene. E che cavolo, ogni giorno dovremo stare qui a spiegare, ragazzi.
1: Vabbè, vado a finire cucinare hamburger ai funghi, eh?
0: Esatto, Chef Canori è diventato Master Chef, non saprei neanche dirlo. Comunque andiamo verso il break, ricordandoci che ci sarà sempre qualcosa che non ci piace e che un po', ahimè, ci farà anche male.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Radio Rock dal 2018 è green.
6: È green.
5: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu,

0: Bellini in Modest Mouse, che ci ricordano che la vita è un sogno subito dopo
1: che Marilyn... sono i sogni che aiutano a vivere, no?
0: O rimanere incastrati nel passato, subito dopo che Marilyn Manson ci ha urlato evviva la guerra, spariamoci, ammazziamoci tutto, siamo ancora qua con la base della polemica. No, niente base della polemica. Senti Sandro,
2: alla fine questa volta qui è una bellissima playlist, quindi è andata alla grande, dai.
0: È andata
1: male, vabbè.
2: Bravissimi,
1: grazie.
2: Bravissimi.
1: Grazie. Io però non voglio meriti. Né meriti né demeriti, io non,
0: ma non è il contenuto, cioè anche il contenuto, eh? Che succede a questo ascoltatore che è a metà strada?
1: Fai copia, è piaciuta la playlist, ha detto è bella la playlist.
0: Ma non è vero, non è vero.
1: Come non è vero? Ha detto.
0: Senti, ma cosa hai detto? Bellissimo, ci sta. Video, provando a videochiamare, no, cioè, forse gli è partita, l'ascoltatore. Quindi noi vecchi siamo
1: da una spiegazione pure tranquilla.
0: Sono arrivato a casa, porto fuori lei e ti aspetto. Buon yoga, forse non è per noi.
1: No, credo proprio di no.
0: Oppure sta venendo con le mani sotto la radio per picchiare.
1: E che ti devo dire? Guarda, io vi aspetto tutti, no? Senti, non c'ho problemi.
0: A proposito di emozioni forti,
1: dove non arrivo con le mani arriverà la legge.
0: Abbiamo due grossi sospesi. Due grossi sospesi. Uno, perché hai bestemmiato in faccia a Terence Hill?
1: Non
0: due,
1: non
0: perché
1: non
0: hai
1: è una
0: fatto...
1: cosa che
0: è un eufemismo
1: al mio slang proprio.
0: Certo,
1: non è una cosa che io faccio.
0: Certo. E perché lo hai fatto piangere? Proprio lui
1: fatto
0: con quegli
1: piangere,
0: occhi azzurri.
1: Sì, ho fatto piangere.
0: Quale
1: Terence
0: delle due
1: Hill
0: ci vuoi raccontare?
1: Vabbè, entrambe, visto che sono collegate, no? Lui è molto devoto, io ho bestemmiato e lui si è messo a piangere.
0: Hai detto che non era questo.
1: Non è vero, è ovvio che non è andata così, scusami. È ovvio che è andata così.
0: Poi insomma, per quanto devoto, ne avrà viste tante da raccontare.
1: Ma
0: anche
1: devoto,
0: lui,
1: poi
0: quindi
1: capiamo, guarda, io chiederei davvero se è devoto, mo ha fatto.
0: Beh,
1: Don
0: però
1: Matteo,
0: nel 2020
1: mica
0: ha detto che Trump doveva essere preso a schiaffoni.
1: Quindi è poco cristiano come atteggiamento, però pure il Papa Francesco disse se tocchi mia madre ti do un pugno, quindi ormai vale tutto, no? Però come arriviamo a Terence Hill è complicato da far capire agli ascoltatori che non erano presenti ieri, a cui più o meno abbiamo raccontato la questione.
0: Vabbè, potresti andare su Instagram Sandro Canori.
1: Ho avuto l'onore di trovarmi in questa kermesse per i 10 anni della scomparsa di Bud Spencer e all'ultimo secondo io ero un po' il presentatore di un po' tutte le cose, sia quelle più dignitose che quelle,
0: tutto,
1: e quelle un po' meno dignitose. Ho presentato tutto con grande divertimento in ricordo di Bud Spencer, che non ho mai va bene.
0: Questo e quindi è di altre generazioni, Sandro, va bene.
1: E quindi a un
0: dirlo
1: certo punto, sì, ma non era l'unico problema per cui non ho mai, va bene, vabbè, lasciamo perdere. E quindi praticamente a un certo punto a sorpresa arriva Terence Hill vestito da Trinità. E dico, lo devi presentare. Dico sì, ma dove, come, quando, perché, prima, dopo lo show, cosa? Perché tra le varie attività che mi avevano messo a fare presentavo uno spettacolo teatrale che si chiamava, lo chiamavano Gentleman, che era una sorta di seguito apocrifo di continuavo a chiamarlo Trinità. Quindi loro tornano al paese natale e scoprono di avere un terzo fratello. Okay. Questa è la trama, bellissima, tranne per i detentori. Vabbè, non so se la posso raccontare questa cosa, non la dico.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, diciamo che
0: soffermatevi.
1: Diciamo che anche se era il seguito apocrifo de lo chiamavo Trinità, nessuno diceva mai Trinità.
0: Penso,
1: durante tutto lo spettacolo. Esatto. Mai, erano mai Bud e Terence, per motivi che potete arrivarci tranquillamente da soli.
0: Quello non serve che ve lo spieghi.
1: In tutto ciò, e tra l'altro nel cast io farei un applauso, come si dice dal vivo, per Ottaviano Dell'Acqua che era parte del cast di questo spettacolo teatrale, che per chi non sapesse chi è praticamente una leggenda del cinema italiano, oltre che uno stuntman leggendario che ha preso parte a credo più di 10 film di Bud Spencer e Terence Hill. Era quello che coordinava i Minions che dovevano prendere le botte e molto spesso lui diventava il capo di questa banda dei gangster o dei criminali o di quello che serviva, insomma, quindi veramente una figura leggendaria. Non so quanti anni abbia, ma io ho visto fare delle capriole, quindi in aria, no?
0: Madonna.
1: Come nel prime, quindi
0: okay.
1: Le prime due repliche, la terza non era più una capriola, però capisco anche, insomma,
0: stella.
1: Vabbè, lo capisco, cioè era faticoso per me che dovevo solo salire e presentare, figurati. Quindi, vabbè, a certo punto mi dicono, guarda, sta arrivando Terence Hill, quando, dove, perché, nessuno mi dava risposte. Io ero quello che doveva presentare e francamente non è che volevo fare una figuraccia, anche perché sta arrivando Terence Hill all'interno di una convention, diciamo così, per Bud Spencer. Cioè è come se stiamo al Vaticano e sta arrivando il Papa, no?
0: O cioè, un altissimo come se no, il Papa.
1: Revival de, che ne so, riunione dello scudetto del 2001 e sta arrivando Francesco Dotti. Cioè, nel senso, è il momento, no?
0: Cacchio.
1: Cazzo, sta arrivando Terence Hill e nello spettacolo ti ricordo di Bud Spencer, no? Ecco. E quindi io continuavo a chiedere cosa devo fare, cosa non devo fare, quando lo devo presentare, cosa devo dire, c'è qualcosa nello specifico, qualche domanda che devo fare, se prima o se dopo. Nessuno mi faceva capire niente, chi mi diceva una cosa, chi mi diceva un'altra, perché erano tutti troppo occupati a volersi fare la foto con Terence Hill.
0: Quindi neanche per un motivo.
1: Quindi tra social media manager, attori, che tra l'altro erano tutti tedeschi, questa è un'altra parentesi che apriremo poi in un'altra parte, e tutta gente così, tutta gente, poi doveva anche salire sul palco, dopo di me però. Quindi io ero l'unico che doveva stare lì e sapere cosa dovevamo fare, ma non mi era permesso perché venivo proprio spostato da questa sorta di invasati di Bud Spencer e Terence Hill, che erano poi il cast, e questo è molto bello perché vuol dire che chi ha partecipato come attore aveva anche una passione nella vita per quella roba lì.
0: Fatto sta che questo è il setting in cui poi c'è il climax a cui arriveremo tra poco, perché non voglio smungerlo, non voglio buttarlo via così, è un momento bello e ve lo racconteremo tra poco. Intanto, vedi, forse volevi fare casualmente quello che dicono gli Afghan Whigs, I'll make you see God, volevi fargli vedere Dio, l'hai solo nominato tantissimo.

0: quello che ha pensato il nostro Sandro Canori quando provava a fare il suo lavoro, la tensione aumentava, le persone che lo spintonavano sempre di più, nessuno a dare informazioni. E cosa è successo?
1: Praticamente ho rievocato delle antiche divinità, sono diventato Richard Benson. Ho rievocato delle antiche divinità che regnano su questi alti cieli e lì, dopo aver scomodato sia lui che lei e
0: loro
1: e anche
0: essi,
1: tu più o meno a giro tutti, oltre a accorgermi che Terenzin era un metro da me, però fortunatamente
0: evidentemente dopo tanti anni l'italiano
1: ma erano presi da altre discussioni, da altre cose, e invece l'unico italiano tra i tedeschi ha capito cosa stava succedendo
0: e si è messo all'opera
1: finalmente lui. Mi hanno fatto capire cosa dovevo fare da lì a 3 minuti,
0: okay.
1: E poi sono venuti tutti a scusarsi con me in inglese, in tedesco, in italiano, tutti sono venuti al capezzale,
0: il potere
1: a chiedere le scuse, perché comunque fortunatamente il lavoro che stavo svolgendo lo stavo svolgendo bene, quindi ovviamente questo ti tutela nel momento, certo, in cui arrivi a sbroccare.
0: Non eri solo un pazzo che urla nel centro
1: in modo, ma sì, perché semplicemente gli ho detto: guardate, io capisco tutto il vostro amore, però a me che voi vedete fare foto con Terence Hill non me ne frega un cazzo, ve le fate dopo le foto con Terence Hill, io tra 3 minuti sarò sul palco e non so cosa devo fare, e io la figura di merda perché voi dovete fare la foto con Terence Hill non la faccio.
0: Esatto.
1: Sì, ma stai calmo, ma stai calmo un cazzo.
0: Esatto. Vaga, vada. Però mi hai seguito da questa musica, se io ti immagino così.
1: È durata un po' sta cosa, fino a che non ho avuto quello che mi serviva, e è andato tutto per il meglio, anche perché poi alla fine, dopo che lo fai dopo, no, lo fai prima, no, arriva chi dovere, dice no, lo faccio io, giustamente, e quindi comunque poi io alla fine ho solo dovuto richiamare sul palco alla fine di questa replica, avevamo una nuova sorpresa, che era il doppiatore ufficiale storico di Terence Hill, che l'ho chiamato sul palco e ho fatto una mini intervista, perché pure lì vai, intervistalo, va bene.
0: Vabbè.
1: E quindi ho fatto un paio di domande, cioè ho fatto una domanda a campo largo perché avevo capito che era, aveva la parlantina, quindi quando
0: si poteva
1: così,
0: fare,
1: basta,
0: certo,
1: una domanda a campo largo e va e lo lasci andare, anche perché il tempo era poco. E poi ho colto l'occasione per richiamare Terence Hill sul palco, che era già in piedi, quindi
0: saluto
1: evidentemente
0: finale,
1: aveva apprezzato anche lo spettacolo. Dice la sua, e poi a un certo punto a me appare in testa l'organizzatore che mi fa: mi raccomando, è importante, andiamo virali in tutto il mondo. E io in quel momento ho pensato: bah, forse siete troppo fan di questa cosa e la vostra visione non è lucida. Avete, però,
0: magnitudo strano.
1: In effetti la mattina c'erano stati vari servizi per Rai 1, comunque era una roba in effetti molto in vista, e quindi ho detto: vabbè, a sto punto gli regalo il momento della gioia a tutti. E quindi guardo Terence che stava a finire di parlare e gli dico: ti posso fare una domanda? E lui mi ripassa il microfono e io gli dico: cosa si prova dopo tutti questi decenni a sentire ancora tutto questo amore che ti torna indietro? E lui non è riuscito a rispondere per la voce rotta dal pianto, quindi abbiamo dato anche il titolo ai giornali: ovazione, Sandro Canori fa bene il suo lavoro nonostante le estemie, e ce ne andiamo a casa con il grano in tasca. Ma quindi io posso adesso dire, se fossi un titolo di Libero, ho estemmiato e fatto piangere Terence Hill, nonostante le due cose non siano collegate, ma se fosse un titolo di Libero
0: la metterebbero giù, esattamente così. Grazie Sandro per,
1: prego,
0: questo tuo apporto, ci ritroviamo
1: bollettino
0: domani.
1: Possiamo dire
0: bollettino
1: dal fronte,
0: esatto,
1: fronte italo-tedesco, che non so se vi ricordo, ma vi ricordate, ma non è che andò proprio benissimo, diciamo.
0: Tra l'altro ci sono altri paralleli,
1: ma pure sta cosa vogliamo dirla, me ne vado, scusa, me ne vado,
0: niente.
1: Però lì comunque erano tutti tedeschi quelli che lavoravano con me, no? E ci piavano in giro, e facevano palesemente le battute: ah, italiani che scappate. E io ho detto: scusate, ma ci avete messo voi da merda, non è che perché noi non è che siamo scappati, noi siamo liberati di voi, cioè senza il problema se eravate voi, non eravamo noi, perché capito, dalla loro revisione sembra che noi siamo dei vigliacchi, capito? Invece no, cazzo, cioè se siamo fidati troppo. E poi fortunatamente a un certo punto abbiamo detto: arrivederci e grazie, cioè il problema eravate voi. Però per tutti, pensa,
0: ma quindi nel 2026 storia si fanno ancora questi discorsi?
1: Giuro, vabbè, no, si scherzava, però mi ha fatto molto ridere, sì,
0: molto interessante.
1: Sì, poi ho parlato pure con una signora che sembrava così gentile, e dalla mia domanda, ma si vede ancora le conseguenze di mindset diversi tra Berlino Est e Berlino Ovest? Questo discorso bellissimo, profondo, fino a che, ma il problema non so i tedeschi, sono gli immigrati. Io ho detto, no,
0: la
1: vabbè,
0: signora di pure lei, no,
1: non ci posso credere.
0: Che lingua te l'ha detto però? In inglese.
1: In inglese. E io a un certo punto, che ne faceva? Turkish, Polish,
0: no.
1: E io a un certo punto, per fargli notare quello che stava a dire di fronte a chi gli stava a dire, gli ho fatto, beh, but many Italians, cioè come per dire, no, comunque. E lei fa, no, no, cioè ci ha tenuto proprio a precisare che il problema erano solo quelli di determinato colore.
0: Pensa che vedi, persino a Berlino, dove volete sei? Ciao,
1: vabbè,
0: Sandro.
1: Persino, scusami, ci hanno inventato, mo, non è che,
0: vabbè, perché di solito il contraccolpo, no?
1: Sì, ho capito, però se noi ci abbiamo ancora tutti i giorni, se parla di fascismo, per quanto pensa loro possano aver fatto pace con certe cose meglio di noi,
0: ma che provi cose... ad andare nella lato opposto, no? Provi, vabbè, provi male, evidentemente, vale. È un'altra costanza dell'umanità. 20.01 è tardissimo, andiamo verso il break con All Down Witches. Salutiamo Sandro, noi ci troviamo tra poco per l'ultima ora di Malrumore.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
4: 27 minuti, inizia adesso l'ultima ora di Malrumore. Lo fa con Alice Cooper, Feed My Frankenstein.
3: Radio Rock.

Tell me when you've had enough. Evanescence tra le nostre novità, quasi alla terza settimana di alta rotazione. Potete continuare a ritrovarli qua ogni mezz'ora circa, votando la vostra novità preferita sul sito radiorock.it. Andate lì, guardate i video e capite che cosa vi piace di più tra la selezione di 15 novità che ogni settimana rimpolpiamo con cose nuove. Questo è Marrumore, siamo nell'ultima ora insieme, in realtà tre quarti d'ora, ed è arrivato il momento di ripropinarvi la mia fissa del momento. Ripetiamo momento una terza volta, così è tutto apposta. Loro sono The Haunted Youth, questo brano si chiama In My Head. Ieri tra l'altro lo abbiamo appaiato a quello dei Queens of the Stone Age, quest'oggi chissà. È molto bello, sembra delicato, di cristallo, sembra un brano elettronico morbido, e invece poi finisce con delle urla strazianti, proprio come Marrumore, guarda un po'.

poi spacchiamo tutto. In My Head, The Haunted Youth. Sono molto contenta che non sono l'unica ad aver apprezzato questa nuova fissa. Lo scrive anche Federico. Vabbè, toccherà risentirsela, mannaggia, per fortuna che non l'ho risentita già 80 volte oggi. No. Poi arriva una persona meravigliosa che risponde al nome di Alessandra. Buonasera Alessandra, e dice: ma illuminami sulla corretta pronuncia, visto che viene declinata in modi diversi. E stiamo parlando della band di qui sopra, no? Quelli della novità, che effettivamente negli anni abbiamo sentito in mille modi. E per me pure sì, è strano, perché essendo un nome esce dalla fonetica italiana, inglese o della lingua d'appartenenza e diventa un suono a cui ti abitui per la maggior parte, no? Cioè, quante persone lo dicono in un modo e più o meno tu finisci per fare quella cosa lì. Fondamentalmente Evanescence, quindi no, Evanescence dovrebbe essere la pronuncia esatta, solo che capisci, in Italia arriviamo con gli Evanescence o cose su questa linea, quindi potrebbe essere un po' complesso. Evanescence, The Evanescence of Life. Detto questo, continuando con queste sonorità che ben si sposano con la fissa del momento, arrivano anche gli Archive. Loro hanno scelto un nome più facile da pronunciare, questa è Hatchet.

Hatchet, gli Archive. C'è chi diceva che la canzone di prima, In My Head, fosse un inizio simile a una colonna sonora che possiamo così accarezzare per un attimo, entrando in quella dimensione e magari facendo anche un piccolo pianto.

0: STAY. Stay. Sequenza in codice Morse, presente anche sul mio collo. Maledetto Hans Zimmer, maledetto Interstellar. Maledetti anche gli I Like Trains, perché quanto ci stanno bene a chiudere questa nostra penultima mezz'ora insieme. Senti qui quanto continuano le emozioni. Verso il break delle 20:30 ci godiamo la loro In Tongues e poi sarà il gran finale di questo marrumone.
1: Blink and you'll miss it. Blink and you'll be blinded by the flood.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Enough talk. It's time to Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Vero, state ascoltando Malrumore, ma lo si farà per altri 25 minuti e poi arrivederci a domani. Iniziamo questa nostra gloriosa fine insieme con i Black Sabbath.
0: Radio Rock, back in time.

signor Jack White con Dollar Bill, ultima novità di questo mal rumore del martedì. Continuate a votarlo sul sito radiorock.it, ma voi, se continuate a votarlo, io continuerò a...

watch completo di What We Do in the Shadows, che mi chiama lì dall'angolino oscuro della stanza, che mi dice: vieni Paolonia, vieni nell'ombra, torna qui in questo luogo dove sei stata così bene. Effettivamente, la voglia è alta. Anche questa voglia qui bussava, perché qualche giorno che non godevamo di un Maynard quotidiano degno di questo nome. Loro sono i Tool, 46 and 2.

26 and 2 arrivano tantissimi cuori per questo brano dei Tool. Ma a proposito di Ombra, velocemente prima di salutarci, poco tempo fa, il 29 maggio, è uscito l'EP Canzoni d'Ombra per i Ministri. Lo hanno riportato alla luce perché in realtà si tratta di un insieme di brani tutti rimasti fuori ai margini della discografia della band, insieme a due canzoni nuove di zecca registrate per l'occasione. Sono state parte di un esperimento. Nel 2022 i Ministri hanno mandato tre pezzi inediti esclusivamente agli iscritti della loro newsletter ufficiale, tra cui la sottoscrizione. E la cosa più bella è che è stato chiesto di non diffonderli, e questo è avvenuto esattamente fino ad ora. Quindi nel 2026 poi scelgono, dopo l'uscita di Aurora Popolare, di condividere con noi queste canzoni d'ombra. Io ho scelto un brano dal titolo molto interessante, si chiama Gente che si ostina a vivere. Tu provi-

0: fa la gente che si ostina a vivere, mi chiedo io, mentre voi mi fate vedere il tramonto e dietro le ombre c'è il Monviso, una cosa incredibile, esattamente la stessa vista che avevo fondamentalmente dalla mia casa d'infanzia. Potrei piangere, ma per fortuna sto per andare via, manca solo un grande pezzo a questo malrumore.
1: Fatti è presi in questo episodio di malrumore. C'è chi ci spiega come abituarsi ai morti, ma non è la Rai, è meglio, soprattutto per Fabrizio Guerrieri. Sandro Canori fa bene il suo lavoro, nonostante le bestemmie. Ma Spezzali è amico di un cinghiale. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Marrumore.
0: Marrumore che vi lascia alle sapienti mani del buon Matteo Strano. He will bring you the night. Tra poco con voi, dalle 21 fino alla fine di questo martedì. Domani ci ritroveremo con Marrumore, sempre dalle 18 alle 21. Grazie a tutte e tutti. Playlist appena pubblicata si chiude con questo gran bel pezzo dei Faith No More. Grazie ancora una volta, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: serata di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di guarda a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Questi signori poi sono ospiti fissi delle nostre playlist, quindi gran bel modo per partire ascoltando qualcosa dei Deftones.

0: Un classicone di Deftones per iniziare la nostra playlist. Vedo già arrivare le prime GIF della nostra serata. Direi che siamo partiti decisamente bene anche in questo martedì 30 di giugno, sia dal punto di vista della musica che dal punto di vista dei messaggi. Ancora una volta ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, come sempre anche oggi insieme, se vi va, fino a mezzanotte, scambiando qualche chiacchiera e di sicuro scegliendo insieme un bel po' di musica attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora il numero per Telegram e WhatsApp, il 3899 106 e 600. Vi ricordo anche il sito internet radiorock.it e vi ricordo poi, per chiudere, anche la nostra visual radio, se vi va di dare un'occhiata all'interno dei nostri studi. Anche attraverso Radio Rock TV abbiamo comunque modo di chiacchierare durante le nostre dirette. Appena finito intanto l'ottima diretta di Sandro e Paolonia, che vi aspettano domani per una nuova puntata di Ne Mallo Rumore. Mi raccontava Pau come è andata l'intervista in compagnia di J.J. Rome 87, questo qui il nome d'arte scelto dal cantante degli Alte J per il suo progetto da solista. Qualcosina ma avevamo ascoltato nel corso di questa primavera anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Detto questo, voi come state? Come è andata la vostra giornata? Spero ovviamente né tutto bene. E soprattutto, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, fatevi sentire attraverso i contatti appena ne ricordati. Questa novità invece, almeno nella nostra trasmissione serale, è la prima volta che la ascoltiamo, si intitola Better Believe. Diamo un'occhiata a come sta Mr. Eddie Vedder.
1: Brand new music right here.

Eddie Vedder è protagonista di questo singolo dallo scopo benefico, la canzone intitolata Better Believe, singolo promosso addirittura dalla Obama Foundation, che appunto ha unito il leader dei Pearl Jam con quest'altro progetto chiamato Guitars Over Guns. A noi di sicuro stanno di sicuro più simpatiche le chitarre rispetto alle pistole o ai fucili, e quindi da una motivazione del genere viene fuori anche questa canzone, che se vi piace potete votare attraverso il sito internet radiorock.it, dove in generale trovate sempre l'elenco completo delle nostre novità in rotazione. Su Telegram intanto saluto il nostro Fede, su WhatsApp invece saluto due amici, entrambi chiamati Fabio, che ci scrivevano più o meno in contemporanea. Il primo Fabio che saluto scriveva in riferimento al classico dei Deftones: niente, punto e a capo, proprio non riesco a capire come i Deftones piacciono così tanto alle persone, non ce la faccio né proprio. Banalmente mi verrebbe da dire che ognuno di noi ha un poi nei suoi gusti, hanno volendo una ricetta anche un po' particolare quelli né dei Deftones. A me personalmente di sicuro piacciono, posso però facilmente capire come possano non incontrare i gusti proprio di tutti. L'altro Fabio invece fa un bel elenco di musicisti, perché scrive: dopo Joe Bonamassa / Jeff Beck ed Eric Gales è venuto anche il turno di Walter Trout con Broken. Pare proprio che Beth Hart sia la più richiesta dai chitarristi più o meno famosi. È vero, un paio di anni fa usciva questa canzone intitolata proprio Broken, dove alla chitarra di Walter Trout faceva poi coppia la voce di Beth Hart, che è una di quelle che davvero ha cantato con un bel po' di artisti e soprattutto di chitarristi nel corso della sua carriera. Fra l'altro, pescando dal bel elenco che ti scrivevi, caro il mio Fabio, ci sono anche un po' di cose nuove che potremmo ascoltare, partendo proprio da Beth Hart. Usciva qualche settimana fa la versione deluxe del suo ultimo disco, e come al solito in progetti del genere si approfitta anche per inserire qualche nuova canzone.

È stato di sicuro un altro buon disco questo You Still Got Me nella carriera di Bettarte, che ormai da diversi anni è un ospite fissa delle nostre playlist qui su Radio Rock. Proprio alla metà di questo giugno invece veniva proposta la versione speciale del disco, come detto anche prima, insomma si approfitta sempre con pubblicazioni del genere per far ascoltare anche un po' di nuove canzoni. Proprio questo è il caso di quella che abbiamo ascoltato adesso insieme, intitolata Stuff For You, insomma di cose per noi Bettarte di sicuro ne riesce sempre a ne regalare. Appoggiandomi ancora a quel bell'elenco di chitarristi che faceva prima il nostro amico Fabio, arriviamo in tema di novità, però davvero fra un po' di virgolette, visto che ascoltiamo una nuova versione di un classico degli ZZ Top, come la canzone intitolata Brown Sugar. Ovviamente su un titolo del genere è facile pensare anche al classico dei Rolling Stones, la versione però, la Brown Sugar degli ZZ Top, trovava posto all'interno del loro debutto datato inizio anni 70. In questa versione suona ovviamente il maestro Billy Gibbons, suona anche Slash, e poi il titolare di questa pubblicazione è un altro chitarrista americano chiamato Tim Montana, che devo dire io fino all'uscita di questo singolo, di questa cover, non conoscevo. È un ragazzo che negli Stati Uniti ha di sicuro una carriera particolarmente fortunata e che raccontava di aver realizzato un sogno nel suonare una canzone del genere in compagnia di due idoli di questo livello. Allora, bravo Sugar, Tim Montana, Billy Gibbons e anche Slash. My friend.

versione decisamente più carica, più potente, questa qui di Brown Sugar, un classico nella carriera degli ZZ Top, fra l'altro canzone che era un po' di tempo che mancava anche nella sua versione originale dalle nostre playlist. Come detto, tripletta di chitarristi all'interno di questo brano, Tim Montana / The Guns N' Roses e poi proprio il titolare della canzone come Mr. Billy Gibbons. Visto il titolo della traccia, avevamo accennato anche ai Rolling Stones, su di loro magari ci aggiorniamo nel corso della prossima mezz'ora, perché insomma anche per quanto li riguarda ci sono un po' novità da ascoltare. Intanto l'ultimo giro di questa prima parte insieme ai Black Keys.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
5: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme, stasera ascoltiamo anche qualcosa dei Kiss. Questa qui in particolare era Lick It Up.

Titolo programmatico, direi, questo qui per una band come quella dei Kiss, Lick It Up, classicone della formazione americana, per iniziare la seconda mezz'ora, direi anche con un po' di ritmo. Saluto intanto attraverso Telegram il nostro Marco, sempre molto contento di saperti all'ascolto, caro il mio amico. Saluto anche Anto, che direi sulla attualità di queste caldissime giornate italiane, attraverso WhatsApp ci scrive: il caldo non molla, ma le giornate si sono già accorciate. È vero, abbiamo già qualche minuto di luce in meno rispetto banalmente alla settimana scorsa, a una decina di giorni fa. Uno potrebbe anche dire per fortuna.

caso ci sono anche i classici rimedi della nonna, no? Qualche vecchio rimedio che ci possa dare una mano a combattere il caldo. Io personalmente non ne ho ancora né trovati, e devo dire che insomma un po' per tutti sono queste delle giornate di sicuro un po' ne complicate. Dovrebbero arrivare poi dei temporali che forse tireranno giù di qualche grado le temperature, o se no magari faremo anche noi come le squadre al mondiale di calcio, ci fermiamo ogni 22 minuti e mezzo per il break, no? È quello lì per idratarsi, solo che loro lo fanno sempre, sia che si giochi a 35 gradi sia che si giochi la partita più o meno a 19 gradi, e quindi la cosa non è di sicuro un grande aiuto anche per noi. Insomma, se siete riusciti a trovare, se non proprio delle soluzioni, qualche palliativo al caldo, 3899 106 e 600. Noi intanto ascoltiamo la prossima novità in scaletta. Brand new music right here.

Non abbiamo ancora molte informazioni su quello che sarà, su quando uscirà il nuovo lavoro dei Pineapple Tiff, ma è di sicuro sempre un piacere tornare ad ascoltare qualcosa di questa formazione. Hold the Ashes è il titolo di questo nuovo singolo, anche questa insieme a tutte le altre novità la trovate pubblicata sul sito radiorock.it. Iniziamo intanto il nostro rapido giro anche stasera all'interno della musica degli anni 60 e degli anni 70, se quindi vi va di guardare per qualche tempo al passato, fatevi sentire attraverso i nostri contatti a partire dal 3899 106 e 600. Partiamo direi anche in questo caso in tema di novità, perché prima in riferimento alla Brown Sugar degli ZZ Top era inevitabile poi pensare anche a quel classicone dei Rolling Stones. E anche se magari sembra un po' incredibile da dire, fra neanche 10 giorni, fra 9 giorni esatti, il 10 di luglio uscirà il nuovo lavoro dei Rolling Stones. Il disco sarà intitolato Foreign Tongues. Se mi posso permettere, per il momento la copertina del disco non è che mi ha convinto particolarmente. Sono già disponibili però 4 canzoni delle 14 tracce che faranno parte del disco. Parliamo quindi di un lavoro anche abbastanza corposo proprio dal punto di vista del minutaggio, e per il momento direi che abbiamo ascoltato almeno un paio di canzoni un po' più lente, vicine poi ad un paio di tracce di sicuro più ritmate. Questa qui direi che fa parte del secondo discorso ed è intitolata Divine Intervention.

Ancora una decina di giorni e potremo ascoltare per intero il nuovo lavoro dei Rolling Stones. Per il momento questa Divine Intervention, insomma, viene davvero da pensare che c'è stato bisogno di un intervento divino per far sì che tutti noi stiamo qui nell'estate del 2026 ancora ad ascoltare la musica, la nuova musica soprattutto di questa leggendaria band. Attraverso WhatsApp direi che giustamente mi scrivete: questi qui, quelli degli Stones, sono nati e la prima parola che hanno detto è stata rock and roll. Di sicuro una frase che probabilmente non è mai uscita dalle loro bocche è basta, no? Da qui in avanti non andiamo più con la nostra carriera e mettiamo un punto, visto che proprio nelle ultime ore Keith Richards stava già pensando in un'intervista a quello che potrebbe essere il tour per presentare nel mondo questo lavoro, puntando anche ai grandi festival che si terranno poi fra esattamente 12 mesi, quindi per l'estate del 2027. Staremo di sicuro ancora qui a parlare di una band come quella dei Rolling Stones. A questo punto però, tornando per davvero una bella palla indietro nel tempo, ci fermiamo nell'estate del 1971, quando usciva il secondo album da solista di Mr. Stephen Stills.

come dice, i Rolling Stones stanno già pensando al futuro, alla prossima estate. Qui Steven Stills, nel titolo di questa canzone, ci dice che non c'è nient'altro da fare, nient'altro a cui pensare se non quest'oggi. Nothing to do but today era la seconda canzone all'interno del suo secondo lavoro da solista, uscito appunto in questo periodo del giugno del 1971. Di sicuro quello lì un momento particolarmente impegnato e fortunato nella carriera di Steven Stills, che in compagnia di altri tre assi aveva formato quel incredibile poker, no? Crosby, Stills, Nash e Young, ma aveva comunque lui trovato, come anche gli altri della formazione, in realtà il tempo per farci ascoltare le sue proposte personali. Di sicuro pensando a quel quartetto che ha reso grande il folk rock americano, ecco, Steven Stills era probabilmente l'anima più propriamente rock, e anche in questo disco qualcosa del genere si ascolta, si arriva a capire di sicuro che tipo di influenze animavano anche la musica di Steven Stills. Questo qui invece è un signore inglese in quel periodo della sua carriera in trasferta negli Stati Uniti, Eric Burdon, stasera in compagnia dei War con la loro versione di Tobacco Road.

0: Take me home.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Ultimamente di questi signori qui avevamo ascoltato anche qualcosa di nuovo. Stasera invece, per quanto riguarda gli Editors, facciamo un passo all'indietro nella loro bella carriera. Radio Rock, back in time.

0: Editors, Smokers Outside di Hospital Doors, il titolo di questo loro classico, band che sta girando in questo momento anche nelle nostre novità in rotazione con la sua ultima proposta. Stasera di sicuro mi sono goduto con voi un salto all'indietro nella loro carriera e con le cose che pensavo di ascoltare in questa nuova mezz'ora di musica. Ma di sicuro gli Editors potevano essere un buon antipasto. Pensavo di ascoltare anche qualcosa dei Joy Division per continuare la nostra passeggiata fra gli anni 60 e gli anni 70, ovviamente in questo caso verso la fine di quel secondo decennio. Comunque sempre bellissimo per noi ricevere le vostre idee, le vostre proposte attraverso il 3899 106 600. Nel caso fatevi sentire fra Telegram e WhatsApp, mentre saluto anche tutte le persone che anche stasera ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Torneremo quindi più o meno ad ascoltare atmosfere del genere subito dopo questa novità. Parlavamo prima delle ultime cose dei Rolling Stones, e in un modo o nell'altro potremmo fare anche lo stesso discorso per questi signori qui, per quelli dei Deep Purple.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Che bello, un pianoforte del genere che si ascolta in questa novità da parte dei Deep Purple, Guilt Tripping è il titolo della canzone. Per quanto riguarda l'intero disco, non dobbiamo a questo punto aspettare moltissimo. Questo venerdì, il 3 di luglio, uscirà il nuovo lavoro della band intitolato Splat, con questa buffa onomatopea. Devo dire, adesso è inutile, sciocco da parte mia fare paragoni, ma per quanto riguarda le cose nuove dei Deep Purple, secondo me abbiamo ascoltato dei brani di sicuro ma anche un po' più interessanti rispetto a quelli dei Rolling Stones che stavamo ascoltando prima. Intanto, per proseguire con la nostra playlist, condivido con voi un ascolto che ho fatto di sicuro con curiosità nel corso di oggi pomeriggio, guidando la mia macchina e arrivando qui a Radio Rock. Parlo di una vecchia esibizione dal vivo da parte dei Joy Division. In questo caso siamo il 18 di dicembre del 1979 a Parigi. Questa registrazione, che nel corso degli anni era già stata pubblicata, è da molti considerata la registrazione migliore che per il momento abbiamo avuto modo di ascoltare da parte dei Joy Division. Questa canzone viene però ritirata fuori per un progetto di quelli particolarmente corposi, perché il 25 di settembre di questo 2026 uscirà Eternal, così si intitola la prima raccolta ufficiale di registrazioni dal vivo che raccontano proprio i concerti dei Joy Division. Dico di un progetto corposo perché ci sarà davvero una marea, ma davvero una marea di musica da poter ascoltare, divisa in 14 CD e 2 DVD. Insomma, questa qui è di sicuro una raccolta per i più grandi appassionati dei Joy Division, che sono una di quelle band ancora oggi particolarmente influenti, che di sicuro non esce mai dalle nostre playlist, ma che molto molto raramente ascoltiamo dal vivo sul palcoscenico. E allora stasera proviamo ad ascoltarli proprio in questa versione, con un classico come quello intitolato Transmission.

Ascoltando oggi pomeriggio questa esibizione dei Joy Division nel dicembre del 79 a Parigi, pensavo magari a una cosa anche un po' sciocca. Almeno io sono talmente tanto abituato ad ascoltare la voce di Ian Curtis in studio che insomma è stata di sicuro un'esperienza interessante ascoltarlo in questo live. Anche l'esibizione a Parigi che abbiamo appena ritrovato sarà come detta inserita all'interno di questa gigantesca raccolta che uscirà alla fine di settembre, appunto 14 CD e 2 DVD con tutte tracce rimasterizzate agli Abbey Road Studios, e devo dire che in questo caso soprattutto per quanto riguarda gli strumenti il lavoro sembra aver dato i suoi buoni frutti. Continuiamo, potremmo dire, con la musica live, anche se da un club, da un locale ci spostiamo negli studi di una radio. Ho visto anche il testo di transmission dei Joy Division, siamo dalle parti della BBC e siamo soprattutto all'interno di uno dei migliori programmi di sempre, quello condotto e curato dal mitico John Peel. Fra le tante band che da lui sono andate a suonare anche dei giovanissimi Roxy Music, diverse canzoni del loro debutto loro le hanno suonate proprio alle John Peel Radio Session, e devo dire che è clamoroso pensare ad una band che stava iniziando proprio in quel momento con quelle esibizioni la sua carriera, ed era già arrivata ad un livello del genere sia dal punto di vista delle composizioni sia anche dal punto di vista delle esecuzioni. Davvero testimonianza anche questa qui incredibile da parte dei Roxy Music. Visto lo stile, visto la canzone che abbiamo appena ascoltato, stasera ascoltiamo Ladytron.

recuperare questa esibizione dei Roxy Music dalla grande John Peel, tranquilli, non serve recuperare una raccolta di più di una dozzina di dischi, basta acquistare la versione deluxe del debutto dei Roxy Music datato 1972, nel primo disco ovviamente la scaletta originale, nel secondo poi invece questa grandiosa testimonianza dal vivo. È un acquisto che, se mi posso permettere, davvero vi consiglio di tutto cuore. Con un paio di brani più o meno dal vivo abbiamo già finito il tempo a nostra disposizione anche per questa mezz'ora, abbiamo però ancora qualche minuto per arrivare alla pausa delle 22:30, li passiamo ascoltando un grande, grandissimo classico.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Altri grandi ospiti stasera per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione. Questi qui sono i Pink Floyd. Stasera riascoltiamo anche Money.
3: Radio Rock. Back in time.

0: dire, assolutamente.
1: Direi davvero ottimo modo per chiudere la rubrica che ogni sera dedichiamo agli anni 60 e 70, era per aprire poi una nuova parte all'interno della nostra trasmissione ascoltando un classico del genere. Vi ricordo quindi che da qui in avanti torniamo in materia di playlist completamente libera. Se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, come sempre qui su Radio Rock, gli assoluti benvenuti, basta farsi sentire o attraverso il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, o magari utilizzando la chat che ci mette a disposizione la nostra Radio Rock TV. E fra l'altro sapete bene che se vi va di guardare Radio Rock avete un sacco di modi a disposizione per poterlo fare. Numero uno, scaricare l'applicazione gratuita della radio, che in generale è sempre una buona idea, e poi dall'app troverete un comodo link che vi riporta proprio su Radio Rock TV, stesso link che trovate anche sul nostro sito internet. Potete andare poi su Twitch e a quel punto digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi per chiudere sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. In questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
2: Brand new music right here. Brand new.

tornate a farsi sentire anche l'Interpol con un po' di nuovi brani per il momento all'interno delle nostre novità in rotazione. Gira questa qui che si intitola This Mirror with Tom, la trovate all'interno del nostro sito internet, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita e di sicuro sarà un piacere continuare ad esplorare anche la nuova pubblicazione da parte degli Interpol, di sicuro gran bella band.

Per continuare, pensavo a qualcosa dei Radiohead. Chissà se qualcuno di voi negli ultimi giorni ha visto questo onestamente buffo e divertente video di uno dei loro chitarristi chiamato Ed O'Brien, a cui viene presentata una canzone degli anni 70 che, devo dire, in un piccolo momento suona però davvero molto molto simile ad un classico dei Radiohead. Noi intanto, per prepararci un po' ad un gioco del genere, ascoltiamo proprio questo classicone, appunto Paranoid Android.

Classicone di Radiohead, questa Paranoid Android, canzone che di sicuro dal momento della sua uscita non è mai mancata all'interno delle playlist di Radio Rock. Ne vi raccontavo appunto di questo buffo momento di un'intervista di Ed O'Brien, proprio musicista di Radiohead, che ospite in una trasmissione anche per parlare del suo nuovo album da solista, è stato messo di fronte ad un vinile, ad un lettore vinile sul quale girava un disco uscito nel 1970 e quindi più di 25 anni rispetto alla canzone che abbiamo appena ascoltato. Non si tratta di nessun plagio, non si tratta evidentemente neanche di qualche ispirazione, visto che i Radiohead e il loro musicista dicevano che questa canzone dei The Pretty Things non l'avevano mai ascoltata prima. Ma se vi capita di recuperare quel video è di sicuro divertente, perché si vede il musicista dei Radiohead proprio sgranare gli occhi quando questa brevissima canzone intitolata Ned Square ne propone anche un certo tipo di arpeggio, un certo tipo di giro di chitarra.

insomma sono note di sicuro particolarmente simili, una musica particolarmente vicina anche all'arpeggio che si ascolta all'interno di Paranoid Android. Come detto, insomma, non si tratta di plagio in nessun caso. La cosa un po' curiosa è che Ed O'Brien diceva che lui e un po' in generale i suoi compagni di band The Radiohead non avevano proprio mai sentito parlare di questa vecchia band inglese chiamata appunto The Pretty Things. Adesso va bene che non è che si può conoscere tutto, va bene che non è che anche i grandi musicisti possano avere una conoscenza enciclopedica, ma è un'altra di quelle dimostrazioni di quanto sia stata e ancora oggi è sottovalutata questa band, che ha tirato fuori dei lavori davvero molto interessanti, soprattutto nella prima parte della sua carriera, direi dal 1965 fino al 1970, quando usciva Parachute, il disco che conteneva anche questi secondi che, insomma, di sicuro ci possono far pensare da molto vicino ai Radiohead. E allora a questo punto proviamo ad ascoltare qualcosa all'interno proprio di questo lavoro dei The Pretty Things.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock on Radio
5: Rock. E direi che questo qui soprattutto è il grande Lou Reed. Stasera ascoltiamo proprio lui per aprire l'ultima ora insieme. La canzone era Satellite of Love.
4: Radio Rock. Back in time.

da questo disco di Lou Reed se ne potevano estrarre un bel po' di grandi classici per iniziare le nostre mezz'ore. Stasera noi tocca a Satellite of Love, che è di sicuro anche uno degli ascolti forse più luminosi proprio dal punto di vista musicale di Mr. Lou Reed, appunto parlando di Transformer. Ottimo modo per aprire quest'ultima ora insieme. Vi ricordo in tanti contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, la chat sempre disponibile su Radio Rock e TV, e poi il 3899 106 e 600 per Telegram e WhatsApp. Anche stasera, anche in questo momento, siamo in contemporanea con una delle partite dei mondiali di calcio. Si sta giocando Francia-Svezia, insomma, dalla

termine di sicuro un po' abusato in musica, quello di capolavoro. Insomma, ci avviciniamo di sicuro a poter usare un termine del genere con questo lavoro del 2005 dei Gojira, intitolato appunto From Mars to Sirius, lavoro che di sicuro allarga un bel po' lo spettro sonoro della band, arrivando a toccare anche qualcosa che si potrebbe ricondurre al prog, al prog metal, e c'è di sicuro anche una grandissima attenzione ai testi in questo lavoro. Un po' in generale nella carriera dei Gojira le parole hanno sempre avuto grande importanza, ma in questo lavoro, che è una specie di concept album su un viaggio che porta il protagonista da un mondo morente ad un mondo invece di sicuro più accogliente, ecco, i testi di sicuro hanno la loro bella importanza. Fra l'altro, formazione che ha sempre avuto uno spirito ecologista particolarmente marcato, tanto è vero che l'ultima canzone di questo lavoro è intitolato Global Warming, no? Il riscaldamento globale, cosa di cui Gojira iniziavano a parlare fin dal 2000, e direi che in questi 20 anni, appunto, da quel punto di vista, le cose di sicuro non sono molto migliorate. 1-1 a questo punto nella nostra playlist tra Francia e Svezia, 0-0 invece per quanto riguarda le due nazionali di calcio. Tempo per noi di tornare in Scandinavia, lo facciamo con una canzone che nella nostra trasmissione serale abbiamo ascoltato spesso e volentieri. Questi qui erano i Dark Tranquility.

Non ancora un classico in generale nella storia della musica e probabilmente mai questa canzone di Dark Tranquillity diventerà tale, ma è di sicuro una canzone che almeno io posso legare in maniera molto molto bella alla nostra trasmissione serale. Il brano usciva ormai qualche anno fa, era intitolato Atom, loro appunto i Dark Tranquillity. E stasera in questa partita fra Svezia e Francia, insomma, ho riascoltato con gran piacere. Io sono semplicemente arbitro imparziale, tanto sono legato a questa canzone che quasi potrebbe valere come una doppietta, potrebbe valere come due gol, ma insomma di sicuro a questo punto è il momento di rispondere per quanto riguarda la squadra francese. Cambiamo ancora una volta stile di metal, qui siamo su un modo di intendere la maniera decisamente più morbido, melodico e atmosferico in compagnia degli Alcest. Band che di sicuro negli ultimi anni abbiamo ascoltato spesso anche nelle nostre playlist. Questo qui è invece uno dei loro lavori che meno spesso abbiamo ascoltato. Scegliamo la title track, scegliamo la canzone che dà l'intero titolo a questo lavoro, che usciva nel 2007.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Di eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questo è
3: Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
4: Iniziamo stasera l'ultima parte a nostra disposizione ascoltando anche noi qualcosa dei Tool. Questa qui in particolare era Parabola.
1: Radio Rock, back in time.

0: all'inizio dell'ultima mezz'ora di Bring On The Night, ma potrebbe anche sembrare mal rumore in riferimento ai Tool, band di cui spesso e volentieri ascoltiamo le grandi scelte della nostra Paulonia. E sta per arrivare anche il signor Rob Zombie, un altro di quegli artisti con delle quali mi capita molto spesso di parlare con la nostra Pau. Insomma, devo dire ottimo inizio di ultima parte per quanto ci riguarda. Iniziamo già ad intravedere poi gli scolopendri notturni lì nella loro tana, dove ci aspettano ogni sera a partire dalla mezzanotte. Per il momento mando intanto un grande abbraccio a Paolo, contento di leggere il suo messaggio attraverso WhatsApp. Si era incuriosito della band che aveva chiuso l'ultima mezz'ora di playlist. Giocavamo un po' fra la Francia e la Svezia, eravamo tornati oltre Alpe per quanto ci riguarda con quell'ascolto dedicato agli Alcest, band che di sicuro ogni tanto ci capita ad ascoltare nelle nostre playlist. Ma sono molto contento di notare che una di quelle band che ha catturato la vostra curiosità, la vostra attenzione, non è la prima volta che ci chiedete informazioni al riguardo. Di sicuro però per me buona scusa per ricordarvi che tutte le playlist di Radio Rock le trovate pubblicate sul sito internet radiorock.it, così se vi perdete qualcosa sarà poi molto semplice andarlo a recuperare. Nel caso non fatevi mai problemi a mandarci un messaggio in diretta, che se riusciamo vediamo di rispondervi al volo. Nel caso siamo magari affaccendati con altre faccende qui nello studio della radio, appunto sul sito troverete tutte le informazioni più giuste. Per quanto riguarda la prossima novità, lo abbiamo già annunciato, questo signore qui arriva, Rob Zombie.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

Il titolo di questo singolo estratto dall'ultimo lavoro di Mr. Rob Zombie, signore che anche dal punto di vista strettamente musicale devo dire che è ancora in grande forma, insomma lavoro che si ascolta con grande piacere e divertimento. Intanto, visto che prima sempre a livello musicale seguivamo la partita dei mondiali, ha appena segnato la Francia 1-0 per loro contro la Svezia, e indovinate chi avrà mai segnato? Bravissima, avete indovinato, ha segnato quel mostro di Mbappé, che già in generale insomma non si risparmia mai quando vede poi la Coppa del Mondo avvicinarsi, diventa davvero una cosa né clamorosa. Tornando invece alle cose che più ci interessano, saluto Leo che ci chiede: ma possiamo ascoltare qualcosa dei King Crimson? Figuriamoci, sempre più che volentieri. Confesso però, caro Leo, che avevo in mente di ascoltare con voi qualcosa di decisamente lontano dalla musica dei King Crimson in questi ultimi minuti a disposizione, però figuriamoci, per una band del genere la porta qui su Radio Rock è sempre spalancata. Sono curioso che tipo di canzone ti era venuto in mente, se ti va di ne raccontarmelo. Intanto oggi è il giorno di compleanno di un lavoro che sono sicuro di poter dire molti di noi hanno nella propria collezione, e magari molti di noi sono rimasti legati a questo lavoro dei Caius, Blues for the Red Sun, che usciva il 30 di giugno del 1992.

prima traccia, questa qui, di un lavoro che è diventato di sicuro un classico nella carriera dei Caius e più in generale nel mondo dello stoner rock. Era di sicuro giusto ricordare qui a Radio Rock il compleanno di un disco come Blues for the Red Sun. E di sicuro nel corso degli anni questa scena, la scena dello stoner, ha trovato grande spazio ed ottimi interpreti anche qui in Europa. Negli ultimi giorni ascoltavo questi signori che vengono da Atene, che vengono quindi ovviamente dalla Grecia e che si chiamano Fuzz Rider. Devo dire, li ho trovati divertenti il giusto. Stasera proviamo ad ascoltare qualcosa anche per quanto li riguarda dal loro ultimo disco, uscito più o meno un mese fa.

0: divertenti, pesanti ed effettati il giusto questi tre signori che vengono da Atene. Fuzz Rider li abbiamo ascoltati stasera con questa Desert Boogie all'interno dell'omonimo disco che usciva alla fine di maggio di questo 2026. Anche la Grecia in tema di stoner ci ha regalato di sicuro a diverse belle formazioni, loro ancora non particolarmente celebri, ma appunto mi hanno tenuto compagnia nel corso di queste ultime giornate. E detto questo, siamo arrivati al momento dei saluti, ma soprattutto dei miei ringraziamenti nei confronti di tutti voi, e con piacere poi vi do appuntamento a domani sera, si riparte sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it, mi raccomando, rimanete lì, esattamente lì che stanno per arrivare gli scolopendri.
1: Avete ascoltato Bring on the Night.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock.

0: Zompata la sigla, Matteo. Zompata la sigla. Zompata.
1: Maledizione. Ci avevo speso fino a 7. Ci avevamo speso, Dodone. Maledizione, maledizione. Con o senza sigla, Dodone, non c'è scampo. Inizia i racconti della scolopendra. Ma che dico, la scolopendra by night, Dodona. Quella per adulti, mi raccomando, per adulti.
0: C'è il pregevole Albano, Matteo, presso il programma Storie di persone al bivio. Al bivio, qual è stato il bivio di Albano?
1: Non lo so.
0: Ha dovuto scegliere tra il bene e il male a un
1: certo
0: punto,
1: di sì.
0: Albano.
1: Probabilmente quando ha deciso se e come sconfiggere i dinosauri, Dodone, potrebbe essere stato quel momento lì. E mi ricordo che questa trasmissione si chiamava Storie di donne al bivio.
0: È vero, sì,
1: poi
0: ho sbagliato io.
1: Hanno tolto le donne. No,
0: è vero, hanno fatto sparire.
1: Sì, hanno fatto
0: che
1: sparire
0: cosa?
1: Le donne. Non era abbastanza interessante con solo donne.
0: Vedi come ragionano, Matteo.
1: Hanno aperto a tutti.
0: Vedi.
1: Che vergogna. Sì, comunque adesso si chiama solo Storie al bivio.
0: Gente
1: arberava
0: al bivio. 3899 106 e 600. Continuano le grandi inchieste notturne, caro Cillone. Mezzanotte e 7 minuti della scolopendra.
1: Proprio così, Dodone. Dovete mostrarci con fotografia o descrizione o fotodescrizione quello che avete davanti ai vostri occhi in questo momento.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio

0: It's a ritual.
1: Warning, signori, ritual su Radio Rock. La novità da votare sul sito radiorock.it. Yes. Caro Cillone, che si fa da queste parti?
2: Allora, vi si chiede di utilizzare telefono cellulare, per lo più, credo, Dodone.
1: Giusto.
2: Per parlarci di quello che avete davanti ai vostri occhi in questo momento. Ma si può mandare anche la foto, naturalmente.
1: Ci scrivono su Telegram. Anzitutto scrive Matteo, la signora Anto. Dice grazie per i benedetti Red Hot.
2: Beh, questo è sempre importante, ricevere la benedizione di Anto ogni volta che si mandano i Red Hot è parte fondamentale della scolopendra. Dunque Andrea dice: la mia scrivania, sigarette di tabacco pronte, questo è vergognoso, posa cenere, vergognoso,
1: mamma mia.
2: Cochino, tutto pronto per il lavoro della notte. Te, che dovrà fare? Che devi hacherà, Andrea?
1: Spaventoso questo lavoro della notte, chissà.
2: Sono molto preoccupato.
1: 3899 106 e 600, istantanea della vostra vita, a mezzanotte e 12 minuti. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Scolopendra qui fino alla 1 su Radio Rock, signori Rolling Stones.

0: Fingerprint File, signori Rolling Stones su Radio Rock, mezzanotte e 19, la casa del provolone, purtroppo impiccato Matteo, però insomma,
1: vabbè, ragazzi,
0: ha commesso insomma degli errori, ecco,
1: meglio quindi... meglio de niente,
0: meglio
1: no?
0: De niente,
1: meglio de niente, provolone meglio avecelo sempre. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? 3899 106 e 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione.
0: Sentiamo la vostra viva voce. Aggiornamenti dalla Florida in questo caso.
2: Ok, molto aggiornamento bene. Dalla Florida.
1: Fai.
2: Appena sotto, ecco, 900 miglia abbiamo visto il castello fatto di pietra conchiglia. Siamo stati nelle uniche grotte asciutte in Florida.
0: Sciure. Uniche grotte asciutte in Florida.
1: Solo tutti
2: abbiamo
1: asciute.
2: Visto la capitale.
1: Ah.
2: Siamo saliti in cima al palazzo dei governatori.
1: Governatore.
2: Tutto bene per adesso.
0: La presa del palazzo di
2: Domani,
0: Matteo.
2: Ultime molto tappe.
1: Bene. Molto bene.
0: Hanno preso tutto, hanno preso tutto in Florida, hanno preso il controllo.
1: Ma quindi fammi capire, Mirko, questo è Mirko, no Mirko?
0: Questo è Mirko e i suoi bravi.
1: I suoi bravi che appunto tentano sempre di invadere e conquistare il potere. Quindi lavora in Florida, perché mi ricordo che ci ha mandato foto... video messaggi da un posto che sembrava il suo posto di lavoro, e ora probabilmente è in ferie in Florida. In Florida si dà la pazza gioia in Florida. Interessante questo, signor Mirko. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatelo alla scolopendra che è qui fino all'una.

0: Lo sono i Tears for Fears. Dottone, questa era Everybody Wants to Rule the World, penso.
1: Ma veramente?
0: Non lo sapevo.
1: Ma tutti così?
0: Tutti, tutti.
1: Cioè proprio tutti.
0: Ah, qua dice così.
1: Cioè manco uno escluso, manco uno buono.
0: Qua dicono così, non lo
1: neanche
0: so.
1: Neanche il santo di Pietralcina, Matteo.
0: Ma per carità.
1: Neanche il Gabibbo è buono, allora.
0: Oddio.
1: Dai, insomma,
0: oddio,
1: facciamo i cosi, ragazzi.
0: Oddio.
1: Non diventiamo veramente dei cosi.
0: Mi hai messo in difficoltà col Gabibbo.
1: Lo so, lo so.
0: Perché è un personaggio positivo.
1: Talmente buono, Matteo.
0: Si vede. Sempre visto così.
1: Poi dietro c'è il male, chiaramente.
0: Vabbè, dietro non importa, non so come dire. Quello che c'è dietro non è il nostro problema,
1: sì.
0: Dottone. Assolutamente non è un nostro problema.
1: 3899 106 e 600, istantanea della vostra vita. Mezzanotte 25 minuti, ormai primo di luglio, Matteo, in questa notte.
0: È arrivato.
1: Quasi 30 gradi.
0: Giugno è durato 7 anni.
1: Sì, sì, in quest'anno sì.
0: Dunque ci scrive Dennis, Dottone, Dennis, che risponde alla domanda: cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Panorama meraviglioso, quello che ha Dennis davanti agli occhi. Davanti a me un calice di buon rosso e Roma, inteso come la città di Roma. Che vista che ho dalla camera,
1: È incredibile, posso dire?
0: Ma per
1: non è possibile che sia questa la camera di Dennis.
0: Tanto
1: sarebbe
0: c'ero
1: la vista più bella veramente di Roma.
0: Sta sui castelli.
1: Sembrerebbe, insomma, essere arroccato ai castelli il signore Dennis in questo momento. Da lì può dominare chiaramente tutta la città e sgominare le forze del male.
0: Perché lui sin da bambino, quando gli chiedevano dove vuoi vivere, lui diceva sul tetto del mondo.
1: Io voglio sgominare.
0: Lui, sgominare, era il suo, e c'è riuscito, ha conquistato la montagna, guarda.
1: Sempre a tema i castelli, Matteo.
0: Sì.
1: Andrea si chiede: ma il bivio di Albano è quello che a destra porta ad Ariccia? Porta ad Ariccia?
0: È potenzialmente...
1: Non scherziamo sui delfini. Sì, sui delfini.
0: No,
1: anche sui delfini.
0: Non si scherza sui delfini. Cioè,
1: sui destini, Matteo, del mondo e di Albano Carrisi.
0: Ma assolutamente, non si scherza, quindi non si scherza sui delfini.
1: Sui delfini non si
0: scherza. Destini.
1: Che sono cattivissimi.
0: E su Albano, assolutamente. Ma queste sono vecchie cose, ragazzi. Delfini tutti pro dittatura, ma non tutti lo sapete, ragazzi. C'è sempre qualcuno che la pensa diversamente.
1: Per carità.
0: 97%.
1: Tanti vanno a Ciani.
0: Sì.
1: Tra
0: sì,
1: i delfini.
0: Sì, quello veramente pieno, una cosa veramente straordinaria. Cartello 7, ecco, ve lo stiamo mostrando in questo momento. Dottone, 3899 106

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: La Scolopendra by Night on Radio Rock.

0: Fiori Blondi, questa era Call Me su Radio Rock, mezzanotte e 34 minuti, ancora qui la scolopendraccia.
1: È tutto vero, Dodone, cosa avete davanti ai vostri occhi? Non temete, rivelatelo alla scolopendra. Il peggio che può succedere è che vengono i signori, quelli con le divise, insomma è una cosa anche interessante, una cosa da provare almeno una volta nella vita.
0: Sì, una cosa di guardia, insomma, che succede poi fino a dentro le vostre case, ma insomma vabbè,
1: tanto dentro,
0: adesso possiamo dire tutto, ma non spoileriamo. E 3899 106 e 600, ci scrive su WhatsApp il signore, aspetta qui, Mauretto, e scrive: sto per staccare e davanti a me ho il casco con l'interfono, così posso continuare ad ascoltare la scolopendra anche in moto. Ti rendi conto della bellezza del mondo,
1: inchino,
0: Matteo?
1: Io mi inchino, Dodone, per questo Paoletto, per il suo interfono. Io mi inchino, mi faccio male alle ginocchia. Bellissimo, mi piace moltissimo questo impegno per continuare. Però staccarsi mai dalla scolopendra, che porta anche fortuna, Dodone, porta anche fortuna.
0: E poi il signore Willy ci manda un'immagine, un'istantanea della sua vita, proprio in questo momento. Cosa vedi, caro Cillone?
1: Bravo, Dodone, ti dico esattamente cosa vedo. Allora, parto da sinistra, le cose rilevanti. Allora, sinistra, bicchiere con dentro birra. Ti dico perché so che è birra, fra poco ci arriviamo, perché so che è birra. Poi subito a destra posa il cenere, che secondo me non è un posa il cenere originale, sembrerebbe un posa il cenere ricavato da un tappo de qualcos'altro,
0: migliori,
1: più affidabili. Poi lattina de birra bavarese, Dodone, lattina de birra bavarese. Poi
0: le grandi occasioni,
1: cartine, corte per i bambini, lunghe per gli adulti, ecco, diciamo così. Poi prese, una serie di prese. Poi spostandoci a destra arriviamo insomma al protagonista, Dodone, il PC portatile, signor Willy, giusto? Willy alle prese, con un lavoro sullo schermo del computer. C'è il testo sacro,
0: caro Cillone.
1: C'è il testo sacro, immagine di foglio antico, questo è il massimo che riesco a dire. Una serie di programmi aperti qui, Anche, come si chiama quello delle cartelle? Esplora File.
0: Quello il grande, sai. Il gigante
1: Esplora File.
0: Istantanea della vostra vita, cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante, mezzanotte 36, qualsiasi cosa sia, ditelo alla scolopendra.

0: Loro sono gli Stranglers, Dodone. Hai sentito? Hai visto come sei arrabbiato?
1: Ho pure detto strange.
0: È vero, ho pure detto così. Something better change, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Vi stiamo chiedendo di inviarci, di trasmetterci la situazione che state vivendo in questo momento, parlandoci di quello che avete davanti ai vostri occhi.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
2: In questo momento davanti agli occhi ho l'autostrada.
0: Ottimo.
2: Però penso possa interessarvi quello che avevo davanti agli occhi mezz'ora fa.
1: Anche l'autostrada.
2: Perché sto uscendo dal concerto dei Beat a Gardone Riviera. Adrian Bilio con Steve Vai, Tony Levine e Kerry dei Tool. Due ore e mezzo di concerto con musica in Crimson.
1: Signori King Crimson, passati ieri.

0: prosecco bello piazzato.
1: Quello grosso, mazza.
0: Non sì. a caso abbiamo messo quello grosso. Ma c'era Alfredo, Matteo.
1: Alfredo! Alfredo non se l'è passata male. Quando ha detto...
0: Il suo ultimo messaggio a Radio Rock era odore di sottunghie dei piedi.
1: No vabbè, ma allora stiamo parlando di un gigante assoluto.
0: Sono le 7:54 del mattino. Allora,
1: Alfredo, se tu hai
0: odore di sottunghie dei piedi.
1: Alfredo, se tu hai...
0: Cioè come si fa a inserirsi...
1: Una cosa incredibile.
0: Nel sottunghia del piede.
1: Per
0: solo per togliersi lo sfizio.
1: Di sentirne l'odore.
0: Di capire che odore fa.
1: È veramente incredibile. Forse si può trasmettere in altri modi questo odore. Comunque, caro Alfredo, se tu alle 7:54 parlavi di odore di sottunghia dei piedi, è chiaro che noi vorremmo in qualche modo conoscerti in modo un pochino più approfondito. Comunque, se ti va, noi siamo qui, sai dove trovarci. Quando hai detto davanti agli occhi avevo qualcosa che penso mi interesserà di più, io pensavo subito al decespugliatore. E in realtà, però, insomma, non ci sono rimasto male, devo dire, in questo caso.
0: Poi Willy, Matteo, sta già scaldando gli avvocati. Scrive,
1: no.
0: Non era necessario descrivere tutti i particolari.
1: Maledizione.
0: Poi bestemmia, fa un casino, spacca tutto.
1: Veramente? Ha picchiato una persona?
0: Ha picchiato le persone che erano lì di passaggio, Matteo. E poi aggiunge, comunque, l'immagine sul portatile è una lettera del 1734 di tale Barb. Una lunga storia. Si archivia nella notte.
1: No vabbè, ma dici tutto però, Willy, dai. Non fare il coso, Willy, dici tutto per piacere.
0: Istantanea della vostra notte. Fateci sapere cosa avete davanti agli occhi in questo preciso

0: 35, questa era Space su Radio Rock, mezzanotte e 46 minuti, la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone, ci state inviando attraverso foto, descrizioni, vocali, vocal descrizioni e quant'altro, quello che avete davanti ai vostri occhi in questo momento. È tutto molto interessante, eh? Tutto molto interessante.
0: Sentiamo,
1: devo dire,
0: la vostra viva voce.
1: Sì.
2: E chi è il delfino di Vannacci?
1: E chi è?
0: Chi è?
2: Che ogni tanto interrompe la puntata così bella della scolopendra per fare il capone.
1: Fabrizio Guerrieri.
2: Chi è?
1: Fabrizio Guerrieri, dico io Fabrizio Guerrieri. Mi butto.
0: E invia anche il signore Marco 71 la strada per casa.
1: Vediamola un po'.
0: Guarda che bella.
1: Attenzione, eh. Sembra Natale.
0: Bellissimo.
1: Ma dov'è? Da Natale.
0: Natalizia.
1: Da Natale. Mazza, l'ha fatta sfogata sta foto però, Marco lì, eh. È veramente tanto sfogata, Dodone. Noi non sopportiamo le foto. Noi siamo dei puristi della fotografia, Dodone. A parte che devo dire che abbiamo il difetto di amarle solo in bianco e nero. Abbiamo questo difetto veramente veramente fastidioso. Bella, no, non è vero, bella la strada verso
0: sempre
1: casa.
0: Sempre bella la strada per casa.
1: Sempre bella, sempre la migliore, lo vogliamo dire. Ed è bella anche la strada che porta alla casa del Marco numero 71.
0: Proprio così, caro Cillone. Poi abbiamo Anto anche che ci manda la foto della finestra.
1: Ah.
0: La mia finestra ora. La fine serata standard per Anto.
1: Ah, vedi, la sua finestra, la finestra di Anto. Probabilmente Anto spesso utilizza questa finestra in qualche modo guardando oltre la finestra, ed è lì che trova l'ispirazione per tutte le poesie che ci invia la poetessa della scolopendra, Dodone. Pensa che titolo che c'ha Anto.

0: I signori Lazy Eyes, questa era The Seaside, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la Escolopendra.
1: Proprio così, caro Cillone, cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante da raccontare appunto alla suddetta Scolopendraccia?
0: Allora, leggiamo Telegram, Dodone. Allora, davanti a me c'è un esercito di pedalini ribelli, dice Giorgio, che sono usciti dai cassetti quando prima ho tirato fuori le mutande dal cassetto, tirando fuori a Nicola Porro di cane, perché avevo frettissima come al solito. Incredibile, Dodone, la violenza con cui questo Giorgio tratta i suoi pedalini.
1: Poi qualcuno, precisamente Matteo Diego scrive citandovi: chiama le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Hai capito la citazione?
0: No.
1: Hai capito la citazione?
0: Ah sì.
1: Hai capito, no?
0: Certo.
1: Ah ecco.
0: Adesso sì, Dodo. Adesso sì.
1: E poi ancora aggiornamenti dalla Florida. Sentiamo.
0: E vai, dai, mi piacciono gli aggiornamenti dalla Florida.
2: Hanno fatto la guerra alle sigarette già
1: capito,
2: da tanti. Ok, in questo paese hanno fatto la guerra alle sigarette già da tanti anni. Non si trovano più posaceneri.
1: Ah, è vero.
2: Cerco posacenere e cerco accendisigari per accendisigarette per la macchina, quello molletta. Spero che sappiate di cosa sto parlando. Voi lo sapete di sicuro.
0: Ma
2: vi rendete conto che ci sono generazioni che apparecchiano il tavolo senza mettere il posacenere, che salgono in macchina senza schiacciare immediatamente l'accendisigari?
1: Questo è incredibile. Questo è inaccettabile.
0: Incazzo.
1: Che generazioni sono?
0: No, che vergogna. Si sta veramente perdendo, Dodone, ogni piacere, ogni tradizione. La stiamo buttando nel cesso. Che
1: poi,
0: vergogna.
1: Caro Cillone, sì, il signore Fabio, ma Fabio il cattivo per davvero.
0: No.
1: Che chiede Piero Umiliani, ma glielo mettiamo chiaramente col cazzo.
0: Sul cazzo è il cattivo, scusa.

0: Signor Piero Umiliani, questa era Open Space, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è, sì, la scolopendra, ma non c'è invece il recappone per
1: che
0: ora.
1: Cavolo, Matteo, quali altre sofferenze dovremmo infliggere a quest'uomo? Ah no, che è arrivato.
0: Che palle, ma volevo dirti questa cosa delle sofferenze.
1: Lo so, vabbè, lo possiamo fare comunque, nessuno, nessuno al mondo ci vieta, Matteo, di proseguire comunque.
0: Ok, dai, allora mi sono tranquillizzato, dai,
2: meno male, dai. Tugger Capone, end of episode, finisce trasmissione, Bastoni indagato per prostituzione minorile, Eure Capone, sì, lui.
0: Indaga.
2: Sì. Tugger Capone è offerto da La Sigla Zompata, che avevamo pagato fino a 7. Quello che avete davanti agli occhi. Grazie per i benedetti Red Hot. La mia scrivania, sigarette di tabacco pronte, posacenere, cochino, tutto pronto per il lavoro della notte. Poi vediamo qual è il lavoro della notte. Aggiornamento dalla Florida, il castello fatto di pietra a conchiglia, terra tellurica, Shure in Florida. Abbiamo visto al capitale, siamo saliti in cima al palazzo dei governatori e abbiamo preso il potere. Un calice di buon rosso de Roma, che vista ho dalla camera,
0: video.
2: Ma il video di Albano è quello che a destra porta da Riccia.
0: No, che a destra.
2: Sto per staccare davanti a me il casco con l'interfono, così posso continuare ad ascoltare la scolopendra anche in moto.
1: Questo è ottimo.
2: Bicchiere con dentro birra, posa il cenere ricavato da tappo, lattina de birra bavarese, cartine corte per i bambini prese e il PC portatile.
0: Corte per i bambini.
2: Il testo sacro con foglio antico.
0: Foglio sacro.
2: L'autostrada. Però mezz'ora fa avevo i Beatguard, Steve Vai, Carry the Tool con i King Crimson e prima ancora odore di sottunghie dei piedi. Non era necessario descrivere tutti i particolari, ora picchio le persone. Comunque era una lettera di tale Barbara. E chi è il delfino di Vannacci che ogni tanto interrompe la scolopendra per fare il recappone? Chi è?
0: Rivelalo, no, si è offeso.
1: Ah, così
2: vento. La mia finestra ora
0: è venuto
2: fine serata standard.
0: Come
2: un esercito di pedalini ribelli che sono usciti dai cessetti tirando cassetti. Era però scritto male. Fuori a Nicola Porro di cane perché avevo frettissima come al solito. Citando chiama, chiama le guardie e tutte quelle cose lì. Hanno fatto ancora le sigarette già da tanti anni. Non si trovavano posacenere e accendi sigarette per la macchina. Apparecchiano il tavolo senza premere l'accendi sigari.
0: Molto serio,
2: Piero. Umiliani, veloci stronzi. Non lo so come si chiama, ho capito Piero Umiliani. Tugger su Recapone, torna forse. Due ragazze, un riassuntone. Torna forse domani. Chi lo sa, forse domani, ma non lo so. Ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti, quelli che sto veleggiando verso casa con il vento in poppa, perché so che mi aspetta mezza bomba alla Nutella che non ho potuto finire stamattina. E nei gusti di quanti, se ti offrono la topa o i soldi, mai rifiutare. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock. Il momento in cui, come dicono il capo della signora Polpetti e Bastoni, se ti offrono la topa o i soldi, mai rifiutare, è quello che vorresti non finisse mai.
0: Comunque dietro ogni scherzo c'è un fondo.
1: Cos'era quell'eco?
0: Non lo so, erano canti fascisti effettati dallo stesso Fabrizio Guerrieri, che usa sempre quei sound effects.
1: Sembrerebbe di sì, caro Cillone. Allora la scolopendra torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Prese podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare del tempo,
0: non fate

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.